6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 96 su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: The sun.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di uno dei nomi più famosi della storia della musica e allo stesso tempo di uno dei più grandi equivoci dell'astronomia. The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della luna. È un'espressione che tutti conosciamo grazie ai Pink Floyd, ma che in realtà è quasi totalmente sbagliata. Perché quel lato della Luna non è affatto oscuro. E anzi, oggi potrebbe rappresentare una delle frontiere più promettenti nell'esplorazione spaziale. Sappiamo benissimo che la Luna cambia continuamente aspetto, ma non cambia mai faccia. Qualunque sia la fase lunare, noi vediamo sempre quel lato della Luna là. Immagino sappiate anche tutti perché questo avviene. La Luna ruota intorno alla Terra, ma anche su se stessa, con la peculiarità che impiega lo stesso tempo a compiere una rotazione su se stessa e a compiere un'orbita completa intorno alla Terra circa 27 giorni. Questa situazione prende il nome di rotazione sincrona. È come due ballerini che si tengono per mano, guardandosi continuamente negli occhi mentre girano insieme sulla pista. Da oltre 4 miliardi di anni Terra e Luna stanno eseguendo questa danza gravitazionale. Ed è proprio questa danza che ci impedisce di vedere direttamente l'altra faccia del nostro satellite.

questo punto viene spontanea un'altra domanda, ovvero perché la Luna ruota proprio con questa incredibile precisione? È solo una coincidenza? In realtà no. Anche qui entra in gioco la gravità. Come la Luna provoca le maree sulla Terra, anche la Terra esercita una forza gravitazionale sulla Luna. Quando il nostro satellite era ancora giovane, probabilmente ruotava molto più velocemente di oggi. Ma la gravità terrestre tendeva continuamente a deformarlo, creando una piccolissima resistenza interna, una sorta di attrito. Nel corso di milioni di anni, questa resistenza ha rallentato lentamente la rotazione della Luna fino a raggiungere una situazione di equilibrio. Oggi la Luna impiega praticamente lo stesso tempo a ruotare su se stessa e a compiere un'orbita intorno alla Terra. È un equilibrio così stabile che dura da miliardi di anni e che osserviamo anche in molti altri satelliti del Sistema Solare.

Naturalmente esiste un piccolo dettaglio: in realtà, grazie a un leggerissimo oscillare della Luna chiamato librazione, nel corso del tempo riusciamo a sbirciare circa complessivamente il 59% della sua superficie, ma una parte consistente, il 41%, rimane comunque nascosta alla vista diretta della Terra. È qui che nasce il primo noto equivoco. Per decenni si è parlato del lato oscuro della Luna, ma quel lato non è affatto oscuro. Riceve la luce del Sole esattamente quanto il lato che vediamo noi. Quando qui osserviamo la Luna piena, sulla faccia nascosta è notte, ma quando qui vediamo Luna nuova, laggiù è giorno pieno. Insomma, anche quel lato alterna luce e buio, come qualsiasi altro corpo del Sistema Solare. La definizione corretta, infatti, sarebbe quella di faccia nascosta della Luna, e non lato oscuro. Ora, per migliaia di anni, naturalmente non abbiamo avuto la minima idea di cosa ci fosse dall'altra parte. Fu soltanto nel 1959 che la sonda sovietica Luna 3 riuscì a fotografarla per la prima volta. Le immagini erano sfocate, rumorose, molto lontane dagli standard moderni, ma rappresentavano un momento emozionante nell'esplorazione spaziale. Per la prima volta nella storia dell'umanità stavamo osservando un paesaggio completamente nuovo. E la sorpresa fu notevole.

Le immagini della faccia nascosta rivelarono subito una differenza evidente. Il lato che non vediamo, infatti, è ricoperto da molti più crateri, presenta pochissimi dei grandi mari scuri che attraversano la faccia rivolta verso la Terra, e per molto tempo ci si è chiesti se fosse semplicemente perché quel lato fosse più esposto agli impatti dei meteoriti. Un lato, insomma, guarda la Terra ed è in qualche modo protetto dalla gravità del nostro pianeta. In realtà la risposta è no. La Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, ma è stato dimostrato che entrambe le sue metà sono esposte agli oggetti dello spazio praticamente allo stesso modo. La spiegazione più accreditata è un'altra. Poco dopo la formazione della Luna, quando il pianeta e il satellite hanno stabilizzato la loro orbita, la faccia rivolta verso la Terra era la più calda, perché riceveva il calore irradiato da una giovane Terra che all'epoca era ancora quasi un oceano di magma. La faccia nascosta invece riuscì a raffreddarsi più rapidamente, formando una crosta più spessa. Quando, centinaia di milioni di anni dopo, enormi impatti aprirono profonde fratture nella crosta lunare, la lava riuscì ad affiorare molto più facilmente sul lato vicino, creando le grandi pianure basaltiche che oggi chiamiamo mari lunari. Sul lato nascosto, dove la crosta era più spessa, questo avvenne molto meno. Per questo, oggi osserviamo una faccia relativamente liscia e scura rivolta verso di noi e una faccia nascosta molto più antica, accidentata e ricca di crateri. Fra l'altro, questa storia ci fa capire che tempo fa anche la Luna era geologicamente attiva.

Da allora decine di sonde hanno continuato a studiarla. Nel 2019 la missione Chang'e 4 è diventata la prima nella storia ad atterrare con successo proprio sulla faccia nascosta. Un'impresa tutt'altro che banale. Dato che quel lato non guarda mai direttamente la Terra, le comunicazioni devono passare attraverso un satellite posto più lontano in modo da fare da ponte radio. Un'operazione molto complessa. Ma oggi la domanda non è più soltanto che cosa c'è, ma che cosa possiamo farci. Perché negli ultimi anni la Luna è tornata al centro dell'interesse di moltissime agenzie spaziali non solo per motivi scientifici, ma anche pratici. Per esempio, nelle profondità di alcuni crateri vicini ai poli lunari, il Sole non arriva praticamente mai. Sono luoghi immersi in un'ombra permanente da miliardi di anni. Ed è proprio lì che diverse missioni hanno trovato forti indizi della presenza di ghiaccio. Ghiaccio d'acqua. Una scoperta enorme, perché l'acqua non serve soltanto per bere. Può essere separata in ossigeno e idrogeno, l'ossigeno permette di respirare, l'idrogeno è carburante per i razzi. In altre parole, quelle riserve potrebbero trasformare la Luna in una sorta di stazione di servizio naturale per l'esplorazione del sistema solare. E poi ci sono i minerali. L'elio 3, spesso citato come combustibile per future centrali a fusione, anche se oggi il suo sfruttamento resta ancora lontano, i metalli rari, le informazioni geologiche custodite in rocce rimaste praticamente immutate per miliardi di anni. Ogni nuova missione aggiunge un tassello a un mosaico che è ancora lontano dall'essere completato. Per millenni la Luna è stata il simbolo del mistero. Oggi sta diventando il simbolo della nostra conquista dello spazio. Forse la Luna non rappresenta soltanto il nostro passato, ma anche il primo passo del nostro futuro.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Wake up!
9: Stai ascoltando
10: The Rock Show.
6: Il morning show di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
11: Buongiorno! Buongiorno a tutti signori, 6, 2 minuti, 21 secondi, è venerdì 17 luglio, buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
12: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
11: Come va Maurizio? Bene?
12: Va bene, insomma,
11: nella notte è successo qualcosa di particolare, ne parleremo tra poco. Intanto buongiorno a chi già ci sta scrivendo o mandando vocali al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram per voi. Signori, si parta con i Cranberries, Animal Instinct.
7: Radio Rock, back in time.

0: La volete votare, vi piace, fatela, Couriers Party Lines sul nostro sito 3899106600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione.
1: Buongiorno Ale, buongiorno Mauro, come state? Tutto bene?
0: Molto bene, chiaro.
1: Della relazione di Milano tutto tranquillo. Ragazzi, la buona notizia è che sta per venire a piovere finalmente. Pure stanotte si è dormito bene. Ole. E niente, raga, io vado a lavorare perché mi tocca e niente. Dunque, Ale, cos'è questa storia di Radio Zozzoni, eh? Cosa combinavate voi a radio, eh? Voi e quell'altro Zozzoni di Mauri, eh?
0: Beh, oggi sveleremo tutto.
1: Buona giornata, Zozzoni!
0: Oggi sveleremo tutto, caro il nostro Donny. Buongiorno anche alla redazione livornese, dove c'è il nostro Alessandro, che fa da presidio. E poi ancora, sentiamo un po', Fabietto, buongiorno!
2: Buongiorno, ragazzi!
0: Ciao!
2: Allora, se... alle 6.07 a Tor Vaianica ci abbiamo 27 gradi, non oso immaginare cosa c'è a Roma. Siamo alla fine del mondo, ragazzi, siamo veramente alla fine del mondo.
0: Guarda, 28 ci manda
2: 27 gradi, sì, alle 6.07,
0: 28 alle 6.06 a Roma.
2: Penso c'è stata un'umidità del 96%, sto a respirare che branchie praticamente.

0: Luca, che poi imprega un pochino, dice: no ragazzi, sì, 6 e 5 23 gra- 28 gradi, sì, è tanto, insomma. Buongiorno anche a Luigi, buongiorno. Ragazzi, sì, tra l'altro anche oggi era stata annunciata come giorno più caldo, ma mi aspetto che anche oggi in giornata arrivi la notizia. Attenzione signori, domani giorno più caldo, mi sembra un rilancio costante.
1: Ale, ciao Andrea, buongiorno. Mauri, è una settimana che mi hanno trasferito, cioè mi hanno proposto di lavorare alla segreteria di un famoso ospedale in direzione, ed è una settimana che sono lì e vi posso dire che capisco perché molto spesso gli ospedali non funzionano granché. Avete presente la battuta? Ah, ma in Italia c'è troppa burocrazia. Ah, in Italia
2: sappiamo,
1: le cose sono troppo lente.
2: Ecco,
1: state un giorno in una segreteria di un ospedale e vi rendete conto di quanto non vi immaginavate nemmeno di quanto sia tutto faticoso e macchinoso.
0: Quindi Andrea ci dice: non è una battuta. No, Andrea, giusto? Cioè, no, non è una battuta, è l'immaginazione, in realtà va molto vicino alla realtà.
2: Guarda, lo sto vivendo sulla mia pelle in questi giorni, per cui
0: tra poco il focus.
2: Comprendo.
0: Tra poco.

0: Scopeless Control. Ciao, ne.
1: Buongiorno ragazzi, tutto
0: qui,
1: bene?
0: Ciao bello.
1: Io casualmente un'altra nottata da 2 ore. Ieri sera però sono andato con un'amica a vedere lo spettacolo di Ruffini di qua vicino.
0: Bravo.
1: E via, io speravo si vedesse un po' di fresco, visto che c'era abbastanza ventilato. Ma stamattina non sembra di lavorare, sembra di nuotare, Dio santo. Ho iniziato alle 4:15 e alle 4:20 avevo già la maglietta da strizzare. Io ne faccio più, rivoglio d'inverno, vi prego, ridatemi.
0: Alberto, devi avere pazienza. Poi ti volevo dire una cosa: sembra che molti medici, caro Mauri, consiglino di dormire 2 ore a notte, non di più. Beh, capito, guarda, che ti fa un riposo?
2: No, non è che cioè, devono consigliarmelo. Cioè, siamo lì, non è che. Poi
3: c'è
2: dire...
3: segnalo pure Banco de Nebbia che si sta alzando dal mare e si sta dirigendo verso la terra.
0: Bianco di Banco
3: quindi,
0: di Nebbia. Vabbè, ma quello è normale.
3: Più tardi farà sta strada, potrebbe trovare della nebbia. Attenzione.
0: Grazie Fabietto Torvaianica. Sì, quello credo sia anche normale. La reazione proprio dell'umidità dell'acqua. La mattina al mare c'è sempre un po' di foschia, ma non so se addirittura è diventato un banco di nebbia, però insomma. Buongiorno.
4: Buongiorno, ma veramente vogliamo parlare della burocrazia italiana e anche soprattutto di quella romana? Beh, no, perché io sono.
0: Cosa mi ha dato Fabio? Oggi è venerdì 17 luglio, è la giornata mondiale della burocrazia italiana.
4: 2 anni che sto aspettando un documento dal Comune di Roma e qui o perché trasferiscono quello che stava facendo la pratica, o perché nessuno sa che cosa bisogna fare, o perché non si sa anche quello che vogliono fondamentalmente, perché la documentazione c'è tutta, e quindi passano 2 anni così, come se non fosse niente. E poi posso approfittare del fatto che gli ascoltatori di Radio Rock sanno tutto, e volevo chiedere, ma non esiste una cosa che si chiama silenzio assenso? Nel senso, cioè, tu una volta che richiedi un documento che approva una cosa, diciamo, per avere questa approvazione devi aspettare 800 anni, quando è che ti approvano questa cosa? Dopo un po' di tempo penso che si approva da sola, no?
0: Io non so se. No, non credo.
2: Bisogna vedere
0: così,
2: che cosa.
0: Fabio. A parte che non lo so, cioè, e non so se il silenzio assenso funziona per la documentazione, poi rispetto a quale documentazione. Capito? Cioè, questo non lo so davvero. Non voglio proteggere nessuno, ma veramente non lo so se il silenzio assenso è una cosa applicabile a tutti i documenti.

0: Dancing Blue Orchids. Venerdì 17 luglio 2026. Buongiorno signori belli, buongiorno. Intanto vi voglio parlare di una grande novità per Radio Rock. Potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure potete anche ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Buongiorno signori, intanto continuate a mandarci foto di albe e di termometri e di previsioni meteo. Ragazzi, è così, c'è poco da fare purtroppo, dobbiamo tutti rassegnarci al fatto che farà caldo, farà molto caldo, molto. Per molto si intende temperature sui 30 gradi anche di sera, perché pure ieri sera c'era 30, 29, 31, insomma, di sera. Che significa che nelle ore più calde probabilmente si avvicina su strada ai 40 senza...
1: Buongiorno belli! 28 gradi, poi metteci pure che oggi c'è le visite del lavoro, quindi esame del sangue, esame di urine, aspirometrica che ti spezza le gambe, ma che non riesco vivo da quel studio. Se sentimo più, se lunedì rimando un messaggio è un miracolo.
0: Luca, dai, ci vuoi? Addio. Allora fai una cosa, lascia un appunto, Luca, se ci lasci qualcosa, ci lasci a noi. Eccoci.
2: Allora, dipende. Il silenzio assenso non è una figura di legge, ma è una procedura disciplinata dal codice dell'amministrazione pubblica, che però si applica a secondo del tipo di richiesta e al tipo di documento. In alcuni casi il silenzio è anche dissenso, io adesso non li ricordo tutti, però dipende. Solitamente comunque le amministrazioni, per le richieste ordinarie, ad esempio l'accesso civico agli atti, o che ne so, quando chiediamo una cartella clinica, quando chiediamo un verbale ai vigili, hanno l'obbligo di rispondere entro 30 giorni e il differimento deve essere motivato e notificato al responsabile del procedimento. Quindi guarda, esperienza personale, manda una bella pecca al comune, minaccia e loro ti rispondono.
0: Bravo, manda una pecca al comune minacciandole, funziona sempre.
3: Bello, che bello
0: amico Fabio,
3: che bello.
0: Tu manda una pecca al comune e li minacci.

0: ragazze, buenos días. Venerdì 17 luglio 2026. Venerdì 17 non è, dovrebbe essere il trionfo della Cabala sfortunata?
1: È venerdì, venerdì 17.
0: No,
1: per anche noi se, sì, in America è il 13, sembra, venerdì 13, 13.
0: Vero?
1: Invece noi il 13 porta fortuna.
0: Che strappe siano un po' meno ultimamente,
1: sentite,
0: fortunatamente, insomma.
1: Anche se oggi cazzate, venerdì 17, giorni. Calle e calle, c'è sta che
0: siamo,
1: c'è
0: oggi
1: sta,
0: si muore,
1: Oggi moriamo tutti.
0: Allora, c'è una notizia che ha pubblicato la Repubblica Roma. Le nonne che impastano in vetrina sono una trappola per turisti. L'inchiesta sui ristoranti di Roma del Washington Post. Donne che impastano dietro un vetro, turisti con lo smartphone alzato e carbonare servita ad ogni ora. Secondo un reportage del Washington Post, le nonne della pasta diventate un'attrazione nel centro di Roma sarebbero soprattutto una strategia di marketing. Ma va? Una messa in scena pensata per offrire ai visitatori l'immagine dell'Italia autentica. Il paradosso è che carbonara, gricia e matriciana si preparano tradizionalmente con pasta secca. Per alcuni è marketing geniale, per altri puro teatro. Il segnale di una trappola per turisti. I ristoratori replicano, noi mostriamo il lavoro artigianale. Ora, ragazzi, scusate, però, perdonatemi, come si fa a non pensare che sia... è tutto marketing, dai, su, che palle con queste osservazioni, attenzione, mi frega, ma che frega che cosa? È un richiamo per i clienti? Grazie al cazzo, mi viene da dire, io non... sarà il caldo che mi rende un filino meno tollerante. Ci sono delle cose per cui vedo la gente che fa, attenzione, occhio lì, ma scusatemi, ma uno che apre un'attività, un ristorante, non è interessato al marketing? Non è interessato a capire più e più modi per attirare clientela? Locale, turisti o no?
1: Ma certo,
0: scusate,
1: non penso che, cioè, okay, se apri il ristorante che fai? Viene qualcuno, dice, ah, che palle,
0: ecco, uno, due, uno, due,
1: penso,
0: quando vedete in vetrina delle cuoche oppure molti ristoranti, che ormai è una cosa che si usa da parecchi anni, che hanno la cucina a vista, quella roba là non è un altro modo per attirare l'attenzione, fare anche un po' di show, se mi permettete. Io lo trovo più che normale. E pensare che una persona venga solata per una signora con la cosa in testa che fa i fettuccini in vetrina è una cosa bella da guardare. Dopodiché, se vuoi entrare, entri. Se non vuoi entrare, non entri. Ma se non capisci che è un cazzo di richiamo, c'hai un problema o no? No, non lo so,
1: Non lo so, io ormai
0: no,
1: non
0: perché
1: so
0: Washington
1: più nulla
0: ha
1: in
0: detto,
1: questo mondo.
0: Questo potrebbe non essere la verità, ma dai.
1: Sì.
0: No, sono il caldo, signore, il caldo. Calma, calma.
1: Non
0: calma.
1: Lo so, io penso che quando hai un calma. Esercizio commerciale, poi entri una volta, te frega, non c'entri mai più. E
0: primo.
1: Quell'esercizio
0: secondo.
1: Commerciale prima o poi chiuderà perché vive di clientela.
0: Ma l'esercizio commerciale, secondo voi, che cazzo d'obiettivo c'ha?
1: Cioè, poi,
0: che
1: tra
0: è sacrosanto.
1: Mi puoi fregare una volta, la seconda no. A meno che non stai proprio su una strada in cui c'è un passaggio e un ricambio talmente tanto alto di persone. Però poi alla fine chiudi comunque.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
3: It's on Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock on Radio
1: Rock. Molto bene, bravi, bravi. Questo dovete fare, ascoltare il rock show di Radio Rock. Noi siamo qui, 6:32 minuti 24 secondi. È venerdì 17 luglio 2026. Riprendiamo la nostra marcia con i Doors, People Are Strange. Radio Rock.

0: Allora, signori, prima che arrivi la novità, volevo sentire un attimino delle vostre voci, perché che poi la pasta secca è secca perché si lascia seccare, ma appena fatta è fresca per forza, no? Dice Fabio. No, stavamo commentando questa notizia di Washington Post, che per avrete visto che in giro per Roma, in alcuni ristoranti, si usa adesso mettere in vetrina delle signore che in abiti da lavoro impastano, no? Giusto? Che cosa serve quello? Vabbè. Serve a rievocare, secondo me, l'unica cosa che ha detto giusta, dice, il pezzo di teatro, anche nel senso di teatro involontario, cioè si mette in scena la preparazione. Te la faccio vedere. Ora, dice, occhio, perché potrebbe essere una mossa di marketing. E a me mi verrebbe di dire, grazie al cazzo, Washington Post. Ma perché? Che cos'è? Vabbè, se non quello, scusate.
1: Ci mettevano pure lì, mettevano in vetrina. Bene.
0: Maurizio Panigoni, no? Due punti. Amsterdam in vetrina, ci sta nei mignoli.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: Hey. La musica nuova su Radio Rock.
6: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Corey Taylor. Ah, bene signori, no scusate, che stiamo un po' analizzando queste cose del Washington Post che critica queste mosse di marketing delle signore in vetrina che fanno pasta. Attenzione.
1: Il prossimo servizio sarà tipo studio aperto, bere tanta acqua, non uscire nelle ore più calde e cercare di dormire freschi, e grazie al cazzo.
0: No, nel senso, Alberto, cioè, io capisco, no? Allora, donne che impastano dietro un vetro, turisti con lo smartphone alzato e carbonara servita ad ogni ora. Secondo un reportage del Washington Post, le nonne della pasta, diventate un'attrazione nel centro di Roma, sarebbero soprattutto una strategia di marketing. Una messa in scena pensata per offrire ai visitatori l'immagine dell'Italia autentica. Il paradosso è che carbonara, gricia e matriciana si preparano tradizionalmente con pasta secca. Per alcuni è marketing geniale, per altri puro teatro e il segnale di una trappola per turisti. I ristoratori replicano, mostriamo il lavoro artigianale. Ora io mi chiedo, no? Va bene tutto, cioè io non riesco a capire questa osservazione qua. Cioè, a me no, allora, parliamoci chiaro, a me della tradizione della pasta, pasta fatta a mano, è secca, è fresca, non mi interessa. Discuto l'obiezione del Washington Post che dice: occhio, perché è teatro, è il segnale di una trappola per turisti.
2: Ma
0: in che senso?
2: Il Washington Post è entrato in questi ristoranti a mangiarsi questa pasta? Perché se la pasta è buona,
0: non lo so.
2: Allora,
0: nel senso, questa è
2: poi la
0: una
2: pasta
0: cosa che riporta la redazione romana di Repubblica.
2: Sì, no, presumo per carità, che il pezzo però abbia, poi se la pasta è buona, c'hai poco da fare. Mo se fuori io faccio pure teatro, se ci pensi, no? Noi, anche noi quando facciamo teatro, perché facciamo teatro e mettiamo una locandina, la facciamo in modo che possa comunicare un messaggio. Ora non sempre che il messaggio che è locandina lo ritrovi sul palcoscenico, però poi se lo spettacolo ti è piaciuto stai comunque soddisfatto. Se esce lo spettacolo da deluso, dice: ah, quella locandina è un po' ingannevole,
0: è menzognera,
2: okay? Sta tutto là.
0: No, perché
2: se la pasta è buona poi
0: la mia curiosità è ora
2: uno vende come può.
0: Ma anche il fatto di pensare: ah, quella che sarà una nonna italiana che fa la pasta da... ma che cazzo te ne frega,
2: sì.
0: È una signora che si presta a quella roba là e fa la pasta, verrà pagata per sta in vetrina e fa quello che fa dietro la bottega.
2: Tra
0: lì
2: l'altro,
0: per farlo vedere alla gente proprio per attrarti, è quello,
2: appunto, cioè non è che, cioè, se fai allora la vetrina del negozio d'abbigliamento, del negozio di scarpe, che mette le scarpe più belle in vetrina, è un po' quello, cioè nel senso.
0: Ma allora
2: che
0: io in Islanda, sono andato a vedere una roba in un posto, era un praticamente una fattoria nella quale raccontavano una storia in merito ad Eric che arriva di qua, della che poi parte la leggenda poi parte è molto fondata sul, diciamo, sulla storia realmente accaduta, poi in alcuni passaggi diciamo come dire si innesta con la leggenda popolare di quelle zone. Però c'era una casa restaurata e ricostruita e una signora in abiti del tempo fuori che ti invita.
2: Certo.
0: Qua signora in abiti del tempo è vera?
2: No,
0: chiaramente quello è proprio un pezzo di teatro. Ci sono andato? Certo, mi ha attratto anche quello, certo che sì. Ero consapevole, ho pagato il biglietto, sono entrato.
2: Contestualizzata, per cui
0: cazzo,
2: è carino,
0: a me mi sembra
2: così,
0: normale. Insomma. Che mi chiedo, e quindi che novità è? Cioè, sì, certo che stanno là per fare in modo che tu entri a mangiare la pasta.
3: Buongiorno. Perché scusate, la foto del panino di McDonald's rispecchia esattamente com'è il panino quando te lo danno?
2: Sì, ma vogliamo parlare
3: proprio, no?
2: Dei sofficini che ridevano solo in pubblicità? Cioè,
0: sì, sì, esatto.
2: Io l'ho messa la forchetta là, fosse mai uscito un cazzo da quel sofficino. Cioè.
0: È vero, cavolo, sai che il sorriso del sofficino non si è mai fatto.
2: Ma mai.
4: Buongiorno,
2: mai
4: saluti da San Cesario.
0: San Cesario.
4: Fa già caldo.
0: Fa caldo, San Cesario.
4: Mi si è rotto il decespugliatore elettrico.
2: Vabbè, ma questo caldo non puoi usarlo. Come fa l'erba a crescere?
4: Per citare il ragazzo di campagna, praticamente è una giornata di merda.
0: Tac. Però amico mio, con 50 gradi non te puoi mettere fuori a decespugliare.
2: Dai, su.
0: Su.
2: Che puoi decespugliare?
0: Non decespugliare.

0: con Sergio Tankian e il figlio, un sacco di gente. Scusate, citofonano. Cioè, a quest'ora abbiamo sempre visite. Giustamente Massimo ci posta il volantino di una nuova apertura. Vabbè, non diciamo il nome perché sennò sembra. Con chiaramente la foto di un, è una panineria. Con chiaramente un panino che è quasi un'opera d'arte. Ora,
1: certo.
0: Io, infatti, l'esempio pure della nostra amica Sasa. Poi vi invito ad andare a prendere quel panino, fagli una foto.
1: Ma sempre, ma lo pubblicità da sempre. Ma tu lo sai che per creare la panna, tipo quando fanno le cose in pubblicità, in realtà usano una schiuma da barba e fanno al momento, perché poi quella un po', no?
0: Si affloscia.
1: Per cui non usano la panna, usano la schiuma da barba, perché fa molto più. Cioè, ci sono delle. C'è proprio un video dove fa vedere tutti gli escamotage di quando fanno queste, no, foto pubblicitarie, video pubblicitari. E usano tutta una serie, tipo il detersivo per fare la schiuma nella birra.
0: Certo.
1: Cioè, ci stanno talmente tante robe. Ragazzi, però, uno un richiamo è ovvio, deve metterlo.
2: Ma Mauri, però ieri mi hai deluso veramente. Ti ricordi quando ci siamo visti al bar e ti ho chiesto una birra e tu già mezzo ubriaco mi hai detto: io ti offro un cazzo, fatta la pagata pappagallo e da Tirocchi.
0: Sì, è vero, Robertone, io ti chiedo scusa. Allora, però Robertone, tu le fai queste cose, Maurizio.
1: Robertone, tu sei arrivato, ok? Che io avevo già bevuto e bevevo
0: parecchio,
1: già da
0: parecchio, caro Maurizio.
1: Hai sentito il caldo che faceva? Tu mi vieni a parlare in quel frangente, ma io che cosa ti avrei mai.
0: Ma Robertone, ma che ti ha chiesto? Ti ha chiesto una birra?
3: Ragazzi, buongiorno. Ma ti ricordate la pubblicità del cornetto del Mulino Bianco? Che al cioccolato, che l'aprivi e dentro c'era un mare di cioccolato.
1: Sì,
3: poi invece veramente lo apri, dentro c'era tipo uno sputacchio scatarroso
1: solido.
3: Di cioccolataccio.
0: Lo sputacchio scatarroso di cioccolatacchia.
4: Il problema è se poi la signora in vetrina impasta, ma dentro mi vendono la pasta comprata al supermercato. Quello sarebbe una truffa, quello.
0: Allora, Antonella, è vero, hai perfettamente ragione.
1: Se lo scrivessero, non è vero.
0: Se lo scrivessero, sì, hai ragione. Certo. Poi, però, Antonella, giustamente io mi chiedo, va bene. Certo è che se tu, cioè, nel senso, se tu facciamo così, succede quello che hai detto tu, ce vado, me ne accorgo. La prossima volta io non ci andrò più.
1: È pure vero che è un discorso per turisti, eh? È pure vero, se il turista, secondo me, esce e ha mangiato
0: ma
1: bene
0: oggi però,
1: e
0: sì,
1: non ha capito un...
0: Esatto. Cioè, oggi però, scusatevi, io, cioè, io come tutti noi viaggiamo, no? Io penso che oggi, quando 20 anni fa potevi, come dire, andare un po' che dici oddio,
1: eri
0: vediamo
1: ingenuo,
0: che succede. Oggi io scoviamo dei posti in cui si mangia nei buchi del culo del mondo con un certo tipo di cucina, perché grazie ad internet, le guide, cioè dai, oggi piano sola, perché vuoi via la sola.
5: No, ma poi la cosa meravigliosa è che questa critica viene fatta dagli americani, che sono quelli che ti vendono di tutto nel peggiore dei modi.
0: E anche nei peggiori bar di Caracas molto spesso.
1: Vabbè, magari loro.
0: Occhio a Mauri, occhio adesso.
1: Loro scrivono questo per i loro lettori.
0: Vergogna, Maurizio, che non hai offerto neanche la birra, Robertone, che eri già ubriaco ieri alle 8:15 al concerto del Litfiba.
1: Chiedo scusa, ma sono andato là solo per bere e ubriacarmi.
0: Anche una birra gli hai offerto. Mamma mia.

0: Bob Dylan, Six Sad World. Buondì. Buondì.
1: È pure una cosa importante, raga.
0: Una cosa importante.
1: Gricia, cacio e pepe, carbonara, amatriciana. Sono tutti piatti che vengono preparati, sì, con paste secche. Maccherone, rigatone, tortiglione, quello che vi pare, lo spaghetto. Ma nulla toglie che me lo posso preparare con tonnarello fresco all'uovo,
0: Ma certo.
1: Chi me lo vieta?
0: Nessuno.
1: Quindi, dove sta sta menzogna che dicono?
2: Ma beh, non lo so.
1: E poi comunque sì, io al locale mio, se voglio attirare a clientela, attiro come mi pare. Che mi serve la vecchietta che mi impasta la pasta, come ce la metto?
0: Ma infatti è anche un po' quello, cioè nel senso, mettete soffici sapori degli Africa Unite che vi spiega tutto, tra poco arriverà. Vabbè dai, una giornalista ha preso una lessata per il prezzo e si è sfogato, dice il nostro Paolo. Ma guarda, potrebbe essere, ma attenzione. Non discuto neanche l'articolo, è normale, è che come dire, mi viene un po' da sorridere quando nelle ipotesi che si fanno, attenzione, perché occhio, potrebbe essere un pezzo di teatro, un segnale di trappola per turisti. Non riesco a capire la trappola, cioè cos'è che è trappola? È trappola se io ti dico vieni, ti vendo un hamburger e tu entri e io ti vendo una cosa finta. Ecco, allora quella sarebbe una trappola per turisti con una sola. Ma da che mondo è mondo? Non lo so. Sarà che io, allora, il nonno di uno che veniva a scuola con me era, ma non so, magari qualcuno se lo ricorderà. Lungo le mura vaticane, io andavo a scuola delle medie e liceo a una scuola che stava lungo le mura vaticane più su, ma lungo le mura vaticane, davanti ai musei, c'è stato, credo ci sia ancora oggi, un ristorante con un signore che stava fuori con in mano i menù. Facciato,
2: sì, prego signori, usa, prego signori. Ma ancora si usa.
0: Ma da quando ero piccolo, quello era il nonno dell'amico mio. Ora mi chiedo: è un adescamento? È certo che è uno che procaccia clienti. Ma ragazzi, ma io non riesco a capire. Cioè, qual è il fine? Se io ho un ristorante, tenerlo vuoto?
2: Questo è avvisare, mettere in guardia i turisti che a volte vengono anche ingannate. Perché ultimamente si sono venduti coni gelato a 40 euro. Per cui
0: ma lì cavolo, devi fare una denuncia, devi fare qualcosa.
2: Appunto.
0: No?
2: Infatti.
0: Ok. Dico che a vecchia col coso in testa che fa la pasta è una trappola per un turista? Dai ragazzi, ma sottovalutiamo pure il genere umano così, però no? Maurizio, prendi una posizione, per Diana, non lasciarmi solo in questa battaglia contro il Washington Post.
2: Io sto combattendo.
0: Mi ci fa caldo, lo so, hai ragione.
2: Toro, guardami,
0: perdonatemi, come se non avessi detto nulla. Noi adesso ci sentiamo in Bad Religion, Punk Rock Sang. E poi dopo le 7 torniamo tutti insieme.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su Cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
12: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
11: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
13: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
14: We can have a party in there.
13: Stai ascoltando
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
1: Ciao, 7 e 4 minuti, il Morning Show di Radio Rock. Questo è il The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo. Buongiorno, venerdì 17 luglio 2026, 7 e 5 minuti, quasi buongiorno. Da parte mia, Emilio Pappagallo, ma da parte anche di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno.
1: Martina Caronna, buongiorno. Alessandro Tirocchi, buongiorno. Partiamo con gli Alice in Chains, ma tra pochissimo i vostri messaggi 3899 106 600, le notizie di oggi.
3: Radio Rock, back in time.

0: Bene, Man in the Box, loro sono gli Alice in Chains. Ragazzi, allora
1: dai, io risultati del sondaggio li vuoi?
0: Sì, no, faccio questa proposta, ragazzi. Non cominciamo male oggi perché veramente mi fate girare le scatole. Allora, dai, faccio questa proposta. L'argomento di oggi, anzi, il titolo della puntata di oggi, decidiamo subito. Il titolo della puntata di oggi, secondo me, è l'argomento del giorno. Sarà una puntata nella quale decideremo l'argomento della puntata.
2: Bello, sì, bellissima.
0: E lo decideremo
2: puntata.
0: Alle 10. Bello. Cioè, alle 10 noi avremo capito qual è la puntata.
1: Cosa è successo?
0: Peccato che sarà finito il tempo.
2: Come
0: a nostra
2: ogni
0: disposizione.
2: Giorno, sostanzialmente.
0: Appunta Maurizio, che abbiamo due o tre cose importanti da segnalare. Intanto, qualcuno giustamente ci scrive: oggi cosa c'è in programma per fare estemmiare Maurizio? Adesso
1: Beh,
0: vediamo
1: aspetta, poco
0: come
1: fa
0: riusciamo
1: hanno
0: a fare.
1: Descritto

0: una cosa accaduta ieri sera che è vergognosa, Dio, della quale noi come trasmissione chiediamo scusa anche a nome di Maurizio.
1: Allora,
0: che si è macchiato di una roba.
1: La nuova rubrica che parte oggi, la vergogna di Maurizio del giorno.
2: La vergogna.
1: E cioè praticamente
3: una al giorno,
1: praticamente quella di ieri è che lui, come al solito, ubriaco, è andato, sì, da quello che ho capito, a molestare.
4: Come perché come al solito?
0: Perché sempre capita, Maurizio.
1: Vai, sigla.
0: Pere pere pere pere pere pere pere,
1: sigle di merda, ma che è?
0: Pere pere pere.
1: Ma che è, bomba?
0: Maurizio è ubriaco tutti i giorni.
1: Che sembra quello, viva la fregna.
2: Ma si chiama la rubrica Maurizio ubriaco tutti i giorni.
1: Ma che cazzo è?
2: Ma che
1: allora,
2: nome è?
1: Maurizio ubriaco tutti i giorni.
4: Ma non è vero.
1: Ieri cosa hai fatto?
2: Ieri cosa ti sei ubriacato, Maurizio?
1: Ah, ragazzi,
2: al
1: concerto di... Ti è piaciuto?
4: Sì.
1: Non l'hai visto niente perché stavi imbriaco e hai molestato le signore, i signori, no?
0: Tra l'altro, a un certo punto c'è un video che
1: con le mani sporche d'olio.
4: Sì, che perché a me l'alcol mi imbarzottisce, sì, e quindi poi mi piace andare.
0: Non ha offerto la birra, non ha offerto la birra a quel ragazzo. Poi c'è una signora anziana,
1: vabbè,
0: che ci ascolta e ci ha mandato un video in cui Maurizio si struscia,
1: sì, sì,
0: la sua
1: si
0: parte,
1: struscia,
0: diciamo.
1: Struscia.
0: Non lo voglio manco dire.
1: No,
2: Maurizio, stai alla grande stamattina, nonostante.
0: Si struscia,
1: Maurizio, sei bello, bello pingue stamattina, sei bello pingue.
0: Carappione,
1: allora attenzione, d'altra parte questo ci conduce al format di oggi,
0: un pranzo con
1: bravo. Allora la situazione è qui, mi rubi le parole di bocca, siccome in questo periodo ci servono i soldi, allora abbiamo
0: allora, il riferimento è puramente
1: esatto,
0: casuale,
1: allora quindi praticamente abbiamo lanciato una nuova una nuova idea, e cioè un pranzo con, potete scegliere pagando,
2: sì,
1: certo, di fare un pranzo con uno di noi. Chiunque di noi, o più persone,
0: però,
1: anche, cioè che ne so, di come dire, Tatiana,
2: certo,
1: Gianfranco e che ne so,
0: non
1: Maurizio.
0: C'è Gianfranco che lavora,
1: vabbè, lo chiamiamo uno.
2: Vabbè, chiamiamo uno, si chiama Gianfranco.
1: Che vuol dire? Non è questo, cioè, infatti, lo decidono loro. Poi che ne so, oppure fai Valerio Cesari, che ne so, per dire Matteo Strano
0: e Patrizia.
1: E Patrizia, oppure
2: bello,
1: che ne so,
2: bello.
1: No, Patrizia.
2: C'andrei io a cena.
1: Oppure che ne so, dai, ride. Oppure che ne so, per dire, no, la Scolopendo. Fabio Perroni. Come si chiamavano là? Fabio Perroni. Come si chiama?
4: Come si chiamava quello là? Un ragazzo che lavorava qua.
1: Come si chiamava?
0: Fabio Perroni.
2: Perroni,
0: un stimatissimo professionista.
1: Insomma, oppure anche vecchi, anche del passato, che ne so.
0: Giannotti?
1: Fabio Giannotti.
2: Solo i Fabi.
0: Paolo Mazzullo?
1: No, Paolo Mazzullo è morto. Allora, Fabio Giannotti.
0: Morto Mazzullo.
1: Fabio, tutti i Fabi, ha ragione
2: lei.
1: Fabio.
2: Grazie.
1: Giannotti, Fabio
2: Perrone
1: e Fabio
2: Cetnikovic.
1: Fabio Cetnikovic, fratello di Dejan. Mi piace molto. Bellissimo.
5: Una cena con Matteo Vespasiani me li dà lui i sordi.
1: Allora, col fratello tu dici. Bravo. Questa è un'ottima idea. Allora, coinvolgiamo anche Matteo Vespasiani, fratello di Luigi. Gli facciamo fare una cena con questo ascoltatore e paga lui.
2: Bellissima idea.
1: Mo ce casca. Allora attenzione, una cena Vittorio.
0: Oh, 7:15 mi sembra che abbiamo detto 4
1: Vittorio Vespasiani.
0: Vittorio,
2: chi
0: Matteo?
2: È Vittorio?
1: Vabbè, Vittorio, insomma,
2: padre,
1: anche no, volendo. No, il padre no. Allora, Domenico a cena con Matteo Vespasiani e paga lui.
2: Bello.
1: Paga lui. Attenzione, vai.
6: Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno.
6: No, per l'appunto domani sono a mangiare Civitavecchia.
1: Guarda caso,
6: Alberto da Crema, Tony Pinarelli, Farucca, bello. Sam e il bassista di San Culamo.
1: Ma se perché?
0: Che tavolata è? Sei tavolata
6: è? Un bel lobo d'orecchio destro.
1: Ma più che altro per Farucca sa più che altro che roba è
7: Farucca. Paga lui. Buongiorno, ma che non lo chiami Fabio Caressa?
1: Ah, Fabio Caressa.
2: Ah, certo,
1: allora, cioè, quindi,
0: qua, Fabio del mondo,
1: sì, certo, Fabio Guadagnino. Come si chiama quello lì? Fabio Guadagnino.
0: Si chiama pure Fabio Guadagnino.
2: Fabio Volo, cioè.
1: Allora, volevo fare i complimenti a Martina, anche se non so niente.
2: Grazie.
1: Di come si fa la radio, ma da semplice ascoltatore ho notato una bella crescita professionale in questi anni. Ci scrive
4: bello,
1: Valerio Caronna.
2: Grazie.
1: Allora Valerio, ti posso dire una cosa? Valerio anche lui parteciperà a questo nostro format meraviglioso a pranzo con... già approntata la tavolata. La tavolata prevede Emanuele Forte, Emanuele Lollobrigida.
2: Bello.
1: Ed Emanuele
0: Guzzardi.
1: Bravissimo. Come fai a saperlo?
4: Emanuela Caponi.
1: Emanuela Caponi. Che ti c'avevo? Emanuela Caponi. Peccato che è l'ultimo anno di tutti e quattro. Emanuele.
4: Chiamiamo Emanuela.
1: Emanuele della Tagliata. No, come si chiama? No, la Tagliata.
0: Vanigoni.
1: No, beh, si parte Vanigoni. Emanuele Artibani. No, che lavora qui da noi.
0: Vabbè,
1: lavorerà qui da noi. Dai, l'ho voluto spoilerare. Ho voluto spoilerare. Dai, abbiamo fatto un acquisto pazzesco per la prossima stagione. Se mi fate parlare, non posso dirlo, ma se mi fate parlare, dico. Vabbè, abbiamo preso Linus, signori. Per la prossima stagione.
2: Detto così,
1: l'ho detto.
0: Attenzione, Linus cacciato.
1: A parte gli scherzi, non è Linus, però è uno che si avvicina molto a lì. Charlie Brown, no, che ne so, è uno che
4: c'ha salda.
1: Allora, Fabio Capello, Fabio Concato, Fabio Volo e l'Acqua Fabia.
2: Anche l'Acqua Fabia, cena c'è stata.
1: Tu ricordami, ah, Margus. Margus potrebbe essere
0: Margus.
1: Margus,
7: ah, pure Fabio Fazio.
1: E poi ride.
2: Ma perché ride solo?
4: Perché si sta divertendo con la nostra trasmissione.
1: Bravo, la nostra trasmissione. Come cazzo fa? Non lo so. Allora, ti posso dire una cosa: Fabio Fazio governa i tavoli. Governa i tavoli,
2: cioè
1: va in
2: giro.
1: Vai in giro. Dove cazzo vai?
2: Piange.
4: No, devo fare l'urlo.
1: Allora, ma Matteo.
0: Tutti i Matteo.
1: Matteo Renzi.
2: Matteo Gadizzone.
1: Matteo Gadizzone. Matteo Salvini.
2: Matteo Strano.
1: Matteo Strano,
2: Matteo.
0: No, sono finito.
1: Matteo Pappagallo.
2: Si chiama.
1: No? Mio cugino.
2: Sono uno dei ragazzi della scuola.
0: Ah,
2: sono
0: il cugino. Si chiama Matteo.
1: No.
0: Pure io c'ho un cugino. Si chiama
1: sì,
0: Matteo.
1: Sì, è quello della scuola. È mio cugino.
2: Matteo.
1: Ecco perché lavora qua.
4: Pure mio nipote.
1: Svela tutto. Matteo Vespasiano.
2: Matteo Di Mauri. Il Matteo Di Mauri.
1: Matteo
2: Di Mauri.
1: No, abbiamo detto che avevamo detto. Matteo Di Mauro. E poi attenzione.
0: Mauro.
1: È il cognome, no? Si chiama Di Mauro. Di cognome.
4: No, Tocci.
1: Matteo Cillario è mio cugino. Si chiama Matteo Pappagallo. In realtà.
2: È tuo cugino, Matteo.
1: Gli ho fatto cambiare nome. Per giustificare il fatto che fosse qua dentro. Se no lui dice che cazzo ci fa là dentro. Te lo dico io, è mio cugino. Allora attenzione, Max Trasportatore, Max Turbatore,
0: vero.
1: Sì, è vero.
2: C'è anche Max il Trasportatore,
1: sentiamo, vai.
7: Io vorrei fare un pranzo con Emilio, il dottor Cole e Aldair Cuore Giallo Rosso.
1: Mamma mia, che che divertimento. Lo dico da solo, guarda, che divertimento. Mamma mia.
7: E dopo la bestemmia di Mauri, anche Don Matteo.
1: Ah, mi ha mandato ieri un messaggio Aldair. Mi ha mandato ieri un messaggio Aldair sul risultato pronostico della finale, ragazzi.
2: Ah, sì.
1: Ma da una bella dritta, attenzione, attenzione. Non voglio svelare nulla.
5: Io metto sul tavolo 50 euro per una bella cena con Pappi Corsicato.
1: Allora, signore, abbiamo Pappi Corsicato, Pappi Pappagallo, Pappi Caronna,
0: Pappi Pappeppo,
1: Pappi Tirocchi,
0: pure Fausto Pappetti
1: e Pappi Mauri.
0: Pappi Mauri. Brand new music right here.

0: Dinosaur Junior, signori, Dinosaur Junior. La cosa bella è che era partita come il pranzo con, beh, faccio fare i soldi a noi per, con gli speaker della radio, per gente della radio. Poi è diventato di tutto e di più. Una bella cena con Pupo, Pupi Avati e Pupella Maggio. Peccato, sono morti quasi tutti.
1: No, solo Pupella Maggio è morto.
0: Però anche Pupo.
2: No, Pupo è vivo.
0: Allora, non signori, sta bene, purtroppo è arrivata la notizia tanto attesa.
3: Guarda, uomo ci si accoltellava nel
0: dobbiamo,
3: torinese.
0: Dobbiamo darla, siamo noi. Radio Rock News. Allora, signori, Gabriel Perez,
4: soltanto.
0: Sarà una storia incredibile. Operatore del teleprompter di Trump. Sapete cos'è il teleprompter? Allora, no? Il cosiddetto gobbo. Mm-hmm. Cioè, praticamente sarebbe quell'aggeggio che manda i discorsi. No, che ti suggerisce, che proprio ti manda in,
4: sì,
0: davanti a te. Il discorso proprio, te lo fa leggere più,
4: certo,
0: che suggerirtelo, no? È stato sospeso dalla Casa Bianca senza stipendio.
4: Ai.
0: Dopo che un'indagine federale ha accertato che ha guadagnato, cosa mi fa ridere, che ha guadagnato oltre $100,000 tramite il mercato predittivo calci, quindi tipo Polymarket praticamente, praticamente scommettendo sul contenuto di una decina di discorsi del presidente statunitense ai quali chiaramente aveva accesso in anteprima. Grazie. Per motivi di lavoro,
2: ragazzi, un genio.
0: Quindi lui, cioè, dice, cioè, gli davano i discorsi e diceva che ne so, attaccherei lui, attaccherei, puttava forte, no?
2: No, vabbè,
0: è grande,
2: mitico,
0: però, ragazzi, è il numero uno, possiamo dire il numero uno?
2: Sì, sì,
0: Lopez,
5: una
0: di noi.
5: Bella cena con
0: Perez,
5: Ale, Mauri,
0: sì,
5: Stranovic,
0: sì,
5: e Lollo.
0: Bello.
5: E la lira si impenna. Pem, pem, pem.
0: Allora, bravissimo, pem, pem, bravissimo. Pem. Quindi, che cena è? Non ho capito. Ale, Mauri,
2: Stranovic,
3: Strano,
2: e Lollo.
3: Maurovic e,
0: sì,
3: Lollo
0: e Lollo. Mamma mia, che bello, ragazzi. Io mi prenoto un posto in prima fila.
3: Scoppiettante.
0: Ti posso dire, mi prenoto un posto in prima. Fila, sì, prima. Ieri mi hanno detto, dice, sai, va Falcao a questo ristorante. Mi hanno invitato a mangiare, perché Falcao sta a Roma. Mi hanno invitato a mangiare a questo ristorante con Falcao. Io ho risposto la seguente cosa: io non vado a mangiare col Falcao. Falcao viene a mangiare con
3: ma
0: me, se
3: scherzi,
0: ne ha piacere.
3: Ma
0: in un ristorante qua vicino alla radio, al Tinello di Abruzzo.
2: Di Abruzzo.
0: Sì, di Abruzzo.
2: Di Abruzzo.
0: Se ha voglia, se non ha voglia,
2: fa
0: come cazzo gli pare. Trump gli farà un discorsetto. Un discorsetto.
6: Ha fatto lui come Nicolas Cage, ancora, che ha cambiato il cognome per non farsi associare a Coppola,
0: signori, Coppola. I pappi dei pioppi ci scrivono. Vai,
7: devo andare a pranzo con Maurizio, ma sotto stupefacenti. Maurizio Impaniconi.
0: Bello, molto bello. E signori, la clamoroso di anteprima.news, incredibile, la Venere di Botticelli, Maurizio, l'avresti mai detto tu? È morta di tumore. È morta di tumore, signori. Quindi
1: la
0: questa
1: modella che ha.
0: Beh, no, è quella che sta sulla tela.
2: Beh, è morta pure da parecchio.
0: Beh, sì, ho capito. Però la notizia,
2: vabbè,
0: è questa,
2: però,
0: ragazzi. Che vogliamo fare? Il fatto
2: niente,
0: quotidiano. È morta di tumore.
1: Che
0: breaking news.
1: Probabilmente era la stessa, scusate, della primavera.
0: Prego?
1: Probabilmente qualcuno,
2: sì,
1: dice,
2: dell'allegoria.
1: Anche se la primavera sta più che altro a rappresentare l'immagine di Gesù Cristo.
0: Allora,
3: posso sapere cosa cazzo,
2: sì,
3: ce
2: per
3: ne
2: altri
3: frega?
2: Altri
0: è quello che cambia, ecco, è la cosiddetta farfalla che sbatte le ali
2: in
0: a
2: Giappone.
0: Perugia e a Montecatini succede un casino.
2: Beh, sì,
0: vanno in sbattimento. Allora,
2: non sono neanche così distante.
0: È la
2: Perugia e Montecatini,
0: appunto,
2: sì,
0: cioè, appunto, voglio dire. Allora, attenzione, con 217 pareri favorevoli la Camera ha approvato la legge elettorale che ora passerà al voto del Senato. Intanto il processo, quindi alla fine Giorgia Meloni è riuscita, diciamo così, a farla passare, minacciando, no, guardate, vi mando tutti quanti a casa, e poi sono cazzi vostri. Invece allora poi hanno rimesso tutto quanto a posto. Allora, attenzione, il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi si è concluso dopo, credo, una cosa come leggevo, tipo 250 udienze, una roba del genere. Vabbè, comunque 32 condanne per un totale di 177 anni. La pena più alta è all'ex AD di Aspi e Atlantia, che si chiama Giovanni Castellucci, il quale è stato condannato a la pena di anni di reclusione 12. Nordio ha avviato l'iter di concessione alla Grazia de al gioielliere Mario Roger. Chiaramente è una roba mossa politica, mi sembra, certo, evidente, però Mattarella giustamente gli tira le orecchie, lo convoca al Quirinale e gli ricorda che iniziative del genere sono prerogativa sua, del Presidente della Repubblica.
1: Che bisogna ricordare quella che...
0: Ma non bisogna ricordare, lo sa perfettamente, però è una mossa politica per dire noi volevamo fare questo, ce lo hanno impedito questi comunisti di poter fare sparare le persone in mezzo alla strada, ce l'hanno impedito. L'Iran ha chiesto agli Houthi di bloccare lo stretto di Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb, importante rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Poi Zelensky ha licenziato la premier Sviridenka, già rimpiazzata con Koretsky, e il giovane ministro della difesa Fedorov, ennesimo rimpasto di governo, credo sia il terzo per Zelensky, e migliaia di ucraini sono scesi in piazza a protestare. Più tardi ne avremo uno. Intanto stanotte un attacco su Odessa ha fatto 8 morti e 2 feriti. A Kiev la contraerea non riesce più a battere i missili russi perché ha finito i rifornimenti. Quando i test invalsi hanno rilevato che quasi 40% dei bambini, ragazzi, 40% vale a dire 4 su 10 dei bambini delle elementari non possiede conoscenze di base matematiche.
3: Grave,
0: non le possiede. Beh, insomma, non è grave o non è grave? Lasciamo stabilire i nostri ascoltatori. 3899.
3: Vabbè, però
0: allora è calato anche il livello di comprensione dell'italiano alle medie. Poi ci stupiamo, no? Dice, ma com'è questi?
1: Che non capiscono
0: un cazzo. Però è calata anche la dispersione scolastica, ora all'8,2%. Il Movimento 5 Stelle ha presentato degli emendamenti al DDL caccia. Vogliono modificare il DDL caccia.
2: Sì.
0: Quanti ne ha presentati? 2, 3, 5, 7? No, ne ha presentati 1 milione. Ha presentato un milione di emendamenti. È chiaro che
2: è una cosa provocatoria.
0: No, è una cosa che si fa spesso quando vuoi bloccare.
3: No, certo.
2: Certo.
3: È anche difficile.
0: Non è provocatorio, c'è proprio un impatto reale. No,
2: no,
0: nel
2: è
0: senso,
2: chiaro, però penso che se tu vai a leggere punto per punto.
0: Sì,
2: un milione,
0: viene fatto apposta per apposta bloccare l'iter di una legge, no? Sì. Perché ti costringi a. Tra l'altro, giustamente, sollevando il sospetto, che per me è più che un sospetto, di averli confezionati con l'intelligenza artificiale. Che cazzo, un milione di emendamenti.
3: Certo.
0: La risposta del Movimento 5 Stelle: no signore, niente intelligenza artificiale, abbiamo usato solo Excel. Perché proprio Excel? Vabbè, però,
2: perché forse è una cosa più agevia.
0: Il caldo continua, ragazzi. Oggi le città bollino rosso sono 16, ma tranquilli, domani saranno 19.
1: Dai,
0: quindi potete stare belli sereni,
1: soli,
0: perché la situazione è sotto controllo. O no?

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Il Parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico grazie agli interventi di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Restaurati grazie a un investimento di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco, le forme architettoniche e monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore e l'intero sistema di trasporto dell'acqua che alimenta le fontane. Nuovo Open Day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato e domenica, previste le aperture straordinarie degli ex pit del punto di rilascio di via Petroselli e del municipio 12. Obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito dell'agenda CIE. Chi è ancora in possesso della versione cartacea può invece richiedere un appuntamento contattando il proprio municipio. Sono già disponibili i biglietti per Dissonanza, il festival che svela il futuro dell'elettronica con due giorni di pura sperimentazione sonora. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica il 12 e il 13 settembre. Info su comune.roma.it.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia!
3: E c'è anche la partita di rugby!
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life!
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva! Noi camminiamo per la ricerca!
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life! Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare! La partenza è al Parco degli Acquedotti! Il traguardo è la cura!
6: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: facebook.com.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo alle 7:36 minuti con i Soundgarden di Outshine.
1: Radio

0: molto molto bene. Outshine, da loro sono i Soundgarden su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è, dai, una botticella e via, scrive qualcuno, eh. E poi i gioielliere, l'orefice, mo diventa orefice addirittura.
1: L'orefice è bello.
0: Anzi, a proposito di orefice, è una cosa molto bella, molto molto bella, l'arcivescovo l'orefice ha detto che la peste è tornata a Palermo.
1: Ah, bene, no,
0: riferendosi alla, al rinascente diffondersi del pizzo. Ah, oh, ecco. Quanto l'aspettavamo?
1: Tanto. Ah,
2: io direi che, allora, ci sono alcune cose:
0: il pizzo, quello
2: tutti tipici,
0: i merletti, quelle robe lì, no?
3: DDL sicurezza.
0: No, Maurizio, non la mette, non la mette giù così.
3: No, volevo chiedere.
0: Non la mette giù così.
1: Allora, facendo sarcasmo, Mauro.
0: Oh, c'è una cosa molto bella che riguarda noi, noi altri di Radio Rock, perché c'è una nostra ascoltatrice, lo voglio dire, storica fra le altre cose. Che ci segue da parecchi anni, Lorenza Maggio, ascoltatrice di Radio Rock, 48enne, che ieri è stata, e le facciamo un applauso, ieri è stata nominata nuovo AD di Brussels Airlines.
1: Oh, brava, congratulazioni.
2: Ciao Lore,
0: me l'aveva anticipato in un messaggio privato qualche giorno fa, ma insomma non potevo dirlo. Nostra ascoltatrice e adesso AD di Brussels Airlines, è la prima donna italiana a capo di una compagnia aerea.
2: Brava,
0: più tardi l'avremo qui ai nostri microfoni.
2: Brava Lorenza!
0: Benissimo. Oh, una grossa parte del palazzo di giustizia di Bolzano è crollata.
1: Bravo palazzo di giustizia.
0: Benissimo. Ho visto che l'Italia ha rotto le relazioni diplomatiche con Nicaragua, perché ha rifiutato di estradare Alessio Casimirri, che partecipò all'omicidio Moro.
1: Ecco.
0: È in Nicaragua, l'Italia ha chiesto: me lo mandate per favore, che lo dobbiamo.
2: In Nicaragua?
1: No.
0: No signore. Non ci chiamare più, la colpa è nostra. Che ti abbiamo dato troppa confidenza. Dice il Nicaragua, dice l'Italia al Nicaragua. E tanto questa. Oh, il ministro della guerra, americano, che si chiama Exet. Ha introdotto un test annuale per misurare il livello di testosterone delle truppe.
1: Hai
0: visto che c'è questa cosa che si sta abbassando il livello di testosterone, no? Che magari, ragazzi, magari abbiamo svoltato.
1: Sì, ma per fare la guerra invece è un delirio, secondo il suo punto di vista.
0: Magari, che non serve
1: riduce l'aggressività. Io sono d'accordo, sarebbe bellissimo.
0: Bellissimo. Non dobbiamo manco più scopare, stiamo a posto.
2: Allora,
3: pensiero che te levi.
0: È meglio. Molto più tranquillo.
1: Ecco, per poi, la guerra sì,
0: o te prendi tutto o te prendi niente.
1: Ma perché non si può fare la guerra? Allora, manteniamo questo storia e lo indirizziamo all'amore.
0: Fate l'amore e la guerra, oppure non fate né l'amore né la guerra.
1: Ma scusa, ma io voglio solo l'amore, non si può fare
0: perché dipende tutto dal testosterone. Dipende tutto dal testosterone. Però leggevo questo articolo interessante. Praticamente pare che il testosterone degli uomini si sia dimezzato. È una grossa preoccupazione diffusa in ambienti maschili e in una parte della comunità scientifica, ma ancora non è completamente...
2: Ah, scusami.
0: Prego.
2: Lui vuole fare sto test, no? Poi che succede? Se tu c'hai valori bassi, le caccia.
0: Allora, te lo leggo. La diminuzione del livello di testosterone medio negli uomini è un argomento che genera sempre più discussioni e allarmi. Di recente, anche per via di un'iniziativa che, come dicevo, ha intrapreso il segretario della difesa statunitense, che poi si chiama adesso praticamente ministro della guerra, che ha annunciato di volerlo testare nei militari che hanno più di 30 anni per assicurarsi che siano adatti al combattimento. Il suo collega di governo, Robert F. Kennedy, sottosegretario alla salute, ha detto in passato di iniettarsi il testosterone, sostenendo che gli adolescenti di oggi abbiano il 50% di spermatozoi in meno di un uomo di 65 anni. Hanno pochi spermatozoi, ma magari, ragazzi, abbiamo risolto un sacco dei problemi. Finalmente ci estinguiamo. Sarebbe bellissimo.
1: Diciamo la sovrappopolazione pure.
0: Sarebbe bellissimo. Allora, questa preoccupazione per un presunto dimezzamento del testosterone e degli spermatozoi, che sono chiaramente collegati, il primo regola la produzione dei secondi, coinvolge da tempo non solo la destra americana e la cosiddetta maschiosfera, cioè quella comunità di influencer che sostengono la necessità di ripristinare la supremazia maschile sulle donne, ma anche parte della comunità scientifica. Nei giorni scorsi ha ricevuto molte attenzioni l'annuncio fatto a Londra di un congresso di medicina della riproduzione, secondo il quale il testosterone negli uomini sarebbe calato del 54%, dal 72 al 1872 al 2019. Quindi è vero che gli uomini non sono più uomini, è vero, sì signore, in beh che c'è, meglio, no? Siamo
1: ma
0: tutti
1: scusa,
0: più contenti.
1: Ma le cause di questo calo quali sono?
0: Attenzione,
2: quali sono?
0: Il dato è stato ripreso da diversi giornali e in molti l'hanno inserito in un dibattito già acceso sulla possibilità che la fertilità maschile sia in crisi, ma va preso con le molle, non solo perché non è stato ancora pubblicato su una rivista scientifica, ma anche perché ci sono delle discrepanze fra il modo in cui è stato annunciato e il documento presentato al congresso. Già in passato uno studio degli stessi autori che ipotizzava il dimezzamento della conta degli spermatozoi negli uomini aveva suscitato scalpore e da allora è stato ripreso e strumentalizzato. Il testosterone, Maurizio, del resto è un argomento che negli ultimi anni è diventato di enorme interesse perché è effettivamente un ormone che fa moltissime cose e l'idea che quasi ogni malessere possa dipendere da una sua presunta mancanza è piuttosto praticamente è il principale ormone sessuale maschile, certo. E governa lo sviluppo delle caratteristiche sessuali, le primarie, quindi gli organi riproduttivi, e anche le secondarie, il tono di voce, il desiderio sessuale, questa è una cosa meravigliosa, e la produzione di spermatozoi. Abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Allora, attenzione, regola anche la massa muscolare,
1: che
0: la densità delle ossa, l'umore e il metabolismo. Sui social il cosiddetto low T, cioè basso livello di testosterone, viene presentato come la causa di problemi comuni come la stanchezza o il calo del desiderio. Spesso questa carenza viene indicata come un problema da correggere con degli integratori. Shanna Yayasena, Maurizio.
2: Veramente?
0: Endocrinologo dell'Imperial College di Londra, stima che centinaia di migliaia di uomini abbiano iniziato una terapia a pagamento per far salire il proprio livello di testosterone, pensa ai matti, e che la maggior parte non ne abbia alcun bisogno, anzi le linee guida europee la considero controindicata negli uomini che vogliono preservare la fertilità. Quindi voglio dire a grandi e piccini, non vi iniettate il testosterone che non serve a nulla. Vi vedo che lo state facendo adesso, no, non serve assolutamente a nulla.
2: Franco, leva quella siringa lì.
0: Leva quella siringa, Vincenzo. Allora, un calo. Caterina, leva subito quella siringa. Allora, attenzione, un calo. Ecco che era quella roba di Caterina ieri. Stava niente al testosterone.
2: Bravissimo. E arriviamo al dunque. Caterina e il testosterone.
0: Allora, il calo medio del testosterone e un calo della fertilità possono essere fenomeni collegati, ma il primo non dimostra automaticamente il secondo. Cioè, anche ammesso che ci sia un calo del testosterone, non è detto che questo abbia creato poi un calo della fertilità. Il Guardian ha dato la notizia del nuovo studio per primo. È sbalordivo che il testosterone sia diminuito del 50%. Si parla di una grande crisi della salute riproduttiva maschile a cui non si presterebbe abbastanza attenzione.
3: Ma
0: però
3: in America o dappertutto?
0: Altri scienziati però invitano alla cautela. Infatti Alan Pacey, andrologo dell'Università di Manchester, ha sottolineato che c'è la tendenza a scegliere i dati che danno ragione alle proprie idee e ha aggiunto che per chi è convinto che il mondo sia andato a rotoli per un testosterone in caduta fa comodo, come dire, acchiappo questo dato e lo metto insieme,
1: certo,
0: lo faccio
1: diventare. La cultura woke che fa abbastanza
0: assolutamente sì.
4: Brand new music right here. Brand

0: Molto bene, con Greyhan. Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600. Vediamo chi abbiamo, vai.
1: Buongiorno, The Summer Rock Show.
0: Sì, vediamo i nomi.
1: Un buon pranzo sarebbe buono con Emilio Papagallo, sì, e Alex. E a cena, sì, mi vado a invitare a Martina, sì, Carona, sì, con Maurizio Paniconi, sì, e anche il Bello e la Bestia, però senza il Bello.
0: Che bella, bestia, 50 anni fa. Sei, no, sei rimasta la vita.
1: In colazione solo Giuliano Leone.
2: In colazione, allora, solo Giuliano Leone, ragazzi.
0: Allora, ragazzi, amico, vi do l'idea per un sondaggio. Se fosse possibile, sarebbe meglio l'amore senza guerra o la guerra senza amore?
3: Beh, ecco, una bella idea.
0: Molto interessante, molto interessante. L'amore senza guerra o la guerra senza amore?
4: E abbiamo già dei risultati, Mauri.
0: Sì, ragioniamo.
2: 52% dicono sì, mentre il restante 64 dicono no.
0: Allora, comunque, era, sì, ho capito che era un rimando a Boris, però era l'orafo, non l'orefico. L'orefico è un'altra cosa. Vabbè, comunque, dimezzare il testosterone in Occidente o nel mondo? Adesso lo vedremo paese per paese. Naturalmente, elencheremo tutti e 200 i paesi del mondo. Allora, attenzione,
2: però, io pensavo una cosa. Prego. Sì, no, è notorio che i ragazzi africani hanno dei grandi peni.
0: Ma che cosa dici?
2: No, notorio,
0: ma che cosa? A parte che non è notorio un cazzo. Non è così
4: bello.
0: A parte che ti assicuro che non è
4: notorio, che ragazzi.
2: Però, una delle cause è il caldo.
0: No, se non fomentare le, poi non fomentare le persone che poi mi scrivono: Maurizio, ieri mi ha detto io sono nato con africano, c'ha il pisello piccolo, e poi sappiano con noi.
4: Poi rimane delusione.
2: Statistica. Infatti il 45% ha detto sì, e il 74% ha detto no. Però
5: allora sì, Mauri, scusaci.
2: Se qua farà tantissimo caldo, poi nel tempo, poi, anche a noi.
5: Ma perché, che analisi è?
4: Ma perché il pene lungo dovrebbe essere per il caldo? Fammi capire.
0: Caldo, tra le altre caldo, cose. Caldo. Quindi si allunga il pisello perché fa più caldo, non ho capito.
2: Caldo, certo.
0: Cioè, beh, tu, però lì è un discorso diverso, Maurizio. Lì è un discorso tutto quanto di agenti atmosferici.
4: Vediamo l'argomento del giorno.
0: Pollini vari, no?
4: Pene lungo, sì.
5: Allora, pene lungo, no. Anche.
0: Io ti dico, sai che ti dico io? Pene lungo, ni.
4: Pene ciotto.
0: Ti dico, no, nemmeno. Nemmeno, perché c'è un discorso proprio di gestione. Ma ne parleremo.
4: Pene corto?
5: Vabbè, dai,
0: no,
5: gestione.
0: È gestione.
5: Forse perché è più complicato.
4: Ma tu che cosa ne vuoi sapere? Tu vuoi sapere anche di cazzo adesso? Ce l'hai tu?
0: Cioè, ma
5: io
0: no,
5: parlavo di gestione.
0: Capito?
4: La presunzione.
0: Capito?
5: Cioè, ah, no, aspetta, io pensavo gestione dell'altro, non la tua.
0: No, dell'altro.
4: Brava,
0: dell'altro,
4: Martina.
0: Gestione dell'altro. Ragazzi,
5: vabbè, quello si impara, però.
0: Non è che si impara, però è stancante.
4: La saputella.
0: Allora, Marti, la causa è l'aumento sproporzionato delle teste di cazzo, quindi,
5: ecco,
0: i testicoli si svuotano.
5: Bravo.
0: Pensassero a quello che si mangiano invece di dire ste cazzate.
5: Ma
0: l'obesità, pare che l'obesità sia una causa diretta dell'abbassamento del testosterone,
5: sì,
0: quindi lui dice che è il nostro amico.
5: Sì,
0: pensate a mangiare sano. Ragazzi, bisogna mangiare sano.
5: E muoversi, fare attività
0: fisica. Possibilmente insieme le due cose, mentre mangiate. Oh, buongiorno a voi,
2: dove
0: Martina,
2: Martina
0: ed Emilio, anche a
4: Carona.
0: Voi, Martina ed Emilio. Questi di Who non sono per nulla male, secondo me, sono una via di mezzo fra i Rammstein e i Disturbed. Che ne pensate? Ma insomma, non lo so, non vedo tantissimo questi paragoni.
4: Non ci vedi Disturbed.
0: Però sono molto... Ma io non ci vedo anche i Rammstein. Non ce l'avete, prove. Vai, sentiamo, vai, sentiamo. No, vediamo, vediamo.
6: Se si verificasse l'inizio, la data di inizio del calo del testosterone maschile, si vedrebbe che coincide chiaramente con l'invenzione della pochette dall'uomo e l'inizio del gioco del paddle.
0: Allora, ti posso dire una cosa? Non c'è cosa che mi fa più schifo a me della pochette da uomo e del paddle.
5: Io ragazzi, sono d'accordo.
4: Allora, se vai, sto cercando,
5: se vai a
0: io sono disponibile ad accettare
5: con la pochette tu.
0: No, io sono possibile, sono disponibile ad accettare il paddle solo e unicamente se si gioca con la pochette.
4: Capito, però
0: prendere la pochette.
5: La pochette non c'è cosa più
2: scelta, però allora
0: mettiamo
2: qualcosa che non
5: marsupio.
2: Sia un marsupio.
5: No, il marsupio va bene, ma la pochette, quella a tracolla, è la cosa più brutta insieme,
2: Martina,
5: a quei sandali di finto cuoio.
4: Quello che vuol dire
5: quella pochette, no, la borsa, quella da uomo. Capito?
0: Allora, qualcuno dice: abbiamo capito su cosa farà leva la campagna elettorale del generale Merdacci. Non fare tornare testosterone, scopare. Ovviamente, tra una rimigrazione e l'altra, il pubblico scopare.
4: Testosterone,
0: bellissimo, molto divertente. Bravo, signore. Allora, attenzione. attenzione, dai, su, tutti a misurarsi il cazzo con Righello. Ragazzi, dai, ma che stiamo ancora
4: si
0: così?
4: Si faceva elementari.
0: Ma dai, su, ma ormai è tutto sdoganato.
5: Ma tutti, tutti voi uomini l'avete fatto, sì.
0: Ma sì, ma quando c'hai 13 capire. Anni si fa, quando c'hai 15 anni, guarda, sarai 40.
4: Certo, è capitato l'altra settimana.
0: L'altra settimana,
4: poi basta, poi basta.
0: Fino a 70-80 anni si va, poi non si va più, no?
2: Io ieri, perché ho notato un calo.
0: Perché le donne non si misurano le tette, no? Capito, se uno è più grande di quell'altra.
5: No, io mi sono pesate, no?
0: Si pesano, sì, ma dai. Non si misura la vagina, se è più elastica, meno elastica. Ci metti la roba dentro, vedi dove arriva. Ragazzi, si fanno ste cose.
5: Si fanno,
0: si fanno. Si deve giocare col proprio corpo, ragazzi. Fatela finita. Fatela finita di giocare col vostro corpo. A Mauri ce l'hanno lungo. Che odia Mauri? Ce l'hanno
2: a Mauri
0: ce l'hanno lungo perché non portano le mutande.
5: Io sta cosa sapevo.
4: Ma io non credo che
5: me l'ha detto un ragazzo
0: africano. Verso il basso.
5: Una volta un ragazzo africano mi disse questa cosa. Io l'ho guardato un po' così, però lui mi ha detto:
2: quantitativo di pelle è lo stesso. Poi ti viene fino.
0: Allora,
5: lui era convinto di questa cosa.
0: Ci mandano una banana. Ci mandano la foto di una banana. Con su scritto: può regalare questa banana per il dottore Cole e lui può condividere la metà con Paolonia Sumo.
5: No, aspetta, tu c'hai appena dichiarato una fantasia
0: con Paolo. Ah, bella questa, però. Trisom
5: la banana e Paolonia.
0: Che
5: questo
0: schifo,
5: era.
0: Mamma mia. Vabbè,
6: Paolonia. Sì, buongiorno, si è vero. Paolonia con Righello. Il problema è che sto faccio adesso. Se non cambio occhiali, a misurazione è poco attendibile. Devo dire da oculista.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, il calo del testosterone. E veniamo alle cause. Taluni dicono il borsello, altri addirittura la chiamano pochette, quindi pure peggio. Altri dicono, come questo nostro amico, è contemporaneo, quindi diciamo coevo, al risvoltino dei pantaloni dell'uomo, secondo quest'altro nostro signore. Attenzione però, attenzione. Il tema si parla molto ultimamente di un presunto crollo del testosterone maschile, un allarme cavalcato dalla maschiosfera, sia da una parte del mondo e anche da una parte del mondo scientifico. Lo studio al centro del dibattito parla proprio di questo. Ci sarebbe stato un calo del 54% tra il 1972 e il 2019. Ora, qual è il discorso? Il calo reale stimato è circa lo 0,6 nanomoli per litro all'anno. Cioè, praticamente abbiamo...
4: Che sono i nanomoli?
0: Per misurare lo sperma.
4: Ah, un'unità di misura.
0: Esatto. Nanomoli. Lo sperma, meno 1% del livello medio di sperma all'anno. Con un intervallo di incertezza molto ampio, con numeri che vanno da poco preoccupante a drammatico. Quindi diciamo non è molto chiara la cosa. 54% citato dai giornali viene presentato come dato certo, mentre nell'abstract è solo una proiezione con forte incertezza statistica. Non è stato analizzato il peso dell'obesità, quello che diceva prima un ascoltatore, che è uno dei principali fattori non per abbassare il testosterone, noti per abbassare il testosterone, che è aumentato molto nei paesi ricchi. Quindi nei paesi ricchi, ecco, per questo pure qualcuno diceva in tutto il mondo bisogna vedere, sì, in tutto il mondo bisogna vedere, però dove di più? Perché poi nei paesi ricchi di più, e guarda caso sono quelli in cui si mangiano a merda e si mangia male, infatti, c'è molto allarme obesità. I dati sono concentrati soprattutto nei paesi ad alto reddito, pur essendo definiti globali. L'andrologo Pacey nota che c'è la tendenza a scegliere i dati che danno ragione alle proprie idee. Un altro filone di ricerca mette in dubbio la premessa stessa: un calo della conta media non è necessariamente un segnale d'allarme, perché non esiste un livello ideale universale. Cioè, anche certo, se tu vedi dei film porno, ci sono dei facial in un modo e degli altri in un altro. Cioè, non è che deve essere, per essere gustoso, cioè, deve essere oceano indiano. Questo lo vediamo in tutti gli aspetti della nostra vita. E quindi sì signore, è plausibile che il testosterone medio degli uomini dei paesi ricchi sia calato, ma non sappiamo di quanto sia successo davvero, quanto pesi l'obesità, né che conseguenze reali abbia su salute e fertilità. In pratica non sappiamo un cazzo.
5: Bene. Però creiamo un allarmismo.
0: Chiudiamo dicendo, praticamente è come se non avessimo parlato di niente.
5: Esatto, bravo.
0: Parliamo d'altro.
5: Mi piace, bello, argomento. Molto bello.
3: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Wake up!
3: Stai ascoltando
4: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
5: E noi rientriamo all'interno della The Rock Show con i Joy Division, loro Disorder.
6: Radio Rock, back in time.

0: Rocco, 8 minuti, molto bene. Allora, ma non hai visto che palle galanti ci scrivono? Ah, il nostro amico dice palle galanti, no? Nel momento in cui Maurizio, un signore, dovesse avere per caso un pene enorme. Insomma, con voi si parla solo o de pippe o de canne. No, ma de canne
1: non,
0: de canne non parliamo
1: non
0: mai.
1: Vero, scusa,
2: ma
1: non
2: solo ieri, ieri di cosa abbiamo parlato? Adesso ci offendiamo tantissimo che tu ci dici
0: di canne.
2: No,
1: appunto, però l'altro
0: ieri di pippe. Non parliamo mai di pippe e di canne insieme.
1: Di che cosa abbiamo parlato? Mauri,
0: di, uno che si fa le pippe e le canne contemporaneamente.
1: Ok, allora sì, è vero.
0: Allora hai ragione.
3: Come il signore che vi ho appena linkato, che ha fatto una maratona 42 km fumando.
0: Quanto mi piace, quanto mi piace.
3: Immagini solo che
0: bellissimo. Lui è un ossimoro vivente praticamente. Lui con la sigaretta in bocca, Maurizio spippettava allegramente mentre faceva la maratona, ed è con arrivato ai 40 aperti. Bello.
2: Bello.
0: Allora Alessandra ci scrive, a parte che stai perdendo il contegno e quindi devi un attimo regolarti,
3: stai perdendo il contegno
0: Maurizio, purtroppo questo è il vero problema di questi signori anziani, che i freni inibitori li perdono completamente. L'inizio della fine del testosterone è stato il diffondersi della depilazione maschile. Allora abbiamo chiesto che cosa, ragazzi, ha creato la fine, il crollo 54% del testosterone, ammesso che sia vero, perché
3: sì,
0: diffondiamo questa
3: che in
0: notizia
3: è una roba,
0: è una mezza cazzata, però, però facciamo finta che sia vero. Pochette sì, da uomo,
2: padel,
0: del padel, depilazione maschile, no ragazzi, insieme, con una accelerazione nel periodo delle sopracciglia ad ali di gabbiano. Vabbè, ragazzi, che parliamo.
2: Vabbè, però, dai, se uno si sente a suo agio,
0: ma allora, sì, sì, allora sì, partiamo però da un presupposto: se uno si sente a suo agio, può fare quello che cazzo gli pare. Cioè,
2: poi
0: vuoi depilarti? Piacere. Vuoi non depilarti? Vuoi tagliarti una gamba? Vuoi fumare crack?
2: Certo.
0: Vuoi non lavarti? Vuoi
2: cose un po' diverse,
0: masturbarti
2: però
0: in pubblico? Vuoi far sesso con una vecchia signora? No, va bene tutto. Ci va bene tutto. Basta che non ci rompi i coglioni.
2: E questo è un assunto della vita.
0: Questo è il discorso. Poi dopodiché dico, possiamo dire che la depilazione maschile e femminile fa schifo? Lo dobbiamo dire, ragazzi.
2: No,
0: possiamo dire che è un condizionamento culturale?
2: Sì.
0: È un condizionamento culturale.
2: Sì.
0: Oh.
2: Verissimo.
0: Poi come uscirne? Questo è complicato. Finite di farvele bombe in palestra.

0: destra e vedete che il pisello non vi si accorcia più, che più che altro vi funziona. Ci scrive Franca. Allora, le nostre amiche all'ascolto, le nostre amiche all'ascolto.
1: Ma che ne sa Franca dei bombe?
0: Allora, Franca gli hanno detto che si fanno le ho visti io, si fanno
2: Franca,
0: le bombe in palestra.
1: Le bombe, fanno le bombe.
0: Spippettano in palestra.
3: Ma lo saprà, ma se lo dice lo sa.
0: Ma se lo dice si occupa di
2: questo. Franca, ma che ne
0: sa Franca? Il ritorno del bolzello.
1: Franca, l'ultima cosa che ha fatto è camminare da casa al parcheggio da
0: domenica. Il ritorno domenica del Mimma, del borzello. Ancora sentiamo Andrea, la nostra amica Andrea. Le donne domineranno il mondo. Per ogni donna 5 uomini: l'amico, il tuttofare, l'amante, il marito, il confidente. Sarebbe perfetto. Ah, io voglio fare il confidente. Il confidente della donna.
1: Tuttofare.
0: Bene.
2: Tutto fare.
0: Allora, te la posso chiedere Burning Heart da Survivor The Rocky?
2: No.
0: Può chiedere, ma però, noi non la accontenteremo. Oppure viceversa, tu non ce la chiedi e noi la mettiamo. Ce l'ho sul lettore, ma la volevo sentire in radio, grazie. E poi dà anche la risposta: certo, la puoi chiedere, ma io non te la metto. Ha fatto tutto da solo.
2: Che carino.
0: Fai una domanda e date la risposta.
2: Perfetto.
0: Emi, diglielo un po' che i greci si depilavano le gambe. D'altra parte lo disse pure Socrate, lo ribadisse Antippe, che era la moglie di Socrate.
1: È meglio che
0: no, ragazzi, questo non esageriamo, no, esageriamo. Lo disse pure Augusto, lo ribadì Pilato.
1: È meglio
3: che è meglio
0: è meglio dopo una scopata il cazzo va lavato.
2: Andiamo, vedi, non lo sapevo. Pilato
0: però si può fare anche la
3: col Pilato depilato.
0: Ragazzi, lavatevi, molti non lo fanno. Lavate gli organi sessuali abbondantemente prima, dopo e durante il sesso.
2: Durante
0: non c'è cosa più bella.
1: Anche durante. Vabbè, non c'è cosa più divina che fare una doccia.
0: Allora, con tua cugina. Allora, allora, posso fare il confidente di Maurizio? Ah sì, il confidente di Maurizio. Allora vai, confessa subito le cose a Maurizio. Allora, confessare è l'argomento del giorno. Confessare cose a Maurizio.
1: Il confidente di Maurizio significa che Maurizio fa delle confidenze a lui.
0: No signore, no signore.
3: Confidiamo.
4: Buongiorno, secondo me l'inizio del testosterone inizia con l'utilizzo della ciabatta, quella.
0: Bravo. No, le vuoi scrivere, Maurizio?
2: Ah sì, sì.
3: Come no?
4: Con marchi tipo Balenciaga.
2: Quelle Balenciaga sono
0: Bene. Allora, le Crocs. Allora, le Crocs.
2: Sì, ma le Balenciaga sono
0: Vuoi per favore, Maurizio, fare il riepilogo delle cose dette fino a questo momento? Vai.
1: Che ha segnato? C'è 40 pagine.
2: Allora, il borsello.
0: Borsello.
2: Il padel.
0: Il padel.
2: No,
0: la depilazione, in specie le ali a coccia di morte.
2: Sì.
0: Poi Aldo Fabrizi che fa cuore giallo rosso. Aldair cuore giallo rosso.
2: Ma perché cosa
0: così dicono. Il calosterone è dato dall'ascolto.
3: Il calosterone.
0: Testosterone. È dato dall'ascolto di Virgin Radio. Non senti che stava a mandare Virgin Radio?
1: Siamo
0: a uno noi? Le imitiamo, mettiamo tutte quelle mandate.
2: Sentiamo?
0: Vai. Aspetta,
3: dai.
1: C'è un gioco, dai.
0: Allora, vediamo un attimo.
2: Chi sarà Radio Mambo invece?
0: Aspetta, che volevo
1: dire?
0: No, che cosa fai?
1: Cosa
0: dici?
1: Una scimmietta.
0: No, allora,
2: Virgin Radio.
0: Aspetta, Virgin o Freccia?
2: Mettiamo prima Virgin e poi Freccia.
0: Tutte e due, vediamo che fanno. Sentiamo. Guardiamo un po' dal buco della serata.
5: A chi ristabilire la flora intestinale?
0: La pubblicità. Ma dai, la nostra è molto meglio. Allora, sentiamo invece. Invece Virgin Radio, no, quella è
2: Radio Freccia,
0: vai, sentiamo. Vabbè, gli editor, li ascolteremo tra poco. Abbiamo pure noi. Che te pensi? Che mandate solo voi gli editor? Abbiamo pure noi. Vabbè, dai. Allora, sentiamo un attimo. Altra tecnica per farsi allungare è truccarlo.
3: In che senso?
2: Bruna devo depilarlo alla
0: Bruna
2: base.
0: Bruna
2: no?
0: Ci dice questo. Depilarlo, ok, però quello lo sanno tutti. Però truccarlo.
2: Cioè,
0: un po' di fard, rossetto, il make up è fatto. 15 centimetri in più. Come fanno le donne per stringere o accorciare il naso? Stessa cosa si può fare per un pisello.
2: Sì, ma va,
3: quelle
2: ma
3: tecniche chiaroscuro.
2: Va via subito
3: le tecniche
2: chiaroscuro.
0: Allora. Sì. Per esempio, c'è Sara che ci scrive: la prima cosa che mi ha attizzato del mio compagno sono stati i peli sul petto. Ragazzi, i peli sul petto sono una delle cose più belle. Più belle negli uomini e nelle donne. Sono una delle cose più. Guarda. Ma lei sei forte. Questo è condizionamento culturale.
1: Certo, sì, sì.
0: No, cioè, allora.
2: No, no, no.
0: Bello, no? Come no. Sì, sì. Allora, lo è.
1: I peli in mezzo.
0: Ma è stupendo. Bello. Io stavo
2: non
0: con una ragazza.
2: Cresce,
0: io stavo con una ragazza
1: pare,
0: che aveva dei peli sui seni, parecchi peli sui seni.
3: Ah, io
0: una cosa meravigliosa.
3: Una ragazza c'è cioè, intorno al alla,
0: al cazzo.
2: Beh, ma lì perché è più ormonale.
3: Intorno all'aureola del capezzolo.
0: Allora io ci avevo. E allora rilancio. Io stavo con una ragazza che aveva le ascelle completamente. Stavo sto, vabbè, non so. Completamente non depilate. Ragazzi, una cosa meravigliosa, meravigliosa.
2: A me non dà fastidio, devo dire.
0: Ma cosa bellissima, ma di che se parli?
3: Devo dire sicuramente... che non mi faceva molto piacere.
0: Ma di che cosa piaceva? Allora, prima cosa non devi fare piacere a te, devi far piacere a lei.
3: Ho capito,
0: tanto per cominciare.
3: A
0: te non conti il cazzo.
3: Infatti ci siamo lasciati.
0: Oh, bravo patriarcale, bravo sessista. Bravo
3: volgare.
0: È patriarcale, lasci la donna perché c'hai i peli sul
3: corpo. Io facevo il militare a Cagliari, sono tornata a Roma, lei è rimasta là. Ma che dovevo fare?
0: No, dove sta con lei?
1: Calma però Maurizio, non gridare, fa caldo.
0: Allora, c'è il ringaccio.
1: Forza,
0: per caso?
1: Ringaccio.
0: Ringaccio l'ascolto. Il calo del testosterone è dato dal calo dei lupi, ci scrivono.
1: Sì, perché sono stati reintrodotti.
0: C'è anche la, Francesco dice, c'è anche la tecnica cosplay. Allora, molto importante, prendete nota anche per i bambini. Allora, dipingere il tronco di nero. Tronco di nero. E la capocchia giallo-rossa.
3: Ragazzi,
0: il nostro Pippo
3: giallo-rossa
0: però la torre di nero.
2: Ma chi è?
0: La colonna di nero.
2: In che modo cosa, dovrebbe sembrare
1: di carnese, che ci metti?
0: O dei pittà, Mauri.
1: La vernice. La vernice.
0: Il nostro Pippo così somiglierà alla torre di Sauron. Piccolo sì, ma minaccioso.
2: Ah, bravo. Bello, mi piace.
0: Allora, vorrei fare il padre confessore di Mauri. Dai, se il posto è ancora libero. Il padre
2: Mauri,
0: confessore
2: tiri,
0: di Mauri. Lo sai che Mauri?
2: Perché sai che Mauri sembra che c'ha delle cose sotto tutto Mauri, che nascosto,
0: bravo,
2: un po' torbide.
0: L'altro giorno l'ho beccato, capito? Una persona qui in radio, non voglio far nomi. L'ho beccato che faceva parlavano. Io mi sono avvicinato perché ti voglio confessare questa cosa. E lui Mauri, sì, confessa io prendo. Vaffanculo. Allora,
2: è un padre confessore, Maurizio.
0: Ehi, Maurizio, non far così.
1: Ringaccio.
0: Sentiamo ancora, fra Radio Freccia. Tom
1: Petty,
0: diciamo pure noi. Dai, mo mando pure io. Va. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
6: Il problema del testosterone è legato al fatto che non danno più Rocky 4 in televisione, al fatto che non fanno più la pubblicità dell'Axo.
0: Bene, solo la punta. Solo la punta. Vai.
7: Il cazzo giallo-rosso Aldair. Cazzo giallo-rosso.
0: Lì sarebbe bello. Che poi se ci pensi ha descritto il cazzo d'Aldair, quello di prima.
2: Ma perché c'è la punta giallo-rossa?
0: Certo. Io spero proprio di sì.
2: Ma come?
0: Insomma,
1: scusa, per quale motivo?
8: Brand new music right here. Brand.

0: Rolling Stones con la loro Jealous Lover. Allora ragazzi, leggo qua, oggi Andy Burnham verrà proclamato nuovo leader del partito laburista britannico. Invece Musk, vede Elon Musk, conosci Elon Musk? Allora Elon Musk ha scritto sul suo social X che l'ultima speranza della Francia è la signora Marine Le Pen, che la quale ci scrive, riporta il quotidiano Le Monde, vuole indire un referendum per vietare per legge il velo islamico in Francia. Basta con questi veli islamici, via, in Francia è vietato. Oh, invece in Giappone sta per essere approvata una legge che permetterà alle principesse, quindi se vi va, siete una principessa, state in Giappone, sappiate che sta per essere varata per voi una legge che permette, che vi permetterà, se sposate un borghese, di continuare a far parte della famiglia imperiale. E attenzione, perché prima era diverso, prima era se tu sposavi un borghese fuori dalla famiglia imperiale, ora puoi sposare un borghese e rimanere all'interno. Oh, Trump sarà allo stadio, sa se ha pagato 60.000 per il biglietto anche lui, per la finale dei mondiali domenica sera tra Spagna e Argentina. Ci saranno anche i re iberici, cioè i re iberici, più che iberici, spagnoli, sì, o iberici, vabbè, iberici, ma anche iberici, più spagnoli, o spagnoli o castigliani, come vogliamo dire, castigliani, come vogliamo definirli, catalano, meglio no. Allora attenzione, baschi, vogliamo definirli baschi, nemmeno, quindi saranno, però Milei, presidente argentino, non ci va perché è scaramantico. Ha detto: io le partite dell'Argentina me le sono viste tutte quante, informazione tipo,
1: a casa,
0: con io, mia sorella e il gatto, mia sorella a destra, il gatto a sinistra, e quindi dobbiamo...
1: A casa in mutande, così farò.
0: A casa in mutande e così farò. Che gli vogliamo dire? Noi? Ha ragione lui. Attenzione però, vai con i... a questo punto, sì, ragazzi, prendetevi le vostre responsabilità. Vai Maurizio, partiamo da Francia.
1: Adesso facciamo posto. Anche la finalina?
0: Certo.
1: Ok.
0: Chi devo ricordare?
1: Vai Mauri!
0: Francia e Inghilterra. Anzi, Inghilterra,
1: scusami,
0: Francia. Prego Maurizio.
1: Vogliamo fare un recap pure della classifica?
2: Ah, è per vero, ieri non abbiamo fatto recap classifica, abbiamo solo detto chi ha vinto.
0: Ale 36, Martina 32 e mezzo, Emilio 29. Tra l'altro io mi sa che statisticamente posso più vincere allora.
1: Un attimo.
0: Attenzione, allora facciamo
1: dei brogli, sì.
0: Allora facciamo dei brogli.
2: No, no. Oh, per una volta che vinco su una cosa che non ci capisco niente, per favore.
3: Stai a
2: vincere,
3: cioè, c'è Alessandro prima.
2: Ma
3: che
2: guarda che me
0: però
2: la faccio.
0: Però lei è. Allora io voglio far vincere Martina per una questione di picca. Allora attenzione, perché mi avete fatto.
1: Io porto tutto alla procura della Repubblica.
0: Inghilterra, Francia, prego. Voglio chiudere in bellezza, Maurizio. Prego, Maurizio Paniconi, vai.
3: 2-1.
0: Addirittura così dici?
2: Per l'Inghilterra, dici.
0: Allora, l'Inghilterra 2-1. Bene, Alessandro Di Rocchi. Lo so, ragazzi.
1: Allora, prego. Dunque, allora, il cuore mi direbbe Inghilterra, perché la Francia deve affossare a tutti i costi. Ma credo che la Francia non sbaglierà la seconda partita consecutiva.
2: Anch'io penso questo.
1: Quindi succederà 2-1 Francia.
0: Che pensate? 1/2. Martina Garone.
2: Allora, io dico 2-1 per la Francia.
0: Uguale, quindi.
2: Ma mi dispiace. Allora, lui viene sempre prima quando
0: però
2: tu posso... chiedi
3: così sono capaci tutti.
2: Ma io avrei detto
0: ferma un attimo. È esattamente il contrario, Maria. Hai detto esattamente scientifica, hai detto cosa antiscientifica.
1: Che sei scemo,
0: cioè
1: Maurizio.
0: Lei sta facendo una cosa molto
2: questo.
0: Sciocca. Lo so, ma
1: sei
0: non
1: sciocca.
0: Non è che pensi che tu stai 3 punti su, tu devi dire il risultato diverso da lui, no? Se
2: lo
0: dici lo stesso
2: so,
0: lui,
2: ma se io penso che allora 3-1 per la Francia.
0: Poi perde.
2: 3-1 per la Francia.
0: Vabbè, in realtà vabbè.
2: Allora dimmi tu che devo votare.
0: No, fate come cazzo vi pare.
3: Lascia perdere.
2: Scusa, perché tu aspetta, ragioniamo insieme. Tu mi stai dicendo
0: sicuramente non devi dire lo stesso risultato detto lui, perché tu stai indietro. Quindi
2: io penso che la Francia
3: sei una donna, stai a parlare di calcio, dai,
0: matematica e calcio, cioè, capito? È proprio
2: vabbè, ho capito.
1: Dimmi pure che stai guidando. Stai guidando.
0: Vogliamo parlare di macchine pure, che ne so.
3: Che vuoi fa pure.
0: Allora,
2: cose stupide.
0: Francia
1: e politica, abbiamo finito, dai.
0: Francia, Inghilterra. Allora, tu dici quindi 1-3 per la Francia.
2: Io, allora, siccome io penso che vincerà la Francia.
0: Vabbè, ma hai rotto il cazzo. Io
2: no,
0: dico...
2: ti sto chiedendo. Allora, una volta che. Non te coinvolgo.
0: No, va bene, va bene, va bene.
2: Però, se io penso che vincerà la Francia e devo dire un risultato diverso da Ale, comunque.
0: Va bene, 3-1. Io dico 1-1 al 90esimo. Poi andiamo Spagna, Argentina, signori. Partiamo da Alessandro Di Rocchi.
1: Allora,
0: vai.
1: Non me ne frega niente di giocare per poter vincere.
0: Ah, tu giochi per il cuore, bravo.
1: Stavolta in finale, ragazzi. Io sogno un tondo, rotondo 2-0 per l'Argentina.
0: E quindi dici questo?
1: 2-0 Argentina.
0: 0-2, perfetto. 2-0 per l'Argentina. Vai
2: dura.
0: Vai Martina Caronna, prego.
2: Allora, 90esimo abbiamo detto. Sai che invece ti dico 2-2?
0: Allora, 2-2. Attenzione, io dico. Sai che è dura pure questa.
2: Allora, sì. È dura.
0: Allora,
2: vedi
0: è dura
2: che ci capisco un pochetto.
1: È la finale.
0: No, mi sto a fare i calcoli su di voi, ragazzi, perché qui devo assolutamente trovare il modo. Allora, facciamo.
1: E poi scusami, ma c'hai tutto te, pure i dati. Potresti imbrogliare.
3: Lo fai ragionare.
0: Però sto vedendo se riesco a non imbrogliando a vincere.
3: Guarda,
0: se
3: lo fa ragionare, non deve parlare ragionare, sopra.
0: Maurizio. Allora, prego, Maurizio.
3: Vince la Spagna.
0: Quanto?
3: Quanto?
0: Quanto?
2: Di una cosa, amore.
1: Di una cosa, amore, che te frega?
3: 3-2, ma che ne
0: so. 3-2 per la Spagna.
2: Ma che ne so.
0: Guarda, se lo becca
2: immagini,
0: così,
2: sarebbe un grande.
0: Vabbè. Va bene, ragazzi.
2: Che è questo?
0: Ragazzi,
2: sì,
0: vediamo una.
2: Allora,
0: una cosa sei importante: sconfitto. Abbiamo determinato che in queste due finali i punti varranno doppio.
2: No, ma quando abbiamo determinato?
0: Adesso.
3: Sì, adesso, in questo momento.
0: No, ma tu devi vincere.
2: Perché? Ma perché? Sì, ho capito, ma questo lo sai fare.
1: Aspetta,
2: perché
1: non è finita. Valgono doppio? E? In quali casi?
0: Sì, li faccio io. No. Valgono doppio.
2: Ah, sì, vabbè, dai. Bello.
0: Ah, sì?
1: E allora non va a
0: Ragioniamo.
4: Comunque siete dei pezzi di merda. Come trattate Martina così? Pezzi di merda.
3: Hai ragione.
0: È vero.
2: Ha ragione.
0: Ragazzi, un nostro amico sta in Libia per lavoro, ci sta ascoltando e ci ascolta con l'app. Non può usare l'app di Radio Rock perché in Libia, come sapete, è vietata. E quindi sta ascoltando Radio Rock tramite la VPN. Io ogni tanto mi sento le pubblicità del provider, qualche volta in tedesco, qualche volta in spagnolo, qualche volta in greco. E' meglio di così. Che vuoi meglio di così? Un grande abbraccio a questo nostro amico di cui ci ha chiesto di non dire il nome, perché sennò altrimenti non diremo il nome. Si chiama Andrea.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: elettriche.
1: Fermo,
0: fermo, che sto iniziando a sudare.
1: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
1: Ed entriamo alle 8:37 minuti, venerdì 17 luglio 2026 con i Tears for Fears.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Head Over Heels alle 8.42. Allora, ci scrive la nostra amica Maggie: il calo del testosterone è iniziato con l'emancipazione della donna. Da quando hanno iniziato a dire di no a loro, è calata la convinzione di superiorità e quindi si è gonfiato l'ormone. Attenzione, attenzione signori, ripartiamo da qui.
1: Potrebbe essere.
0: Ma è un caso o il testosterone sta calando da quando i fasci stanno uscendo di nuovo alle fogne? Attenzione, valutiamo anche questa opzione. Mauri, metti tutto insieme. Ancora, vogliamo fare un piccolo riepilogo, Mauri?
2: Sì.
0: Della situazione, vai, prego.
1: Sì.
0: Cosa, voilà, qual è la causa di questo calo 54% del testosterone? Prego, Mauri.
2: Allora, ciabatte Balenciaga,
0: sì,
2: credo.
0: Come no?
2: La pochette, sì, risvoltini, depilazione,
0: sì,
2: degli uomini, sopracciglia ad ali di gabbiano.
0: Molto
2: il padel, l'emancipazione della donna, i fascisti dalle fogne.
0: Ottimo, ottimo. Queste sono soltanto alcune delle più belle indicazioni che ci avete dato. Le altre le troverete fra pochissimo sul nostro canale Substack. Intanto vediamo un po' cosa ci dice Stefano. Martina, partita con tanti gol. Vuoi segnare per favore, Maurizio, anche questi pronostici? Stefano dice: Inghilterra 2, Francia 4, forza Spagna. Allora segniamolo, perché se
1: tutto,
0: questi nostri amici vincono, è il momento.
3: Notizia per te.
0: Prego.
3: Pippo Franco?
0: No, ragazzi, no.
3: È stato beffato.
0: Ai,
3: gli hanno dato una laurea honoris causa, che
0: ha
3: scoperto essere falsa.
0: No, che bello.
1: Dai,
0: ma perché vuoi?
3: Centinaia di lauree false scattate questo per l'università fantasma.
0: Cosa ti spinge da una laurea
3: falsa?
0: Hai fatto
3: la danno così.
0: Forse per farlo venire per ritirarla. Pippo Franco, tra le altre cose.
3: No, ma poi tu hai falsificato
0: un
3: una cosa. Che...
0: un dubbio doveva venire, perché sei Pippo Franco, danno una laurea.
3: Ma no, però dico, tu hai falsificato una cosa fake.
0: Comicità, Maurizio.
1: Simpatia
0: e comicità.
3: La causa è un fake voluto, no? Cioè, nel senso, non l'hai fatto, ma te lo
0: è il fake del fake.
3: È bellissimo.
0: Allora, non me ne frega nulla, perché sono le due squadre più antipatiche, ma spero che la Spagna umili l'Argentina con un secco 3-0, scrive Carla.
3: Io adesso ti vado a denunciare la procura della Repubblica.
0: Della Repubblica, vai, sentiamo.
4: Comunque, ma ci avete mai fatto caso che se uno dice Pippo Franco, vabbè, sappiamo che parliamo dell'attore, però in realtà è come se stesse dicendo che mentre Pippa è una persona franca, è una persona sincera.
0: Io Pippo Franco
2: lo faccio con sincerità.
0: Perché per curiosità, come potrebbe essere il contrario? Non ho capito.
1: Lo faccio senza
3: Pippa.
1: No.
3: Francamente,
1: sì, no?
2: Non francamente.
0: Ah, perché tu dici che Pippo Franco, nel senso che lo dico. Pippo lo dico.
3: Se io ti chiedo, stai pippando?
0: Sì,
3: e tu mi dici sì, è vero.
0: Pippo lo dico, è un bel nome però,
1: Pippo,
0: Pippo, Pippo e lo dico. Cioè,
1: Pippo
0: anziché Pippo Fra, Pippo e lo di. Pippo e lo di. E lo di and company. Pippo e lo di and company. Bene, sentiamo ancora 3899. Ah, Simona dice: un pene truccato è come fare sesso con un Muppet. È un po' sì, però, ragazzi.
3: Però, bello.
0: Però, oddio, per quanto fare sesso con un Muppet non è brutto, secondo me. Nel senso, voi non avete mai fatto sesso con i pupazzi? È una cosa meravigliosa, no? I pupazzi. Beh, quando eravamo piccolini,
1: quando
0: no, Maurizio?
1: Piccolo, sì, certo.
0: E tu apri il pupazzo, ci ficchi dentro tutto l'inverosimile.
3: Quando eri piccolo, fai il buco al cadavere.
2: Mai usato un pupazzo al limite il divano, ma il pupazzo.
0: La bambola gonfiabile non l'ha utilizzata mai, Maurizio.
1: No.
0: Adesso le fanno
1: verosimili.
0: Le
2: fanno di silicone.
0: Uomini, donne, di tutti i tipi, Maurizio,
1: di tutti i tipi.
0: Allora, guardate, ce l'ho pure io. Ah, Snap Out, Sole Nero, ce l'abbiamo lì. Qui vicino a noi è il vinile Maurì, sarda di Cagliari, parliamo degli anni 50, un po' pelosetta, che la metta usava per la barba. Al Sottobosco non voglio neanche pensarci, e sbagli perché
3: sbagli
0: ci devi
3: grosso.
0: Pensare sbagli di grosso. 2-1 per la Francia, 2-0 per la Spagna, ci scrive invece Giulia. Scrivi il pronostico anche di Giulia per favore. 2-1 per la Francia, 2-0 per la Spagna. Attenzione, beh, però esorcizza questa cosa, no?
3: Ci dovrò lavorare un po'.
0: Le femminare 2.0, quindi la colpa secondo questo nostro amico.
1: Infatti, continua a farsi le pippe.
0: Che continuerà a farsi le pippe.
1: Scusate,
0: Daniel,
1: però,
0: le femminare 2.0.
1: Va bene così.
3: Come te permetti?
1: Sì, sì, noi ci divertiamo anche senza di te.
0: Però un po' c'ha ragione, perché se uno che dice le femminare 2.0 dà l'idea di uno che si fa i pippe la mattina alla sera. Questo un pochino è vero. Questo un pochino è vero. Allora, te la ricordi Emancipazione di Al e i suoi fratelli? Poi ancora mi scrive Lorenza, c'è gente in TV che ha preso la terza media a 70 anni. Maurizio mio.
2: Pupo.
0: Allora, scusate,
2: no,
0: ma
2: per la maturità.
3: La maturità.
0: Ah no, terza media, maturità.
3: Maturità.
0: Maturità.
3: Maturità. Presa.
0: Ha preso maturità.
3: Ha fatto bene.
0: Ha fatto bene, Mori. Ha fatto bene.
3: Ha fatto bene, Mori.
0: E tu ce voli.
1: Quindi, così.
0: A quel...
1: Dai, una volta al giorno almeno.
0: Ah, Marì, ma sei comunista te? Ma no, lascia perdere.
3: No, che peccato.
1: No,
0: lascia perdere.
1: No, è bellissimo.
0: Allora, comunista, lascia perdere. Hanno messo. Hanno appeso a te San Giù, si delinquenti. Hanno appeso a te San Giù. Vabbè, scusate, ma perché dovrebbe essere un problema il calo del testosterone? A parte i casi gravi, ovviamente. Comunque, Spagna. Argentina 2-0, doppietta del ragazzino. Basta ragazzino.
2: Yamal.
0: Hai visto la foto meravigliosa di, sì. Di Messi che fa il bagnetto a Yamal. E poi la controreplica oggi di Yamal che fa il bagnetto
1: a Messi.
0: Ai ai ai, te lo faccio io il bagnetto, risponde Yamal.
2: No, e poi c'è quella che se lo fanno insieme.
0: Bellissima, si insaponano, no? Si sfregano.
3: E,
0: no? E si inchiappettano. Adesso poi vedremo quando andrà a finire. Vedremo chi cosa.
1: Chi,
0: chi è che ha citato Ale e i suoi fratelli? Mitica sborra sullo sbirro. Ma chi è il bicentenario bicentenario per caso?
2: Di che?
0: Ah, perché hanno fatto il militare negli anni 50 e quindi è il, a questo punto il bicentenario. Segna Platini con la punta. Vai ragazzi.
2: Di che?
0: No, che come di che? Allora, signori, comunque ragazzi, vi posso dire una cosa. Pippo Falso è la cosa più bella.
1: Bello Pippo Falso.
0: Allora, è la cosa più bella del mondo. Del mondo.
1: Bellissimo.
0: Allora, Ink di Danny Boyle. Poi ne parleremo al nostro Boris Sollazzo. Film sull'ascesa di Rupert Murdoch. Aprirà la mostra del cinema di Venezia.
1: Ma
0: tra 10 minuti. Allora, torna Bob Dylan in Italia, ragazzi. Bob Dylan in Italia. Fatti. Sarà il 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Radio Rock e il 7 novembre a Bologna.
2: Ma gli va?
0: Non gli va. Non gli va e l'ho dichiarato già subito. Non mi va, non mi rompete i coglioni. Se mi va suono, se
1: no,
0: non mi va non suono. Faccio le canzoni che dico io, mie o di altri, non importa. Se voglio suonare lo strumento, sono uno strumento. Sono canto e basta, mi embriago se mi va. Se non mi va, non mi embriago.
3: Non mi date fastidio.
0: Vengo e suono al contrario.
1: Forse
0: se
1: vengo.
0: Volete, se non volete,
3: vengo
0: non suono
3: e me
0: al
3: ne
0: contrario
3: vado.
0: Vengo e me ne vado, me ne vado e vengo. Vengo. Questa è la situazione.
3: Questo è.
0: Fate un po' come vi pare. Attenzione, Simonetta Vespucci morì a causa di tumore, signori. Non di tubercolosi, come finora si era creduto. Pare a dire la Venere di Botticelli. La Venere di Botticelli. Botticelli.
5: Brand new music right here.

0: Over Grugel. Bene, molto bene, Over Guns. Allora, attenzione, intanto hanno interpellato un giurista su Repubblica, Manes, che dice: se spari a chi fugge non è mai legittima difesa perché manca l'aggressione. Ma mi sembra talmente evidente, ragazzi. Cioè, mi sembra di poter dire grazie al cazzo. Cioè, con tutto rispetto per il giurista, certo. Però se spari a chi fugge non è legittima difesa. Come può essere legittima difesa se spari a uno che fugge?
1: Però quando pare deve essere sottolineato, è ribadito anche perché se ci sono dei ministri che fanno parte del governo che delegittimano lo Stato di cui sono rappresentanti, è abbastanza
0: Il Quirinale non avvisato sconfessa il guardasigilli e cita Einaudi sulle regole. Il capo dello Stato sorpreso difende le sue prerogative sulla clemenza e usa una frase del suo predecessore: no a precedenti pericolosi. Intanto a me la storia di Pippo Franco non è la cosa che più mi sconvolge in questa vicenda. Leggo sulla stampa di oggi che c'era un'intera università abusiva. Questa è una cosa grave, nel senso che al di là di Pippo Franco, che vabbè, poverino, non ha più la laurea, e volevo chiedere a un'università vera di potergli dare la laurea, così insomma
2: è rimasto male lui.
0: È un risarcimento. Ma ci sono persone che si erano laureate a questa università, che hanno studiato,
3: c'è qualche dottore
0: che non lo
3: che
0: è
3: sta in giro che non è
0: allora
3: vero.
0: Sulla home page dell'Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli compare una sola scritta in maiuscolo: sito sottoposto a sequestro. Fino a 48 ore fa però quella stessa pagina web illustrava l'offerta formativa dell'Ateneo UPSST, cioè Università Popolare Studi Sociali e Turismo di Napoli, corsi di laurea triennale e magistrale in sociologia e scienze turistiche, con quota annuale di iscrizione 1.500 euro, sostenendo di operare da oltre 50 anni, di essere in possesso di accreditamenti ministeriali mai ricevuti e di avere rilasciato titoli a più di 2.500 studenti, col 92% di laureati soddisfatti. Queste sembrano le nostre percentuali, il 40% circa di occupati in vari
1: sono più attendibili
0: in vari settori lavorativi. Io ho una promozione costruita attraverso canali social, iniziative di marketing, come la laurea 2016 honoris causa, quindi è una roba che va avanti da più di 10 anni, Pippo Franco. Dietro quell'immagine però si celava un'attività che secondo la procura era del tutto abusiva. L'UPSST non era riconosciuta dal Ministero dell'Università della Ricerca, non era abilitata al rilascio di titoli aventi valore legale, quindi tutte le lauree che avrà rilasciato, poche o tante che siano, in questi almeno 10 anni, se non di più, sono tutte false. Quindi chi ha pagato ha buttato i soldi, e soprattutto magari qualcuno ha studiato, convinto di aver preso un titolo di studi che invece
2: stanno lavorando anche in base alla laurea, e poi
0: carta
2: ti trovi che non ce l'hai.
0: È carta straccia, lo vogliamo dire, è carta straccia, o non lo vogliamo dire?
3: Ma così arriviamo all'argomento del giorno. E cioè,
0: storia assurda.
3: Quale laurea honoris causa?
0: Ve lo ricordate il finalista di Aria Sanremo 2025?
3: Storia orribile.
0: Allora, bene. Adescato, sequestrato, derubato e torturato per 2 ore all'interno di un bed and breakfast nel cuore di Trastevere. Un incubo vissuto lo scorso 14 ottobre da un 22enne massacrato di botte da un gruppo di coetanei, leggo sul Messaggero, ora arrestati dai carabinieri. A fine domiciliari col braccialetto elettronico un giovane cantante e la sua fidanzata attrice. Lui è Luigi Augusto Romano Bellini, nel Tesolo, tra i finalisti di Aria Sanremo 2025, e Jenny Matai, il cui vero nome è Gensila Orgia.
3: Sì, c'è un nome stranissimo.
0: Per il loro amico e complice invece è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma, una sorta di punizione ideata dall'attrice che durante le violenze, cioè l'attrice avrebbe ideato questa punizione praticamente durante, facendo picchiare e seviziare questo ragazzo dal fidanzato. Durante le violenze divertite sorseggiava una birra e scagliava oggetti contro la vittima. Per quale motivo? Perché solo avrebbe fatto alla vittima pochi giorni nel sequestro una richiesta: per favore, ospita a casa tua la mia fidanzata. Però non deve dormire nel divano, ma nel lettone insieme a te, chiede questo signore.
3: Solo.
0: La vittima, 22enne, accetta questa cosa. Nel corso della serata, all'interno del lettone, lei fa delle avance a lui, ma lui le respinge. Perché si dice amico di lei. Lei si irrita.
3: Amico di lui.
0: Lei si irrita, chiama il fidanzato e lo fa picchiare e molestare.
3: Giusto.
0: Picchiare e molestare. selvaggiamente.
2: Che storia è, raga? Ma che
0: picchiare, adescare, sequestrare, derubare e torturare.
2: Per favore, ma affrontiamo i nostri traumi. Ma che cosa fai?
0: Una storia.
2: Cioè, ma che è star?
3: Una non storia ti sta bene neanche
0: pazzesco.
3: Questo.
2: No, è folle, folle che tu non riesca a gestire le tue frustrazioni, qualunque esse siano, e vai subito in agito con la violenza verso un'altra persona, con una cosa organizzata anche grave. Cioè, nel senso, comunque, non è che, capito, io ho fatto una cosa che
0: d'altra
2: sono
0: parte, d'altra parte, però, parte. Scrivono. Gli sta bene a Pippo Franco, così impara a fingersi tifoso sia della Roma che della Lazio. Che era mitico,
3: no, quello era un
0: mitico film. Però lui.
3: Mauri, a volte i film dicono tanto dicono sulla verità.
4: Ragazzi, non so se vi ricordate quando ha vinto la Coppa del Mondo l'Argentina l'altra
0: la
4: volta.
0: Coppa,
4: che
0: sì.
4: Il portiere Martinez ha festeggiato portandosi la Coppa del Mondo in maniera fallica davanti al tizio arabo. Quest'anno che fa la premiazione Trump, magari potrebbe pure infilargliela. Ciao.
2: Certo.
0: Ciao caro. Beh, sarebbe bellissimo, sarebbe molto bello.
5: Io non lo so chi vincerà sto mondiale tra Spagna e Argentina, ma di sicuro sto mondiale ha fatto cascare sul cazzo l'Argentina a tre quarti di mondo.
0: Sì.
5: E Messi pure a quattro quinti di mondo.
0: Vabbè, lui ha detto tre quarti, hai detto tutti. Tu no, ma quattro quinti del mondo sì, o tre quarti del mondo sì. Facciamo la ragione.
3: Ma quattro quinti del mondo cosa sono in piatto a me?
0: Ah, questo pure è vero. Allora, attenzione, il Botox per gli uomini è assolutamente calo del testosterone. Aggiungi anche questo, ragazzi, Aggiungi
3: sì, Mauri Botox.
0: Per
2: però
0: favore.
2: Forse non è che non siamo abituati a vedere gli uomini con dei trattamenti estetici, perché di tutte cose che sono di solito associate alle donne vi piacciono, perché agli uomini no?
0: Perché dice creano il calo del testosterone, dicono.
2: Però non lo, questi studi che abbiamo affrontato non lo dicono.
0: Allora lo dicono e lo dicono. Però io dicono, questo scusa, però io quello che volevo dire
2: Botox.
0: È il punto non è se è
1: in
0: calato
1: effetti, se un uomo si rifà il seno un po'.
2: Ma il Botox va in faccia e per le rughe.
0: Il Botox ti fa calare il testosterone. Mi va benissimo. Che cali pure il testosterone, no?
2: Io mi chiedo perché associamo le cose estetiche al calo del testosterone nell'uomo.
0: Perché cala il testosterone. Cali pure questo testosterone.
2: Cali pure, sì.
0: Non è vero?
2: Ma hai convinto?
0: Sì, sì.
3: Io gli ho preparato la borsetta, così lei prende.
6: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
9: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
8: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
9: A volte serve solo un sì.
8: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
9: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
8: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: La migliore musica rock tutto il giorno.
14: Just like that!
15: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: PLQG.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo con il nostro Back in Time. Arrivano gli Aerosmith.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: 12 minuti Radio Rock. Allora ragazzi, qui arrivano diversi messaggi. Allora cominciamo da qui, da WhatsApp.
1: Ma c'è il mondiale di calcio. Va bene,
0: mondiale di calcio.
1: Boh, ogni persona secondo me può rifarsi tutto quello che vuole. A me fa cagare una donna rifatta, mi fa proprio cacare.
0: Una donna rifatta?
1: Sarebbe anche bello vederle un po' più acqua e sapone, con quel minimo di trucco. Perché quando poi le strucchi, oddio, che cazzo.
0: Benissimo. Allora, è tutto chiaro, tutto molto molto chiaro.
2: Mi stengo a rispondere quando 50 gradi fuori.
0: È sessismo o non è sessismo? Da dove cominciare? Attenzione.
2: Dai, ripigliate.
0: Ragazzi, però volevo dire una cosa. Ognuno facesse il cazzo che gli pare, no? Nel senso, uno vuole...
2: Ma perché le strucchi tu? Fammi capire.
0: Sì, tra le altre cose. Tra le altre cose. Tutto sbagliato.
3: Lo struccatore delle dive.
0: Dove vai tu, Martina? Sì, c'è un amico che ci manda la foto col pullman Caronna. Caronna pullman.
2: Vatti a fare i tuoi, vado, mi pare.
0: Allora, i ditini devono essere ancora più piacevoli. Non è la Coppa del Mondo. No, non è la Coppa del Mondo. Era il guanto. Cos'era? Il guanto del portiere. Sì, aveva messo il guanto del portiere.
2: A fare un gesto.
3: Un pene palmato.
0: Maurizio, aggiungi questo. Allora, per rispondere a Martina, perché l'uomo ha da puzza, perché uomo de panza, uomo de sostanza, perché deve avere il petto villoso per essere maschio e per colpe di tutti questi stereotipi del cazzo, stupidi e limitanti, creati da loro stessi, tra l'altro.
2: Sì, in effetti è un po' così. Cioè, nel senso, sarebbe bello che ognuno... cioè, sentiamoci liberi di curarci di noi come ci pare.
0: Come vogliamo,
2: poi,
0: no?
2: Esatto, senza avere tutti questi...
0: come vogliamo, e poi
2: cioè, magari
0: ognuno...
2: ti trovi bella una persona curata, magari trovi bella una più naturale e comunque curata, perché naturale non vuol dire trasandata, ma vuol dire che fa delle scelte specifiche, a volte anche politiche. Quindi va bene così, cioè, nel senso...
0: Io, a me verrebbe da dire, no?
2: Cioè, questa roba che diciamo, no, ah, se c'ha questa cosa sicuro mi fa schifo.
0: Sì,
2: ma
0: allora,
2: che ne sai?
0: Partendo dal presupposto che ognuno deve stare a suo agio con, esatto, col suo corpo, col modo di proporsi, no? E quindi ognuno poi sceglie per sé. Però anche questo desiderio... Allora, permetto che è legittimo che uno abbia delle cose che preferisce o non preferisce.
2: Chiaro,
0: anche questo,
2: certo,
0: può essere... frutto di un condizionamento culturale, perché certe cose magari non le hai neanche provate, però sei convinto che tu la pensi così e sei convinto che ti piacciono certe cose. Ma al di là di questo non voglio entrare, però questo desiderio di sbandierarle queste preferenze, da dove nasce? Cioè di dire a me mi piace questa cosa,
2: chiedo,
0: piuttosto
2: sai,
0: che quest'altra. Cioè ti piace sul tuo corpo, dopodiché sul corpo degli altri fanno... cioè, perché abbiamo
2: posso...
0: bisogno di dichiararla? Perché diventa una forma
2: di controllo
0: anche quella,
2: esatto,
0: no? Dichiararlo, cioè di, come dire, le donne dovrebbero conciarsi,
2: sì,
0: così o fare questo o viceversa.
2: Però mi chiedo, ma non può succedere che magari una cosa, appunto, come dici tu, non hai provato e poi magari scopri che ti piacciono tutte e due, e che se una donna o un uomo ha i peli, non li ha, non ti cambia veramente niente?
0: Anche,
2: cioè, perché
0: anche,
2: magari anche l'idea
0: anche
2: dei peli la vedi una cosa, oddio, cioè...
0: Sì, sì, sì. Allora, attenzione, tra pochissimo Boris Sollazzo sull'Odissea, perché qualcuno mi scrive: buongiorno a tutti, domanda al volo per Boris, ma sta Odissea non spoileriamo, per favore.
3: Io vado oggi alle 5 e mezza.
0: No, non fare così.
3: Chi
0: strofinarsi
3: c'è?
0: Trucioli di legna sulle braccia per asciugare il sudore conta come trattamento estetico, diciamo come uno scrub. Allora, attenzione, perché qualcuno dice: chissà quando si capirà l'importanza di farsi i cazzi propri e lasciare agli altri fare il cazzo che pare loro.
3: Bello,
0: mi sembra ottimo.
4: Considerando il tuo amore per la matematica, mi potresti dire se ci sono più persone in 3/4 del mondo o in 4/5 del mondo?
2: Ragioniamo.
0: È una domanda un po' sessista,
2: Vai.
5: Per mio padre, uomo ad altri tempi, quando ero piccolo, mi ricordo che mi diceva: figlio, l'uomo deve odorare di sudore, di tabacco e di cuoio.
2: Ma sono le cose che fanno vomitare.
3: Che faceva il...
2: cioè, cosa, tabacco proprio...
3: Stava nel West.
0: Una cosa tremenda.
3: Cowboy.
0: Comunque, tra pochissimo lo sveleremo, ragazzi. Boris Sollazzo è con Maurizio, non fare lo spiritoso, e poi non si capisce un cazzo.
2: Invece questo è un sondaggio serio.
0: Boris Sollazzo sta con Maria Rosa Mancuso, che dice che il film di Christopher Nolan, Odissea, sono 3 ore di capolavoro? O sta con Francesco Piccolo, che su Repubblica dice che il film di Nolan è una merda?
2: Così proprio, chissà,
3: proprio così,
2: sì,
3: Luca Piano.
0: Tra l'altro devo dire che Maria Rosa Mancuso scrive questo su Piccolo, la tocca piano anche lei su Francesco Piccolo, dice: un lapidario giudizio scagliato da chi, pure lui sceneggiatore o collaboratore alla sceneggiatura di molti brutti film italiani, non può chiamarsi fuori da tante cazzate vere, fa perfino tenerezza, nani sulle spalle dei giganti, se mai ci arrivassero. La tocca
2: benissimo,
0: piano
2: proprio, no. Ha detto due cose.
0: Vabbè, comunque, tra poco sveleremo Francesco Piccolo o Maria Rosa Mancuso
3: o Boris
0: 3899 106 600, tra poco i risultati del sondaggio. Brand new music right here. Brand new.

0: Toulouse, signori. E allora, io direi grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del Digitale Terrestre Super Six. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando sul canale 833 di Super Six in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascoltarci se preferite sentire Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Allora, secondo me pensa merda, attenzione, tra poco lo sveleremo. Vediamo un attimo, intanto qualcuno dice, cioè se uno sceglie di rimanere neutrale fa una scelta politica, mentre se decide di farsi no, ma che senso ha? Questa è un nostro...
1: No, non ho detto questo, ho detto che
0: comunque
1: che
0: sì, il ricorso alla chirurgia estetica ha raggiunto livelli inquietanti. Ognuno fa come vuole, ovviamente, però siamo anche liberi di preferire chi, certo, sceglie di rimanere naturale e diverso dallo stereotipo di bellezza da cui veniamo bombardati.
1: Allora, non ho detto questo, ho detto che a volte le scelte del proprio corpo sono anche scelte politiche per... come si dice, per riavere un controllo su quello che in qualche modo è stato deciso da altri, dalla società, dall'estetica, quello che te pare. Il fatto del che io ricriminavo era quello che ha detto il ragazzo, cioè ma le vogliamo struccate, vuoi mettere quando insomma, la donna struccata a quel sapone, che anche una retorica insopportabile, anche basta, ognuno fa quello che gli pare.
0: Bene, allora, quelli che non vogliono spoiler,
2: brava,
0: sull'Odissea,
2: non
0: in che mondo
2: nulla
0: vivono? Ulisse torna a casa e ammazza tutti i proci, lo sanno anche i sassi. Eh no, ha fatto spoiler questo nostro amico.
3: Buongiorno ragazzi, a me la donna piace molto curata in tutti i sensi, anche la mattina, insomma, anche per andare a fare.
0: Ma infatti volevo dire una cosa, ma adesso il messaggio è lungo. Allora, dunque, ok, però perché abbiamo così il desiderio di spiegare come ci piace? Ma tutti noi, uomini e donne, nel senso, boh, vabbè. Ma sì, lo dico, chiedo anche a me stesso, nel senso che è una cosa che poi diciamo. Ma
4: secondo me il punto
0: conto
4: è
0: lo
4: che
0: facciamo
4: io,
0: per scherzo, così
4: io
0: per
4: lo posso spiegare, però, io posso attenermi ai miei gusti, l'importante sempre è che non sia
2: però
4: un ordine nei confronti degli altri.
2: A me
4: altri.
2: La donna piace
4: cioè,
2: molto.
4: Cioè, nel senso, a me mi piace una roba, a lui un'altra, non deve diventare una legge e chi non ci si attiene deve sentirsi fuori luogo.
0: A me però rischia di diventare una pressione sociale.
1: Bravo, o diventare questo, cioè nel senso il fatto che tu lo ripeta continuamente, non tu, dico in generale,
4: certo.
1: Che si ripeta continuamente, sembra sempre che c'è uno stereotipo, uno standard al quale ti devi attenere, che sicuramente per quello che riguarda il corpo femminile negli anni è stato molto più enfatizzato e messo come dogma rispetto al corpo maschile.
4: Insomma,
1: ragazzi,
4: anche per quello che riguarda
2: me c'è
1: no,
2: l'uomo,
1: boh, tu
2: c'era un prima e dopo Damiano De Maneskin, secondo me, in
1: quello
2: questo
1: però
2: senso.
1: A prescindere vale per uomini e donne,
2: no, nel senso, cioè, che nel poi senso... No, le dimensioni conto, c'è anche l'altra parte,
1: sì,
2: la
1: ma non
2: sociale,
1: è non... sì, ma non
2: sociale...
1: è no, non è paragonabile, Boris, qua mi dispiace, proprio dissento totalmente, non è paragonabile.
2: Io credo che ci sia anche, come spesso
1: c'è anche nel maschile,
2: un patriarcato introiettato per
1: assolutamente
2: cui
1: voi
2: vi vestite e vi conciate come pensate che agli uomini piaccia, e io personalmente ancora non ho capito cosa mi piace.
1: Aspetta,
2: a tavola
1: il patriarcato introiettato, sì, ma io mi vesto e decido come vestirmi per come a me mi piaccio, punto primo. Punto quindi, cioè, poi l'uomo è una conseguenza,
2: dicevo,
1: ma me ne frega niente.
2: Voi era un voi maestati,
1: io mi accollo la questione di tutto.
2: Ma se dico a te
1: no
2: che...
1: no, ma vabbè, io su questo come sai mi scaldo, non è indirizzato,
2: non è
1: a te
2: vero,
1: nello specifico,
2: non ci siamo mai.
1: Però non è paragonabile.
0: Io vado domani a vedere l'Odissea, per favore no spoiler, no giudizi, praticamente non vorrei sapere niente.
4: Ah, allora alla fine lui muore,
0: allora spegni la radio perché tra poco ne parliamo, sì. Vai, sentiamo ancora.
5: Ma ragazzi, ma c'è un botto di misunderstanding, secondo me,
2: botto di misunderstanding. Aspetta che
5: qua si sta parlando di piacere o non piacere, qua si sta parlando di patologie. Dove se tu apri Instagram potrai vedere questo tranquillamente tutto il disagio che si sta formando sull'apparenza. Il farsi vedere, farsi notare. Dio.
0: Bene, a me piace la donna felice, ci scrive un nostro amico. Poi pensate un po': Argo il cane muore. No,
2: vi posso dire, animalisti o non animalisti, che quella scena voi ve la portate a casa, no. E non vi lascia più.
1: No. Non so se ci vado.
2: Dirò una cosa e mi farà perdere il lavoro.
0: Argo il cane.
2: A me degli animali domestici non fotte una
0: niente.
2: Minchia.
0: Argo,
2: io li odio. Tendenzialmente li odio, non li voglio mai vedere.
0: Però Argo.
2: Però adesso lo posso dire. Finalmente
0: Argo fa chi lo sa,
2: ma vorrei amare gli animali domestici solo per piangere ancora di più sulla
0: bene,
2: scena di
0: bene,
2: Argo.
0: Bene, bene, bene.
5: Per esempio, la donna che parla marchigiano me fa un bazzetto.
0: Allora, Martì, ma tu l'hai mai provata la caccia? No, perché magari se non l'hai provata, ma ti piace, chissà. Ma cazzo, discorso.
1: Ma ragazzi,
6: posso dire che questa perché non vai a lavorare?
2: Questa roba della pressione sociale a me mi fa venire sempre in mente quelli là che misero all'addio al celibato. Non vorremmo creare imbarazzo, ma lo sposo piace il cazzo.
0: Bello.
2: Che è
1: bravissimo.
2: Mi fa sempre venire in mente questa cosa. Cioè, perché diventa uno scherzo? Perché effettivamente, no? C'è un po' di pressione sociale sul fatto che un eterosessuale.
1: Ma aspetta, però debba... certo, ma io non sto dicendo che non ci sia per entrambi, non sto dicendo che il patriarcato non faccia vittime anche sugli, riguardo gli uomini. Sto dicendo che però il livello di pressione sociale che la società ha messo sulla donna e sull'uomo è diverso, Boris. No. Questo lo
0: bene. Allora, attenzione,
2: vieni al parco, vieni
0: attenzione.
2: Al parco,
0: intanto c'è un
1: vuoi vivere con me qualche
0: durissimo jacuzzi da parte di Silvia a Martina. Martina, siamo sincere, ci vestiamo come piace a noi, certo, ma non nascondiamo il fatto che lo facciamo anche per piacere agli altri. Questo però vale
1: sì, però
0: per
1: questo vale
0: gli altri
1: generali,
0: gli altri
1: in generale, certo.
0: Ma è un po' per tutti.
6: Ma questo vale anche per noi.
0: Anna dice: scusa Boris, ma forse ci vestiamo perché ci confrontiamo fra di noi e con lo specchio, non solo con il maschio a cui potrei tirare oppure no.
2: Ma io
0: Anna,
2: ho detto questo?
0: Ha detto questo? Cioè, no, ha detto questo, vediamo. 3899
2: ci siamo
0: questo sì o no? Benissimo, benissimo.
2: Come
0: fate a parlare
2: che è uno dei film più femministi.
0: Non posso non prendere la mia dose settimanale di Boris, perciò ascolterò la recensione sull'Odissea, basta che ne parli bene. Vedremo. Non è che le vogliamo, a me piacciono così, sono gusti. Bene, sentiamo ancora, vai.
7: Allora, ho letto tutti e tre gli articoli di Barrio, bellissimi. Martina Caronna, veramente commovente. Emilio Pappagallo, bello, come al solito, un pochino autoreferenziale.
0: Beh sì, era fatto
7: proprio. Poi ho letto Alessandro Di Rocchi, che mi ha portato indietro nel tempo, pure a me, con le partite di dalla tedesca sotto i portoni per la decima, mamma mia.
0: Grazie Mauro, scusa, il mio articolo era
2: allora, io ti voglio bene come un fratello perché hai comprato Barrio e hai letto questi tre articoli. Grazie. Però mi devi spiegare, Martina parla di un suo problema personale, lui parla di una gita che ha fatto e quell'autoreferenziale Emilio, ma è evidente che ti sta sulle palle, dai per favore. No,
6: infatti posso dire non è neanche sbagliata,
0: non è sbagliata,
2: bravo Mauro. Però ho capito, almeno un minimo
0: vabbè, era impostato così, era un racconto del...
1: vabbè, tutti e tre comunque
0: va bene, Eddie Dorso, torniamo fra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
3: e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: That'll be fun.
8: Yeah, good.
6: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Sting con Pretty Fly for a White Guy, ragazzi. Allora, dunque, la Juve che strappa Selic è ridicolo, come quando dietro all'epoca la 10 a Benny Carbone. Allora, attenzione, signori, apriamo adesso si parla di calcio, naturalmente.
1: Fuori il 10 a Benny Carbone, me lo ricordo,
0: ma non lo facciamo tutti il vestirsi anche su come gli altri ci possono vedere. Mi metto una bella camicia, mi sento bella, ma mi viene anche spontaneo.
2: Scusa un attimo, sembra che io lo faccia.
0: Gli altri mi fanno. No, vabbè, no.
2: Dai.
0: Tu no, sicuramente tu no, cioè noi no. Va bene, ragazzi, dobbiamo andare a parlare di una cosa molto molto importante. Sentiamo chi c'è, vai.
3: La pressione sociale che viviamo tutti in questa società è spalmata su tutti i generi, uomini e donne.
0: Brava.
3: Quello che non hanno gli uomini è l'oggettivazione del loro corpo.
1: Sì.
3: Cioè, il loro a petto nudo non c'è problema, una donna in topless è scandalosa.
2: Perché te non hai visto me a petto nudo?
3: Ha un certo significato.
2: La riprovazione che
3: l'uomo ha un altro significato. Cioè, la pressione sociale, regà, non è che possiamo stare a fare chi ce n'ha di più o chi ce n'ha di meno.
4: Invece
3: è
4: sbagli,
3: semplicemente
4: secondo
3: che
4: me,
3: la donna viene oggettivata per quello che è, per quello che è il suo corpo, la sua forma,
4: ti sembra
3: e le sue parti del corpo che sono semplicemente anatomiche, invece vengono considerate oggetti sessuali.
0: Grazie,
4: però,
0: grazie, Francesca.
3: Questo che l'uomo non vive.
4: Sì,
3: mai,
4: non è solo questo, Francesca.
3: E non lo vivrà mai.
4: Penso, poi per carità, ognuno ha la sua esperienza. Però da donna io credo che tu sappia che non è solo questo, è sicuramente una delle cose più importanti. Non ho detto che gli uomini non vivono una pressione sociale, l'ho detto, diciamo, in apertura del mio discorso, però è allo stesso modo diciamo non è possibile non vedere la differenza.
0: Allora sarebbe interessante, scrive Gaia, invece che le persone dicessero cose che gli piacciono nelle donne e negli uomini che generalmente non sono considerate normali. Sì, è interessante questo qua, cioè rivoltarlo su cosa ti piace, no?
4: Sì.
0: Rispetto a cosa magari non ti piace,
4: esatto.
0: Oppure insomma sì, sarebbe molto interessante. Va bene. Carlotta dice: parlate per voi, io devo piacere solo a me e a volte mi vesto solo per stare comoda, senza piacermi. L'unica occasione in cui cedo è la prima di Aldair, cuore giallo rosso. Lì veramente, vabbè, lasciamo perdere. Dai continuate così, non parlate del film, dai. Ancora, ti prego. Allora, intanto signori, la domanda che tutta Italia si sta facendo in questo momento è: Boris sta con Maria Rosa Mancuso del Foglio, che dice chiaramente Aldair, sì, Aldair, Odissea, no, perché a me quando penso al capolavoro mi viene in mente Aldair, cuore giallo, Odissea di Nolan, capolavoro, 3 ore di capolavoro, o con Francesco Piccolo su Repubblica che dice una merda? Attenzione, Piccolo o Mancuso? Prego,
2: allora,
0: Boris Sollazzo.
2: Intanto io ti dirò che c'è un po' di Aldair, cuore giallo rosso in Odissea.
0: Ma certo, sì, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non
2: anche nel ritorno a Itaca, no?
0: Brescia, sì. Brescia. Era proprio lì che volevo andare a parlare.
2: Anche quando Ulisse trova una
0: ma è finito il tempo a nostra disposizione, purtroppo.
2: Una via intestata a lui, a Itaca, no?
0: Esatto.
2: Allora, io sono abbastanza sconvolto perché, diciamo, non so, che temo che le prossime frasi mi alieneranno la simpatia di chiunque,
0: sì.
2: Però in fondo ho già
4: sei partito
2: avvantaggiato
4: stamattina,
2: però ho già perso qualsiasi
0: bene.
2: Cosa dicendo che odio gli animali domestici.
0: Perfetto.
2: E, che speravo spostasse il
0: non gliene frega un cazzo
2: dal maschilismo
0: a nessuno.
2: Dal femminismo pensavo gli animali fossero
0: no
2: odio gli animali femmina, vediamo se questo
0: qualcuno dice aiutare. Solo negli Stati Uniti se dici il finale dell'Odissea fai spoiler.
4: Bella.
0: Un altro scrive invece: ho visto due film di Nolan e mi pare un vero cialtrone. Bellissima, pure questa non è male. Attenzione, signori, abbiamo parlato per 3 minuti e 58, ora abbiamo detto
2: esatto.
0: Ancora un
2: allora,
0: cazzo.
2: Io sono
0: prego.
2: Abbastanza sconvolto perché devo dire che tra Maria Rosa Mancuso e Francesco Piccolo non ho dubbi su chi scriva meglio, Maria Rosa Mancuso.
0: Sì.
2: Però tra Maria Rosa Mancuso e Francesco Piccolo non ho dubbi su chi sia più simpatico, Francesco Piccolo.
0: Benissimo.
2: Alla fine della fiera avrei, cioè la batte di poco, e Maria Rosa Mancuso non è simpatica, quindi non è che stiamo parlando di Piccolo.
0: Ma... ottimo.
2: Però diciamo che dovendo tirare fuori dalla busta un numeretto, avrei detto di essere d'accordo con Francesco Piccolo. Neanche per idea, sono d'accordo totalmente con Maria Rosa Mancuso. Odissea è il più bel film di Nolan. La prima volta è quello che lo chiedevo da anni. Posso
1: tu avevi paura?
2: No, io ero terrorizzato.
0: Terrorizzato e
2: l'unico
0: dice il
2: che
0: più bel
2: fare
0: film
2: Odissea,
0: di Nolan.
2: Io ho detto, era l'unico che poteva fare Odissea, era Nolan, ma lo farà di merda. Questa era il mio. E io poi avevo sempre sostenuto e continuavo a sostenerlo fino ad, all'Odissea, che il problema di Nolan era che era il più grande regista del mondo, ma non aveva fatto i più bei film del mondo, proprio perché era più interessato alla forma, alla regia, allo sguardo su di sé piuttosto che sulla storia. E qua invece azzecca tutto. Intanto capisce che l'unica storia che ha senso raccontare è proprio Odissea, l'Odissea. Non solo perché è l'origin story delle origin story, cioè è l'origin story della civiltà occidentale, è quello su cui noi abbiamo formato i nostri valori, è la Bibbia laica di studenti, ma non solo, proprio dell'Occidente, della cultura ellenica, della cultura latina. C'è tutto, è un, adesso volendolo raccontare, è un on the road, è un fantasy, è un romanzo di formazione, è un film di guerra. E la cosa più incredibile è che lui riesce, nell'intuizione che io non avrei mai avuto, ma credo che nessuno abbia avuto prima di vederlo, di tradire completamente l'Odissea, anche se poi su alcune cose invece è filologico e tu ti saresti aspettato e l'avrebbe tradito.
0: Sì.
2: Tradire completamente l'Odissea, perché qual è il senso profondo dell'Odissea? Adesso non voglio fare la pippa, però ero bravo al classico.
0: Nel laboratorio aperto.
2: Sì,
5: era cioè, bravissimo a fare la pippa, Boris.
2: No, ero abbastanza bravo al classico. Ed ero uno dei pochi che si è letto, adesso faccio proprio la cosa, l'Odissea in greco, quindi capisci che
0: vabbè.
2: Era uno dei pochi. Lo so.
0: Non spoileriamo.
2: Che
0: era una cosa che
2: si sarebbero aspettato Emilio Pappagallo, ma questo l'ho fatto io grazie a mio zio Ezio.
0: Sì.
2: Che era professore di latino e greco. E il problema dell'Odissea è che noi lo consideriamo un romanzo come classicamente immaginiamo noi l'idea del romanzo. L'Odissea in realtà è un'opera collettiva, è un'opera probabilmente raccontata da più persone in diverse fasi temporali che hanno sedimentato più o meno adesso.
0: Tu dici, una di quelle persone è Christopher Nolan.
2: Come la Bibbia e il Vangelo, no? Cioè che hanno costruito la loro narrazione attraverso varie sedimentazioni. Perché? Perché è diventato un racconto identitario, un racconto profondamente identitario. E quando un racconto è identitario, non è importante la filologia verso quel racconto, è importante cosa rappresenta per le persone che lo leggono in certo. quel momento o lo vedono in quel momento. E l'Odissea è quello di cui avevamo bisogno adesso. E quindi è intanto, per esempio, un racconto incredibilmente femminista. I personaggi femminili sono straordinari. Tu per tre quarti del film dici, ok, bello, come sempre di Nolan, però che cosa sta succedendo? Che cosa mi vuoi dire? Dove stai andando a parare? Non è che per l'ennesima volta mi hai costruito il palazzo bellissimo e vuoto. Poi arriva Hathaway, che fa Penelope, fa un discorso a Ulisse. Quel discorso rovescia completamente tutti i ruoli. Dice che la protagonista dell'Odisseo è Penelope e non è Ulisse. Non vi dico che cosa dice, ma è una cosa potentissima da sentire in questo momento. E tu capisci come nei film di Spielberg tutto quello che c'è dietro. Nell'ultimo film di Spielberg, Disclosure, io dico una cosa, dico la parola finale, che non è uno spoiler perché
0: sì.
2: non potete capirlo. La parola finale è ascoltate.
0: Sì.
2: Ok. E sembra l'inizio di qualcosa. In realtà chi vedrà il film capirà che è la fine, cioè è il senso profondo del film. E lo stesso succede con Nolan. Nolan diventa lo Spielberg di questi anni. E perché lo fa? Perché il film è formalmente bellissimo, perché c'è una cura dei suoni e dei costumi esattamente come in Oppenheimer. Lui ha iniziato questo percorso in Oppenheimer. La seconda parte di Oppenheimer era un altro film, era un film pieno di cuore, ma finalmente ci mette la pancia, ci mette il cuore. Ogni tanto non vediamo Nolan e finalmente capisce che quando tu non vedi Nolan vedi tutto Nolan, cioè nel senso quando è la storia a dirti che quello è un film di Nolan e non il movimento di regia, non l'aereo che svolazza, non... E poi c'è tutto quello che lui ha, un po' come nella Grande Bellezza di Sorrentino, c'è tutto Nolan, cioè ogni simbolo è un pezzo dei suoi film. Il ritorno a Itaca è il famoso meme di Interstellar in cui lui guarda la sua vita. C'è un particolare oggetto che non vi dirò, che è la trottola di Inception. Quindi c'è veramente una costruzione, mi piace dirlo, mitologica ed epica. Cioè lui capisce quella roba, che l'Odissea non era una cosa che andava raccontata come anni fa, era una cosa che andava raccontata con il senso certo, profondo che posso fare adesso. E diventa un film femminista e pacifista, secondo me straordinario. Secondo me è il film che dice che grande regista di film sia Nolan e non solo regista. Io sono sostanzialmente entusiasta. Mi sono... L'unica cosa, ecco, l'unico problema che potrebbe essere incredibilmente risolto in Italia e in Grecia è la lingua. Perché a un certo punto, mentre tu sei dentro questa epica, ci stanno quelli che fanno durante le scene di guerra: go, go, go, go, go! E tu dici: no, aspetta, no, no. Perché è salvato il soldato Ryan? Che è successo?
6: È disturbante.
2: E quindi forse il doppiaggio, un po' come in Fullmetal Jacket o in Barry Lyndon, al contrario, il doppiaggio, io non so, non mi sono informato, però spero abbiano coinvolto un linguista, visto che i soldi ci sono, o spero che ci si sia coinvolto anche Nolan, in una lingua come l'italiano, come il greco, certo, che ha una quantità di sfumature, potrebbe persino migliorare il film, perché quel momento là, insomma, quando... l'epica,
6: sì, anche perché
2: porta,
6: fa proprio parte della nostra tradizione,
2: sì, sì,
6: per
2: sì,
6: cui
2: sì. E lui è un film d'azione,
6: un
2: anche
6: po' come Dante, se fai, non lo so,
2: Damon, devo dire, fa lo sforzo, cioè Damon è un Ulisse anche in inglese molto forte, molto potente, e che fa uno sforzo anche di costruzione della voce, altri meno, però insomma poi non c'è niente sbagliato. Pattinson è un cattivo meraviglioso, finalmente si toglie di dosso Twilight. Anne Hathaway già era la donna che ho sempre amato, adesso è la Meryl Streep mora, probabilmente, insomma, io sono entusiasta. Farò fatica a prendere sonno sapendo che sono d'accordo con Maria Rosa Mancuso.
7: Mi sembra quindi un sipoticchia.
2: Sì,
0: bene, allora ragazzi, Boris Sollazzo, Odissea, solo giudizio.
2: Beh, è il film che si deve vedere nel... Ah, ecco, mi piace dire questa cosa. Sì. Si deve vedere per un motivo. Non so se vi ricordate il documentario su Dune di Jodorowsky, in cui Nicholas Winding Refn dice una cosa meravigliosa. Cioè dice, se avessero fatto fare a Jodorowsky Dune, sarebbe cambiato l'ordine creativo e artistico sul come giudichiamo i blockbuster. E probabilmente... lo stilema del blockbuster sarebbe diventato Dune di Jodorowsky e non Star Wars di Lucas. Star Wars porta gli Avengers, Dune di Jodorowsky avrebbe portato a un altro tipo di grandi film hollywoodiani. Ecco, secondo me, se lo capisce l'industria, l'Odissea farà proprio questo, cioè cambierà il senso del blockbuster, e in un momento di conformismo tale, l'idea che il senso del blockbuster potrebbe non essere più gli Avengers, o meglio ancora dire, guardate, gli Avengers è nient'altro che sono che una pallida imitazione, sì, della tragedia greca, della mitopoiesi greca e via dicendo, però non in maniera semplificata come faceva Guerre Stellari, adesso questa forse è peggio degli Animali Domestici, ma in maniera strutturata. Era un film commerciale straordinario, però aveva, sì, non c'ha la strutturazione di
0: Odissea. L'Odissea, solo giudizio?
2: Hai parlato 7 minuti? Però sì? Dopo mi devi far parlare dell'unico altro film che esce.
0: Bene. Brand new music right here.

0: Benissimo, loro sono i Green Day con... tu mi dici le cose così mentre dobbiamo rientrare in diretta.
1: È un super scoop, tra l'altro.
0: Ho capito, ragazzi, mi dici le cose così, scoop così. Allora, Oppenheimer vomitevole, addirittura dice qualcun altro.
2: Straordinario, dai, pagava, secondo me, nella prima parte ancora la concettosità di... alla tenere.
0: Poi non sarà il migliore di Nolan, però è un bellissimo
2: film. Ma la seconda parte, secondo me, è l'inizio del Nolan che decide di avere l'ambizione smisurata che è uno Spielberg di sprecare il mondo in un film. Odissea è bello per quello, cioè Odissea ha la capacità di dirti: ok, io prendo il racconto primigenio, racconto tutto quello che noi dovremmo sapere della nostra, del nostro modo di essere, e te lo porto al cinema. Ed è una cosa che secondo me sa fare solo Spielberg. Cioè Spielberg, un racconto che coinvolge il mondo, perché anche quelli che io forse preferisco come Scorsese e Coppola fanno il contrario, cioè prendono il particolare e lo rendono universale. Loro prendono l'universale, lo rendono particolare e lo riproiettano sull'universale.
0: Non toccate i fili. Allora, molto bene, caro Boris. Dunque, ma gli americani che fanno film su temi mitologici purtroppo lo snaturano, perché dietro c'è un, dentro c'è un punto di vista falsato e anche un po' una propaganda americana mascherata, come già gli già citati supereroi americani, nonché tutta la serie 300.
2: E invece Odissea, allora, intanto Nolan non è americano, è britannico, quindi questo
0: sì,
2: insomma,
0: già partiamo,
2: già ti capisci. Così. Ti fa capire che ha una visione molto più kubrickiana, diciamo. È uno che fa film in America, ma li fa con un grado di libertà per cui non gliene frega niente, anche perché sennò Oppenheimer non esisterebbe, insomma. Oppenheimer è uno dei più grandi atti d'accusa verso il più grande crimine di guerra compiuto dagli americani, e lo fa con una maturità e una forza straordinarie. Oppenheimer, secondo me, è il momento in cui lui è diventato grande come regista nel raccontare una storia. Odissea è il momento in cui lui si sente libero anche di arrivarti a commuovere fino alle lacrime. Io faccio sempre un esempio: Interstellar, che probabilmente è il film più vicino a Odissea, all'Odissea. Cioè Interstellar, secondo me, sono state le prove generali. Lui ha usato la fantascienza per mascherare il suo lavoro sull'Odissea. È un film che è per certi versi trattenuto e per altri versi furbissimo. E qui trova tutto l'equilibrio che invece in Interstellar non c'era. Devo dire, io sono contento, perché pensavo che sarei morto convinto di aver visto il più grande regista senza aver visto un grande film. Questo è un film che entrerà in quelle classifiche, i migliori 10, i migliori 50, i migliori 100, poi a seconda, insomma, lo dovremmo far sedimentare.
0: Certo.
2: È un'opera enorme, e io me lo voglio rivedere in italiano, perché sono curioso, perché potrebbe essere una grande occasione quella fatta in italiano. Però ragazzi, il pregiudizio è brutto, perché appunto lui è un britannico, tra l'altro un britannico particolarissimo, perché non ha mai usato una mail, non ha mai usato uno smartphone. Personaggio incredibile. Uno studioso di classici.
0: Senti Boris, tu volevi fare un prima, allora, quindi chiaramente l'Odissea di Nolan è il film non solo della settimana, probabilmente del periodo, e forse anche dell'anno.
2: Cioè,
0: non
2: adesso
0: lo so.
2: C'è una bellissima, bellissimo però, video di Giuseppe Scoditti, che è un bravo attore dell'ultimo film di Moretti, e anche un bravo, diciamo, comico a teatro che fa monologhi teatrali. E uno mi pare che si chiama Se ucciderò Paolo Sorrentino, quindi era anche carino, che legge da attore i commenti, i primi commenti sull'Odissea di Nolan. E questo sarà il film che vi farà discutere per i prossimi probabilmente 6 mesi, anche perché tra l'altro adesso io non so, magari andiamo a vedere su Cinetel poco prima di andarcene, sì. Ma tenete presente che in varie multisale il primo posto libero è mercoledì prossimo.
0: Sì, sì. Bene, bene, ragazzi, molto dobbiamo chiudere, però c'è un ultimo film di cui volevi parlare velocemente, Boris.
2: Allora, Agent of Happiness, che è un documentario, è esattamente il contrario di quello che può essere l'Odissea. Un film piccolo, un documentario invece è un grande film di finzione. Un'opera che non va a guardare l'universale, ma va a guardare il particolarissimo. Però se io dovessi prendere un bambino, per esempio mio figlio Carlo di 7 anni, e dirgli che cos'è il cinema, lo porterei a vedere Agent of Happiness e poi Odissea, perché Agent of Happiness è un film piccolo che ha però la stessa ambizione di Odissea. Va in Bhutan, dove c'è l'indice di felicità nazionale lorda, cioè una sorta di PIL della felicità. Attenzione, può sembrare un'idea di marketing culturale, e lo è, ma è un'idea che non hanno avuto in Bhutan. La ebbe Robert Kennedy, che disse: basta con il PIL, dobbiamo misurare l'indice di felicità, alla, partendo dalla prima dichiarazione, dal primo articolo della dichiarazione di fondazione degli Stati Uniti. E due mesi dopo aver detto questa cosa fu ucciso. Quindi diciamo che è una cosa più seria di quello che sembra. Ovviamente il Bhutan ha usato anche questa furbizia di marketing antropologica per diventare qualcosa su, sulla mappa. Cioè nessuno sapeva dove era il Bhutan, cos'era il Bhutan, e effettivamente questa cosa che ormai ci giostriamo da anni, soprattutto noi occidentali, in maniera folcloristica, ha dato un turismo al Bhutan. C'è un certo punto uno dei, degli intervistati che dice: non so se sono felice perché non posso più esplorare la mia, il mio la mia terra, ci sono troppe case. E le sue troppe case sono comunque con una densità di una ogni 500 metri, però ovviamente ti fa capire che cos'era il Bhutan prima, no? Quindi ha portato della ricchezza e va bene così. Qual è l'idea geniale del regista? Arriva e prende tutta una serie di persone, alcune più, tra virgolette, normali, altre più ai margini della società, e gli fa un questionario di 148 domande, una più assurda dell'altra, per capire se effettivamente il Bhutan è il paese più felice del mondo. E tu dici: va bene, questo è pazzo, questi sono pazzi, che cosa sto guardando? E le risposte sono ancora più demenziali. Ma in realtà, man mano che vai avanti, e qui c'è un po' la commedia all'armata Brancaleone, man mano che vai avanti tu ti rendi conto che lui con quelle 148 domande insensate ti sta dicendo: ma come fai a misurare la felicità? Qual è il senso di misurare la felicità? Loro, tentando di rispondere, ti fanno capire che questa operazione di marketing culturale li ha spaesati. Cioè, chi non è felice ti dice: sto in un posto così bello, perché non sono felice? E quindi cominci a capire che quel tipo di contraddizioni esistono. E un film che ha, nell'ironia, nella dissacrazione, il suo punto di vista, diventa anche incredibilmente profondo e sensibile, perché quelle persone non vengono trattate né come oggetti né come elementi comici, vengono trattate in maniera profonda. Bene. Ma ancora, aspetta, c'è ancora un piano di lettura che è, poi finisco, c'è ancora un piano di lettura che forse è quello più interessante, perché a un certo punto però capisci che è vera anche la cosa della felicità, cioè che forse il Bhutan non è il paese più felice del mondo, però è un paese in cui è difficile essere infelici, perché anche la ballerina transgender, che ha tutti i motivi per essere infelice ed essere piena di rabbia, sviluppa una malinconia, ma non sviluppa la rabbia che dovrebbe sviluppare. Come se effettivamente in quel contesto ci fosse qualcosa che costruisce un modo alternativo di essere e di esistere. Ora, un documentario che riesce ad arrivare così a fondo su un massimo sistema che è illeggibile, sia dai letterati sia dai registi, altro tanto, è un grande film come l'Odissea, anche se è piccolo piccolo, sia in termini di budget sia in termini di movimenti di macchina, di ricerca dei protagonisti. Lì conosciamo tutti, sono tutti grandi divi, qui sono tutte persone ai margini, però il cinema che amo, quello che mi fa battere il cuore, sta bene. In Agent of Happiness tanto quanto in Odissea.
0: Bene, bene, bene. Grazie Boris Sollazzo.
2: Andateli a vedere insieme. Fatemi il favore, facciamo fare 300 milioni di dollari sia all'uno che all'altro. Bene, vi prego.
0: Bene, bene, bene. Beh, il coraggio di uscire nel weekend in cui esce anche Odissea, insomma, va premiato.
2: Poi posso dirvi, io ho avuto la fortuna di vederli uno appresso all'altro ed è stata una figata. Cioè, è una specie di super seduta di terapia video e audio, tu esci
0: complementari. Aspetta.
3: Comunque, un attimo, ho visto un po' i dati, Odisseo ha già incassato più di 200 milioni.
0: Odisseo di... Va bene, allora signori,
2: dollari, però in Italia invece
3: 2,180.
2: Beh, inizio enorme, però forse aspettavo addirittura di più.
0: Bene, bene, allora attenzione, settimana prossima commenteremo con Boris Sollazzo i risultati. Occhio, di Odissea, numeri alla mano. Intanto grazie a tutti, buon weekend, appuntamento a lunedì. Ciao.
4: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: me va tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
13: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Rete aderente.
1: Rock News. Edizione della mattina.
2: Apriamo oggi con i Nickelback, che a 4 anni dall'ultimo Get Rollin' annunciano l'uscita il 30 ottobre per Virgin Music Group del nuovo lavoro Everything Under the Sun, anticipato da un primo estratto Rattle the Cage con la partecipazione di John Five. Caratterizzato da un sound più pesante rispetto ai precedenti, l'album è già preordinabile sul sito di Napalm Records. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché stando a quanto riportato da Billboard, la leggendaria formazione inglese in Italia il mese scorso ha ceduto la metà dei propri diritti e dei master musicali, oltre a quelli della mascotte Eddie, alla Pop House Entertainment, società svedese di investimento da tempo attiva nel settore. La partnership, i cui dettagli non sono stati al momento resi noti, è stata sviluppata dal co-manager del gruppo Andy Taylor e ha come obiettivo future iniziative sul piano creativo. Infine Queens of the Stone Age, con l'uscita via streaming della nuova Easy Street, primo inedito dalla pubblicazione 3 anni fa del tuttora ultimo In Times New Roman, con ospite la cantante Nikki Lane. Accompagnata da un video diretto da Tony Volsky e Christopher Cruz, basato su un'idea di Josh Homme, la canzone farà forse parte del prossimo lavoro in studio della band.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 17

0: chiamando.
1: Sarà un call center, Tatiana.
0: No, non è un call center, no? È pure la foto.
1: Ah, io non la vedo qua.
0: Cosa vuole da noi, secondo te?
1: Non lo so.
0: Accetto?
1: No, non accettare, non accettare.
0: No, ci ha attaccato. Niente.

0: ovviamente Alabama Shakes, tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it, molte delle quali cambieranno oggi. Già vista anticipazione, Queens of the Stone Age che abbiamo passato ieri.
1: Ah,
0: entreranno con il
1: caso,
0: nuovo singolo.
1: Guarda caso, Tatiana è riuscita, no? Con le sue lunghe mani,
0: sì,
1: tentacolari, a modificare le novità.
0: Un ascoltatore che è incavolato con te perché dice che oggi è il suo compleanno.
1: Tanti auguri, tanti auguri.
0: Compie 40 anni, fra l'altro, e te hai preso in giro il 17, eh?
1: Io non prendo in giro il 17.
0: No, fra l'altro è il nostro amico degli Underball che ora ascolteremo, no?
1: Oh,
0: ti va?
1: Volentieri, tra l'altro
0: con
1: amico...
0: la canzone omonima, perché suoneranno fra l'altro sabato a Parco Schuster, poi ci sarà anche il mio DJ set per l'evento di cui siamo media partner, Break Pro Wrestling.
1: Oh,
0: Marco ovviamente prima fila, no?
1: Prima fila, io no, combatto proprio, sarò là,
0: ah,
1: proprio,
0: tu sei proprio
1: a rompere
0: uno?
1: Sedie,
0: ah, okay,
1: addosso a altra gente.

0: che ci stanno anche chiedendo al 3899 106 e 600. Intanto vi ricordiamo anche altri eventi, ma prima di ricordarvi altri eventi,
1: sì,
0: allora vorrei dirti, caro Marco,
1: dimmi, cara Tatiana,
0: che forse quei generali che citi sempre dell'aeronautica si stanno scocciando.
1: No, no, no,
0: perché
1: no,
0: in questo periodo fanno tutti i meteorologi,
1: perché,
0: lo sai,
1: lo
0: fanno
1: so,
0: tutti
1: lo so.
0: E fanno un sacco di errori, perché
1: noi
0: le cose che dicono
1: solo dei graduati, gente che ha almeno 20 medaglie apposte sul petto, non
0: sì,
1: di
0: perché
1: meno.
0: Noi utilizziamo delle parole di cui ignoriamo il reale significato scientifico,
1: sì.
0: Quindi abusiamo di alcune espressioni e di alcuni termini che in realtà avrebbero definizioni fisiche e geografiche rigorose. Quindi, sì, per esempio, in questi giorni tante persone parlano di questo caldo torrido.
1: Sì.
0: Ma in realtà quando si dice caldo torrido non si dice pensando al numero di gradi centigradi per giustificare l'uso di questa espressione, no? Per esempio, quando si dice caldo torrido e afoso,
1: sì,
0: dal punto di vista della fisica dell'atmosfera è un controsenso, perché il caldo torrido è un caldo molto intenso ma estremamente secco, mentre il caldo afoso è un caldo accompagnato da un tasso di umidità molto alto. Quindi un caldo molto intenso non è detto che sia torrido,
1: no,
0: caro,
1: certo,
0: Marco.
1: Anzi, il caldo torrido teoricamente è più sopportabile di un caldo molto umido, come quello che tra l'altro viviamo in gran parte dell'Italia.
0: Esatto.
1: In
0: poi hai mai sentito gente che viene una folata di vento bollente e ti dice: mamma mia, oggi c'è uno scirocco terribile?
1: Eh sì, dipende da dove arriva sto vento.
0: Ma
1: arriva,
0: siamo
1: da sud,
0: sicuri che sia lui? Esatto, perché i nomi dei venti del Mediterraneo non sono legati alla temperatura dell'aria.
1: Eh no, certo, dipende da dove arriva, dalla rosa dei
0: scirocco
1: venti.
0: Scirocco da?
1: Sud.
0: Est. Sud-est. Sud-est. Libeccio da?
1: Un tempo li sapevo,
0: sud-ovest.
1: Sai. Sud-ovest.
0: Poi, mezzogiorno?
1: So che la bora arriva da nord-est.
0: Non lo so,
1: tramontana da nord, la tramontana da nord,
0: dritto da sud.
1: Ok, la tramontana da nord, però non li sappiamo bene. Lo scirocco.
0: Poi
1: detto,
0: tornado
1: sì,
0: e tromba d'aria sono la stessa cosa?
1: Ma sicuramente no.
0: E invece acquazzone e nubifragio?
1: Ti direi di no, però non so la differenza.
0: Se un temporale è forte, fa molto rumore, ma scarica meno di 30 mm di acqua in un'ora, per la scienza si tratta di
1: bomba d'acqua.
0: No.
1: No.
0: Di un comune.
1: Comune pioggia.
0: Un comune rovescio.
1: Rovescio.
0: Vabbè, niente.
1: No, non sono preparato. Ma
0: pensavo di più da te,
1: Bisogna fidarsi dei generali, l'abbiamo detto. Fidatevi di loro e basta.

0: senti qua, rispondi tu, eh.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, ma allora come la mettiamo col fatto che una passione torrida può dare origine a molte forme di umidità, come sudore o altre secrezioni varie ed eventuali?
1: È sbagliato secrezione, chiamarla passione torrida. Passione, non è una passione torrida in quel caso, è sbagliato il termine. Tati,
0: vabbè, vogliamo parlarvi di un evento imperdibile, ragazzi.
3: Radio Rock Promotion.
1: Perché martedì 21 e mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera nell'anfiteatro del Vittoriale, e poi mercoledì 22 luglio a Roma alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti li trovate su Ticket One e Ticketmaster, quindi segnatevi le date. Martedì e mercoledì prossimo, 21 e 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia a Gardone Riviera e a Roma. Radio Rock è media partner.
0: E sentiamo qualcosa da quell'album che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it
5: Oh, oh, oh.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
2: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: auto.it.
1: Stai ascoltando Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene naturalmente compagnia fino alle 13, come ogni giorno arrivano i Sex Pistols.
3: Radio Rock, back in time.

0: quinta rotazione di Radio Rock. Molto bella questa nuova, potete votarla se vi piace sul sito radiorock.it. Come sapete, lì potete anche votare voi le novità che sentite in alta rotazione e decidere anche voi se farle rimanere e farle uscire appunto dall'alta rotazione.
1: E fammi dire una delle novità molto interessanti di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi, il Dilemma appunto, molto molto interessante. Ti ricordavo ieri appunto che ne parlavamo ieri, no, delle cose che se qualcuno ti viene a dire ma suggeriscimi qualcosa di nuovo da ascoltare eccetera, potrebbe essere anche questo un buon suggerimento.
0: Giovanissimi poi.
1: Sì, sì. Tati, se dovessi essere un emoji oggi, cioè se un emoji dovesse descrivere il tuo modo di sentirti, quale sarebbe?
0: Sì, melanzana.
1: Perché melanzana?
0: Così, oh, mi hai chiesto, io dico melanzana.
1: Ah,
0: perché?
1: No, perché oggi è la giornata mondiale delle emoji e quindi oggi si festeggiano appunto questo nuovo modo di... Nuovo poi, vecchio come il cucco.
0: Vabbè,
1: di comunicazione.
0: Relativamente.
1: Relativamente, però insomma è la giornata in cui si festeggia.
0: Ma chiedilo ai nostri ascoltatori, vediamo cosa dicono.
1: Io sarei, secondo me, la faccia quella normale con la bocca dritta. Completamente dritta, così però.
0: Sì, è così che vai alle feste tu.
1: Sì, tendenzialmente è il modo in cui vado alle feste è quella che descrive più o meno tutti i miei giorni.
0: Invece oggi, ma nel 1968, non so se te lo ricordi, era la prima mondiale del film d'animazione Yellow Submarine, che vedeva i Beatles trasformati in carri.

Was für eine Hilfe zu machen!

0: Beatles. Invece ho visto che Ico and the Bunnymen hanno pubblicato un nuovo singolo, Brussels in Haunted, is Haunted, che fra l'altro è in arrivo un nuovo album dopo 12 anni, e quindi questo è il primo singolo estratto da questo nuovo album che a breve uscirà a 46 anni dalla nascita della band. Non hanno ancora intenzione di fermarsi, quindi... Ma quale sarà la band attiva più vecchia al momento?
1: Ma sai che dobbiamo andare a vedere? La band però ancora in attività.
0: Esatto.
1: Aspetta, in attività però cosa intendi? Che fa ancora dischi o che fa ancora live?
0: Fa ancora dischi anche.
1: Non solo live.
0: Certo.
1: Perché, ok, allora devo andare...
0: È difficile, fanno solo live.
1: Devo andare a vedere.
0: È stata una riunione.
1: Ora vado a studiarmela la cosa. Anche perché poi bisogna pure vedere che vuol dire band attiva. Perché magari c'è solo un elemento originale della band e tutti gli altri ci hanno messo dei giovani... Bisogna capire questa cosa. Tati, intanto,
0: comunque, in questo nuovo che adesso ascolteremo riaffiora un po' quella grandiosità malinconica della loro produzione classica. Quindi, che mi volevi dire?
1: No, stai insomma, stai facendo un po' la vaga. Però te
0: io
1: i due amici
0: vaga, perché...
1: te i due amici avete fatto arrabbiare Mattarella, brava.
0: Ma
1: brava.
0: Dai.
1: Sì.
0: Io e i miei
1: sì.
0: amici, perché
1: te i due amici Nordio, Meloni, per la grazia.
0: Grandi amici.
1: Per la grazia, no? A Ruggero Mattarella ha dovuto convocare Nordio dicendo: "Amico mio, cioè non penso gli abbia detto
0: stai al posto
1: così.
0: Tuo, secondo
1: detto,
0: me.
1: Guarda che comunque la grazia è una pertinenza del Presidente della Repubblica. Non è che tutti voi
0: arrivate. Vedetevi il film La Grazia.
1: Molto bello il film, tra l'altro. Molto bello il film
0: sì.
1: di Sorrentino. Però
0: che non parla di Mattarella, ma insomma ha molti elementi in comune.
1: Beh, c'è una figlia, diciamo, che lo aiuta. Lui è vedovo, c'è questa figlia che lo aiuta moltissimo. Sembra effettivamente, lui l'ha detto, Sorrentino, non c'entra, anche Servillo,
0: sì,
1: non c'entra nulla, è molto diverso, eccetera.
0: Però ha detto che tantissimi ex presidenti della Repubblica hanno la stessa storia, quindi...
1: Cioè di una figlia che li aiuta, del fatto di essere arrivati vedovi...
0: Anche degli studi fatti,
1: Non lo so. Allora...

0: bello, molto bello questo nuovo singolo, secondo me. Ico and the Bunnymen. Intanto vi stavamo chiedendo qual è secondo voi la band ancora attiva più vecchia.
1: Sai che è difficile
0: nella storia della musica. Qualcuno dice ma saranno i Rolling Stones sicuramente, invece allora, non sono i Rolling Stones.
1: Per quanto riguarda le band rock,
0: no, non lo dire, facciamoli ancora un po' indovinare, provare a indovinare.
1: Ce ne sarebbe un'altra più dei Rolling Stones che potrebbe essere la seconda. Poi ti ripeto, per alcune cose è molto difficile capire quali sono i membri, perché per esempio allora, la band più vecchia in attività viene definita il Golden Gate Quartet, formato nel 1934, ma chiaramente oggi dei membri originali del 1934
0: vabbè, però
1: non
0: c'era
1: più nessuno in vita.
0: Il nome c'è e dobbiamo fare
1: è quello, però come fai a stabilirlo effettivamente, perché c'erano loro, poi si è aggiunto un nuovo membro che poi è morto lui, ma intanto ce n'erano altri e quindi tutti si sono sovrapposti, ma i membri di oggi chiaramente sono tutti diversi rispetto a quelli originali. Il membro più anziano,
0: il nome della band esiste.
1: Lo so, la stessa.
0: Comunque, Ico and the Bunnymen si sono formati nel 1978 e la band di cui stiamo parlando si è formata ancora prima.
1: Sì, ancora prima del 78. Ci dicono, per caso sono gli Who o Deep Purple? No, non sono né i Deep Purple né gli Who. Vediamo se indovinate, però, dai.
0: I Nomadi, stanno dicendo.
1: Allora, sai che penso che i Nomadi siano la band più anziana italiana? 1963, ma i Rolling Stones per esempio li superano, 62, quindi al mondo.
0: Ma Bob Dylan invece che dici?
1: Però Bob Dylan
0: che non è primo, diciamo, però.
1: E non lo fa il singolo Bob Dylan, pure i singoli mettiamo?
0: Abbiamo detto sì, gli artisti, la band, facendo confusione.
1: Devo andare a vedere Bob Dylan quando è iniziato.
0: Però pure lui ha cominciato nel 61, quindi potrebbe essere tra gli artisti e non le band. Vabbè, facciamo la classifica,
1: sì.
0: Internazionale, italiana, artista e band.
1: Per adesso i Nomadi vincono quella italiana, 1963.
0: Quindi
1: come
0: ha indovinato il nostro ascoltatore.
1: Ma non vincono quella internazionale perché ci sono i Rolling Stones. Ma prima dei Rolling Stones c'è un'altra band che è ancora attiva,
0: esatto,
1: in qualche modo.
0: Comunque, invece, a proposito di Bob Dylan, notizia di ieri: tornerà in Italia il prossimo autunno con 3 concerti nei Palasport. Quindi niente, non si arresta.
1: No, non si arresta. Tra l'altro dice che saranno comunque concerti phone free.
0: A Roma sarà
1: smartphone.
0: Al Palazzo dello Sport il 5 novembre. E meno male, figurati se vuole essere ripreso Bob Dylan.
1: No, saranno sigillati nelle custodie come sempre, insomma, che resteranno in possesso degli spettatori, ma non saranno accessibili se non in aree dedicate.
0: Bello, bello, ci piace. Stessa cosa che è successa durante le riprese di Odissea. Anche Nolan è fissato con questa cosa. Sai che anche i copioni dice che li dà, non li dà digitali, li dà su una stampa
1: rossa,
0: con foglio rosso, che non si può neanche fotocopiare.

0: comunque citano U2.
1: No, U2
0: sono più recenti, hanno cominciato del 76. Vabbè, hanno indovinato perché hanno detto i Beach Boys.
1: Esattamente, 1961, un anno prima dei Rolling Stones, e quindi sono
0: Beach
1: loro.
0: I Beach Boys sono la band più antica ancora attiva al momento, anche se con membri diversi. Ma invece, dicevamo, artista, io credo che sia Bob Dylan, forse, no?
1: No, in realtà non è Bob Dylan il più attivo, in realtà, cioè quello con più anzianità. Perché Bob Dylan è iniziato nel 61, se non sbaglio,
0: come Beach Boys, ma...
1: dovrebbe esserci Cliff Richard, che ha iniziato a suonare nel 59, se non addirittura il 58.
0: Vabbè, però si tratta
1: con
0: di pochi anni.
1: I The Shadows, e poi ha continuato in questo modo. Se allarghiamo a tutta la musica e non solo la musica rock, ci sono anche altri musicisti che chiaramente esistono.
0: Invece ora. italiano, però dopo la pubblicità italiano.
1: Italiano
0: sapere,
1: secondo me ci si può arrivare, perché comunque è uno dei più grandi musicisti italiani, quindi secondo me
0: Sì,
1: sì.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Enough talk! It's time to rock.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 11:04 minuti qui a Gagarin. Arrivano anche i Queen con Another One by the Dust.
0: Radio Rock.

0: che hanno fatto uscire negli scorsi mesi, ma il primo estratto dal nuovo album che pubblicheranno nel corso del 2026. Tra l'altro qualcuno li aveva citati come la band più antica ancora attiva al momento, ma non sono loro, abbiamo detto sono i Beach Boys. Per quanto riguarda invece l'Italia, eravamo rimasti, c'è la band pochino... sono i Nomadi, mentre l'artista ancora in vita.
1: C'è un pochino un dilemma, l'artista solista italiano.
0: Un
1: dilemma tra me e Tatiana, perché in realtà lo possiamo dire, insomma, nessuno lo ha nominato perché effettivamente è da un po' che non si vede più, anche se nel 2025 è uscito per esempio un riadattamento di un suo disco, quindi potrebbe essere considerato ancora in attività o no.
0: Sì, cioè se vai su Wikipedia effettivamente c'è scritto
1: in attività. Nel 2025
0: però
1: è uscito questo riarrangiamento.
0: Dovremmo chiedere a Paolonia Zumo.
1: Sì, comunque
0: grande appassionata.
1: Parliamo di Adriano Celentano.
0: Però non sta, cioè non fa tour.
1: Lui l'ultima cosa che ha fatto penso sia stata Adrian, che dopo quel insomma quel successo pessimo che ebbe, era il 2019, si è un po' ritirato dalle scene.
0: Beh, grandino, No?
1: Beh, sì, lui è del 38, di che anno è? Sì, sì. Del 38.
0: Sono le 11:11, l'universo sta lavorando per noi.
1: E per Adriano Celentano.
0: Un applauso, ce l'abbiamo fatta.
1: Sta facendo questo per lui e per Claudia Mori.
0: Guarda se poi succede qualcosa a Celentano, eh.
1: È colpa tua, Tatiana.
0: Mi fai litigare con Paolonia, però.
1: Eventualmente sappiate. Sì, Paolonia è grandissima appassionata di Adriano Celentano.

0: Senti che fomento.
1: Buongiorno ragazzi, buone 11:11.
0: Hai capito? Ah, ormai i miei adepti, hai capito?
2: Dai, dai, dai.
3: Ragazzi, Bobby Solo, è una vita che è in giro.
0: Bobby Solo.
3: Bobby Solo.
0: Bobby Solo.
3: Roberto Satti in arte Bobby Solo.
4: Ma come premio, visto che ho vinto?
2: Sì.
4: Un'uscita aperitivo con Tati, è possibile?
0: Io ormai ho regalato la mia anima a Gesù e metà anche a Marco Muscarà.
2: Tati,
0: che ormai esce spessissimo.
2: Allora,
0: con me.
2: Fermi,
0: stasera anche usciamo insieme.
2: Sono uscito
0: sabato,
2: domenica, mercoledì e stasera
0: pure.
2: Capito, una roba pazza, proprio pazza, pazza, pazza.
0: Incredibile.
2: Bobby Solo comunque è iniziato nel 63 l'attività musicale, Celentano nel 57-58, quindi insomma 5 anni prima, quindi è più l'unica che aveva la carriera, insomma, e che tra l'altro era ancora in attività, uguale a quella di Celentano, era la Vanoni, che però insomma è scomparsa poco tempo fa.
0: Invece, a proposito di sondaggi, ne faremo due oggi. Il primo è quello che ha voluto portare avanti Marco ieri, e aveva già anticipato.
2: Sì.
0: Che un suo amico, dai, raccontalo tu, un tuo amico ti ha chiesto.
2: No, perché l'altro giorno un mio amico mi ha chiesto: senti, tu che mastichi di questioni radiofoniche, ma in realtà gli ho detto: guarda, che anche gli ascoltatori di Radio Rock masticano di questioni radiofoniche. Mi sai consigliare qualcosa che devo assolutamente ascoltare di nuovo? Cioè, io, diciamo, sono rimasto un po' a 4-5 anni fa con gli ascolti musicali, le cose un po' mainstream, eccetera. C'è qualcosa che ne vale proprio la pena di ascoltare? Se mi
0: Quindi
2: dovessi dare un nome.
0: Non hai detto che tu ascolti sempre le stesse band da anni?
2: No, non gliel'ho detto, non gliel'ho detto.
0: Comunque oggi è un anniversario,
2: Che anniversario?
0: Oggi è un anniversario di una delle tue band preferite e te stai qua
2: I Muse?
0: A ridere e scherzare.
2: I Queen?
0: Ah, non lo so.
2: Vado a cercare.
0: Tu non lo sai, mi sembra strano. Comunque Nickelback hanno annunciato l'uscita del nuovo album in studio, disponibile dal 30 ottobre 2026, e quindi ascoltiamo il primo singolo.

0: trovato questo anniversario?
1: L'ho trovato
0: 25 anni, cioè.
1: Madonna mia, perché non pensavo fosse così vecchio, sinceramente.
0: Capolavoro futurista delle muse.
1: Il 17 luglio 2001, signore e signori, usciva il miglior album, possiamo dirlo in maniera...
0: Sì,
1: in maniera serena. Il miglior album The Muse, Origin of Symmetry, album perfetto
0: con
1: sotto tutti i punti di vista.
0: Un pianoforte classico che si scontra con questi riff pesanti, spietati.
1: Beh, sì,
0: no?
1: Sì, sicuramente, molto molto bello. Non c'è una canzone brutta in quell'album,
0: vabbè,
1: devo
0: hai
1: dire.
0: Scelto questa perché?
1: Ho scelto questa perché mi ricordo che la suonavo e era difficile da suonare. E quindi quando volevo rimorchiare le ragazze, cosa che non riuscivo comunque a fare, ti facevo vedere che suonavo l'intro di Bliss.
0: Scegli la canzone più difficile.
1: No, ero bravo a farla.
0: Adesso la fai, guarda,
1: incrociavo le mani.
0: C'è la chitarra,
1: la
0: facevo, fammela, dai.
1: La chitarra però non rende.
0: Vediamo
1: lo stesso. La chitarra non rende lo stesso. A pianoforte perché incrociavi le mani, era molto veloce, facevi vedere di essere bravo, ma poi alla fine, guarda caso, andavano a baciarsi, a limonare con gli altri.
0: Ah, la storia che racconta Bruno Risasso in Guardia 82.
1: Esattamente, esattamente.
2: Tatiana, ma veramente numero uno. Ti dico una sola cosa.
0: Dimmi.
2: Bisoprololo 20 mg.
1: Che è un beta bloccante, ma che...
0: Vabbè. Che ne so.
1: Questo
0: però questa non me l'avevano mai detta, me la segno, grazie.

0: I Muse, e intanto
1: bravini,
0: adesso ascolteremo
1: bravini.
0: Qualcosa dei Black Sabbath, perché per chi fosse interessato, il 22 luglio si terrà il primo Aussie Day nella città di Birmingham. È una giornata interamente dedicata a delle celebrazioni gratuite che trasformeranno il centro della città in un tributo vivente alla vita, all'eredità e alle radici di Ozzy Osbourne. E insomma, un percorso molto interessante, un itinerario che toccherà tutti i punti nevralgici legati alla storia di Ozzy Osbourne e della band. Magari ad andarci, eh?
1: Sembra più di un anno che è morto Ozzy Osbourne, cioè quest'ultimo anno sembrano tipo passati 10 anni.
0: Guarda, questa settimana a me è sembrata un anno,
1: sì.
0: Oggi è venerdì, fortunatamente, ma
1: perché sapevi che
0: saremmo
1: dovuti uscire insieme, Tatiana, eri talmente impaziente che
0: capito.
1: Non arrivava mai questo venerdì.
0: Comunque verrà lanciata anche una t-shirt ufficiale in edizione limited.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
7: Oh, papà. Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: mi fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
14: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia. State ascoltando
15: Gagarin.
14: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
16: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Korn.
15: Radio Rock. Back in time. I wanna feel safe of that.

0: Jordin, Mastodon e l'altra rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Marco, ti piace il rosso?
1: Mi piace molto.
0: Il colore rosso?
1: Mi piace molto il colore
0: a
1: rosso.
0: A me no, per esempio. Che poi
1: come
0: il colore
1: no?
0: Del sangue, dell'amore, del fuoco, dell'allarme.
1: Sì,
0: non so, boh, a
1: degli
0: me non
1: estintori pia- anche.
0: Però no. Diciamo che al rosso di solito si associa l'energia, no? La tensione, l'istinto. E forse anche per questo che quando vediamo le copertine dei dischi, ce ne sono alcuni dalle quali è difficile distogliere lo sguardo, che hanno il rosso come colore predominante.
1: Succede.
0: Quindi io vorrei oggi raccogliere una playlist con tutti gli album con le copertine che hanno scelto appunto il rosso come linguaggio visivo, che è una dichiarazione di intenti, no? Può significare una ferita aperta, un'esplosione di vitalità. Allora, cosa ne pensi?
1: No, io sono
0: di fare questo sondaggio.
1: Allora, sì, però io, come sempre, scusami Tatiana, ma devo essere la dura parte del notaio, no? Il burocrate.
0: Fai il notaio.
1: E cioè, devo dire, che cosa vuol dire rosso? Nel senso, ci deve essere una predominanza di rosso? Il rosso deve essere presente esclusivamente come unico colore?
0: No, esclusivamente, però diciamo ci sono delle copertine in cui il rosso è abbastanza predominante, no?
1: Ti faccio un esempio proprio banale, facciamo così. Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf, che c'è, se non sbaglio, è nero con l'immagine tutta rossa.
0: Vabbè, non è che adesso mi ricordo tutte le copertine a memoria.
1: Vado a vedere poi, dimmi se eventualmente può essere. Poi mi sembra che fosse così.
0: No, secondo me quello, il problema di quello è questo, che è che non è tanto rosso. Mi sembra più viola, no?
1: Dici?
0: Non lo so.
1: Non lo so, è quello che quello che ti chiedo. Può andare bene oppure no?
0: È un rosso strano.
1: Perché è una specie di rosso con la cosa nera. Però il rosso è predominante. Dici che non è rosso quello?
0: No, certo che questa potrebbe valere. Il problema è che è un rosso strano.
1: Non ho capito.
0: Chiediamo agli ascoltatori.
1: Io vedo in 16 colori il mondo. Per me quello è rosso.
0: Per esempio, Skintifia dei Fantasy DC. Che però abbiamo già messo oggi e quindi non lo possiamo recuperare.
1: Ok.
0: Quindi, no, ti faccio questo esempio. Talking Heads, vabbè, dai.
1: Talking Heads va bene.
0: Cioè, è rossa.
1: Sì.
0: Con la scritta verde.
1: Anche quello di Radiohead. Ce n'è uno di Radiohead quasi completamente rosso.
0: No, non è quasi completamente rosso, ma vale ed è Amnesiac.
1: Amnesiac, cioè, non è.
0: Infatti, l'avevo già preparata. Guarda.
1: Ah, vedi, davvero? Metà nero e metà rosso.
0: Adesso hai capito?
1: Sì,
0: hai capito?
1: Va bene,
0: o no?
1: Va bene, ho capito.

0: Ed è arrivata una caterva di messaggi legati alle copertine rosse della storia della musica. E invece, per quanto riguarda la prossima scelta, andremo su un album. Vabbè, intanto vogliamo leggere i messaggi.
1: Va, ne arrivano tantissimi.
0: Vuoi leggere un po' di messaggi? Così almeno non ripetono sempre gli stessi album.
1: The Great Cold Distance di Catatonia è praticamente tutto rosso, non ci si può sbagliare. Poi ancora ci mandano Samantha Fish Faster. Poi... devo dire, questo lo dicono in tantissimi, lo vogliamo dire, The Dire Straits,
0: sì.
1: Making Movies, effettivamente è tutto rosso con una fascetta celeste, tra l'altro penso ce l'ho in vinile questo, con una fascetta celeste appunto laterale, però più o meno tutto rosso, quindi ci sta. Making Movies, The Dire Straits, lo dicono veramente in tantissimi, grazie. Poi ancora arrivano altri messaggi.
0: Vabbè, intanto accontentiamo chi aveva scritto Caius, che assolutamente il disco è da celebrare perché è proprio completamente rosso. Fra l'altro abbiamo scoperto che non è a caso rosso, nel senso che, a parte il titolo che è Blues for the Red Sun, ma che volevano prendere... insomma, ricordare un po' il deserto o comunque zone dove sono cresciuti i membri della band, deserto californiano, e quindi il colore rosso richiama un po' il calore, la sabbia, i cieli infuocati, eccetera eccetera. E non solo, perché sembra che abbiano anche citato Carl Sagan, che appunto ha scritto nel libro Cosmo proprio una poesia dedicata a Marte che si chiama Blues for a Red Planet. Quindi insomma tutto ritorna, diciamo così. Atmosfera incandescente dell'album. Che cosa vogliamo di più da un album con copertina rossa?
1: Niente. Però Tati, ti dico che per alcuni album dovremmo chiedere poi alla giuria popolare, perché c'ho dei dubbi. Per esempio ci mandano Reset de Negrita. Secondo me non so se può
0: non
1: essere contemplato. Beh, ci mando anche l'immagine, dopo te la faccio vedere. Non so se può essere contemplato o meno.
0: Però io sono veramente sconvolta che nessuno abbia citato Elephant dei White Stripes.
1: Vabbè,
0: che insomma loro hanno fatto del rosso, ho capito, ma hanno fatto del rosso anche, no? Un po' la loro filosofia, o no?
1: Sì, assolutamente. Io sto anche ancora cercando di capire questo dei Negrita, se possiamo accettarlo o meno.
0: E ora vado a vedere.

0: si tratta dei Caius. Stiamo parlando oggi di band che hanno pubblicato un album con un album rosso, chiamiamolo così.
1: Parliamo di copertine.
0: Ah,
1: quando
0: finalmente hanno detto Metallica, Kill 'Em All. Oh, nessuno ne parlava.
1: Vabbè,
0: io ero sconvolta.
1: Posso dire, è pure vero che sta arrivando una valanga di messaggi. Magari qualcuno
0: Slipknot
1: l'aveva scritto, non ce ne eravamo accorti, Tati.
0: È vero, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo tutti.
1: Porno riviste, per esempio. Poi ancora
0: dicono così facciamo contenta Paolonia. Qua c'è stato un grande, una grande riunione
1: di
0: massa. Siamo dovuti andare anche a refrigerarci. Come si dice?
1: Refrigerarci. E abbiamo chiamato
0: al Partito Comunista Francese, che hai visto che ha aperto la sede perché c'è i condizionatori. Abbiamo detto venite qua da noi.
1: Abbiamo dovuto chiamare il giudice Santilichieri, che poi abbiamo scoperto che non c'è più, e quindi abbiamo fatto una seduta spiritica per parlarci. Ci è apparso appunto il giudice Santilichieri, che ha detto che effettivamente l'album Reset di Negrita è considerabile come prevalentemente rosso.
0: Questa... Sì, poi il nostro amico ci segue dal Lago d'Orta, quindi insomma, no?
1: Dov'è il Lago d'Orta?
0: Appunto, però posto particolare, starà bene. Fammi vedere questo Lago d'Orta, vediamo.
1: Allora, guarda, già stai...
0: Ammazza, che figo!
1: Allora, amico...
0: Ah, ci inviti?
1: Eccolo, la sapevo.
0: Lontano.
1: Guarda, amico, Tatiana si
0: è
1: sta
0: bellissimo.
1: Già...
0: È bellissimo, c'è una città dentro, cioè in mezzo.
1: Molto bello. Allora, Tatiana si sta già pianificando le vacanze in base...
0: Ma che ci sta già, che ho già finito.
1: Vabbè, però per dire, si sta organizzando le vacanze...
0: Non vado più in vacanza.
1: Del 2027
0: per tutto lui e tutto agosto
1: a casa tua già,
0: no,
1: si è sistemata,
0: lontano,
1: se è un divano letto hai fatto
0: vicino Como, vedo, boh. Vabbè, lontano,
1: beh, in Piemonte,
0: comunque.
1: In Piemonte si trova.
0: No, non ci
1: provincia
0: andare,
1: di Novara,
0: purtroppo.
1: Quindi
0: vabbè, comunque guarda, dipende, perché quello di Negrita in alcuni, cioè io me lo ricordavo arancione, però lui ci manda una foto in cui è rosso,
1: sì,
0: quindi o quell'arancione si era scolorito, però vabbè,
1: no,
0: diciamo
1: secondo
0: che...
1: me dai, può andare, oggi poi è venerdì,
0: no,
1: Tatiana.
0: Secondo me è il lui ci ha mandato infatti l'album che è stato ristampato quando era stato l'anniversario dei 20 anni. Secondo me quell'originale è arancione, però insomma siamo un po'
1: signori,
0: eh sì, perché non si sa mai, magari dobbiamo andare al Lago d'Orta.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Buonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: .com.
8: Stai ascoltando Gagarin,
6: una trasmissione spaziale on Radio
7: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 le copertine rosse con il colore rosso che vi piacciono di più. Intanto arrivano i Beach Boys.

bellissima questa dei White Stripes, fra l'altro stiamo controllando un l'imprinting cromatico di Jack White, perché invece nella sua carriera solista sta utilizzando il colore blu per quasi tutte le sue copertine, però questo è legato all'identità visiva probabilmente del blues, il genere insomma...

0: È che, vero, però effettivamente è in fissa con queste cose. E evidentemente c'ha un pochino questa fissa, perché i Raconteurs invece avevano tutte le copertine verdi, o sì, comunque sul verde. Quindi evidentemente ogni progetto c'è un suo colore dominante. White, esatto, Stripes rosso, solista blu,
1: che poi non è solo rosso, perché con White Stripes i tre colori che secondo lui avevano una combinazione potente erano rosso, bianco e nero, sostanzialmente. Sì. Quindi utilizzavano solo questi tre colori, ma non solo nelle copertine, proprio anche nell'outfit, diciamo, no?
0: Sì, certo, utilizzava moltissimo questa cosa.
1: Adesso vi ricordiamo qualcosa di importante, ma non possiamo fare finta di niente, perché l'album rosso per eccellenza è sicuramente Making Movies dei Dire Straits, che ascolteremo tra pochissimo. E non possiamo, cioè sono arrivati 200.000 messaggi, ragazzi. Quindi smettetela di chiedere,
0: basta,
1: quell'album.
0: Basta, lo mettiamo. Radio Rock Promotion. Intanto vi ricordo una grande novità per Radio Rock, perché da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Come fare? Basta andare sul canale, cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci o ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più, uno ulteriore per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, anche in TV, anche in tutta Italia.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
3: Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver. Oggi vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 i dischi con le copertine rosse. Intanto arrivano Iron Maiden.
3: Radio Rock, back in time.

0: nostre novità preferite sul sito radiorock.it. Dobbiamo andare velocissimi verso la fine di questa trasmissione, a cui stiamo chiedendo al 3899-106-600 quali sono le copertine degli album da voi preferite rosse. E purtroppo qualcosa resterà escluso perché sono arrivati tantissimi messaggi. Sentiamo velocemente.
1: Vai.
2: In the court of a crimson king.
3: Ma mi ricordo male, ma pure 77 dei Talking Heads era tutto rosso.
0: Sì, l'abbiamo citato, citato. Rossissimo. Però in molti hanno chiesto
3: la tonalità del rosso, poi.
0: Sì, sì. Allora, in molti hanno chiesto Litfiba, che fra l'altro ieri, da quello che ho capito dai nostri ascoltatori, hanno regalato un grandissimo concerto.
4: Fammi dire.
0: C'è questo cuore sopra, cioè nella copertina, questo sacro cuore di Gesù cinto da una corona di spine, immerso in uno sfondo rosso dai toni molto scuri e molto graffiati.
4: Oh, fammi dire che la creazione di questa copertina, tra l'altro, è curiosissima, perché in realtà hanno portato l'immagine di un quotidiano dove c'era questo sacro cuore. E stavano decidendo, no? Il manager stava decidendo: dobbiamo fare una cosa così, ma un po' più sfumata, eccetera. Tipo così, c'era una bottiglia di trielina e la passò con la mano sopra la copertina per sfumarla. Alla fine hanno fatto mille immagini e hanno detto: no, la più bella è proprio la copertina con la trielina sfuma. Quindi presero proprio quella bozza per far vedere come lo volevano.
0: Sì, era bello, infatti.
4: Per renderlo così. E quindi è un'immagine di un giornale sfumata con la trielina, in realtà.
0: Poi arriveranno ovviamente tra pochissimo anche i Metallica, che non potevamo escludere, ne hanno più di una pure loro.

0: prende il silenzio che la dedichiamo a quelli che ieri sono stati al concerto dei Litfiba a Roma e hanno detto che è stato un concerto pazzesco.
1: Allora, volevo parlarti al volissimo, Tati, di una roba che sta succedendo a Firenze riguardo la sede di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, perché alcuni utenti, 300 persone, hanno iniziato a censire la sede di Futuro Nazionale come se fosse un kebabaro, quindi dando opinioni sulla qualità del kebab mangiato. Non esiste chiaramente un kebabaro. Sono talmente tante di aver scritto queste recensioni che Google Maps ha iniziato a censirlo come un kebabaro, quindi non si rende più conto che è la sede del partito, ma per Google Maps è proprio un kebabaro.
0: No, ma bellissimo, andate a vedere tutte queste recensioni. Nonostante il tanto parlarne, ho trovato il kebab nella media. Location carina, molto ben illuminata e piena di fasci di luce.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: fasci,
1: beh,
0: ovviamente
1: certo.
0: È scritto grande. Poi ancora, il kebab non era male, anche se ne ho mangiati di migliori. Pessimo posto, c'è una puzza fortissima dentro un locale che ti si attacca addosso i vestiti.
1: Ottimo kebab, falafel ben speziati, cameriere, camicie nere del personale, però insomma per il resto tutto buono.
0: Ecco, queste sono proprio, cioè, come dire, no? Quegli scherzi.
1: Modo creativo per
0: boicottare. È bellissimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Arrivano a Metallica come promesso.

0: ancora un po' di messaggi, vai.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Visto che ritorneranno in Italia dopo un bel po' di anni d'assenza, direi che i Manowar nei loro CD hanno diverso rosso.
0: Puoi mandare altri messaggi con
2: perché
0: questo?
2: Perché il toscano?
3: Toto 4 dei Toto.
2: Toto 4 dei Toto, effettivamente.
0: No. Non puoi mandare altri messaggi direttamente dalla Toscana?
2: In Toscana. Fai una dichiarazione d'amore a Tatiana in toscano, lei cadrà ai tuoi piedi, guarda.
0: E metteremo quello che ci hai chiesto.
2: Lo do per certo.
0: No, non è vero.
2: Sconvolgerà la scaletta
0: all'ultimo. Io non mantengo mai le promesse. Va bene, allora, ce l'hanno detto in tantissimi anche i CCCP e quindi
2: dai,
0: noi siamo
2: andiamo,
0: costretti
2: andiamo.
0: Con questa scaletta velocissima, poi chiuderemo invece con Red Chili Peppers e con Californication, che non so se vi ricordate, beh, classici, cioè insomma celebre copertina, no? Con questa forse immagine un po' surreale, un po' onirica anche, con questa piscina in cui l'acqua e il cielo scambiano i propri colori e quindi c'è questa acqua con le sfumature di diciamo un tramonto che non è proprio rosso, però arancione
2: stavo
0: fuoco.
2: Dicendo, non è proprio, non è un po' arancione? Vabbè, l'accettiamo
0: sì.
2: Uguale.

0: in tantissimi a questo sondaggio. Vi lasciamo, ne faremo altri, cambieremo colore.
1: Vi lasciamo con Giuliano Leone, al quale poniamo questa domanda: mi ami? Dei CCP, chissà cosa risponderà.
0: Ciao ragazzi, buon pranzo.

0: Quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready to...
8: Tutta un'altra storia.

0: Red Labels.
1: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon venerdì 17 luglio, 5 sono i minuti dopo le 13 e siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica, musica che potete richiedere al 38 99 106 600, su Telegram o WhatsApp. C'è anche una bella Radio Rock TV. Prima di tutto un po' di Audioslave, Doesn't Remind Me.
1: Radio Rock, back in time.

0: Remind Me. Loro sono gli Audioslave che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

chiama Jealous Lover, nuovo singolo per i Rolling Stones, tratto dal loro ultimo album, questo Foreign Tongues, che devo dire sto apprezzando molto, al di là di ogni più rosea previsione. La produzione e l'intero disco mi stanno piacendo moltissimo. Se a voi piace Jealous Lover potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:14 di questo venerdì 17 luglio, ultimo giorno della settimana, oggi venerdì. Non c'è ovviamente

nessuna rubrica, c'è Absolutely Free. In realtà volevo con voi riprendere il gioco della, dell'isola deserta, questa volta facendolo un po' più semplice, ossia un solo mese di naufragio su un'isola, avete a disposizione una canzone, una frase di un film e un cibo, la pietanza, il cibo, la cosa che vi piace mangiare di più per un mese. Canzone, frase di un film e cibo. Giochiamo così, è estate, 17 luglio, siamo stanchi, facciamo questa minchiata tutti insieme al 3899 106 600. Prima però volevo celebrare il grandissimo Bob Dylan, che ieri ha annunciato il nuovo tour anche in Europa e sarà in Italia il prossimo novembre, il 2 precisamente a Milano, il 5 a Roma, qui a Roma, il 7 a Bologna all'Unipol Arena. Quindi io ben felice, l'ennesimo tour, il Never Ending Tour di Bob Dylan, lo seguirò per boh, quante volte l'ho visto, neanche vi ricordo, un bel po'. E allora voi continuate con le vostre preferenze, 3899 106 600, una canzone, una frase di un film e il vostro cibo preferito per un mese. E nel frattempo Bob Dylan.

0: Bob Dylan a Radio Rock con Dignity, visto che ha annunciato 3 nuove date a novembre qui in Italia. Io sono felicissimo, ovviamente, e andrò a tutte e 3, ovviamente. Allora vi sto chiedendo così un giochino estivo, fresco, frizzante, poco impegnativo, ossia la classica isola deserta, però un mese solo di naufragio, come si dice, insomma dovete stare da soli un mese, dovete scegliere una canzone, una frase di un film e un piatto, qualcosa da mangiare. Ricordate che per un mese sempre quella, quindi attenti. C'è chi scrive Smoke on the Water dei Deep Purple. Cosa hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto, bellissimo, questa c'era una volta in America. E sushi, ecco, ripeto, dovete mangiarlo per un mese intero. Se vi regge di mangiare per un mese il sushi, va bene. Sor Giuliano, buongiorno, mi scrive puntuale Christian. Poi ancora, vediamo chi c'è, 3899106600. Bob, fermo lì, vai. Chi è? Vai, veloce.
1: Allora, ecco. Buongiorno.
0: Ciao,
1: Leone.
0: Luca. Sono io.
1: Come canzone, sì, direi una sconosciuta.
0: Sì.
1: Sick and Pious dei Vitam Eterna.
0: Oh, bello.
1: Come frase, sì, per un'isola deserta, direi.
0: Sì.
1: Wilson!
0: Beh, sì, ci sta.
1: Cibo.
0: Sì, va. Ci sta.
1: Cibo. Una bella carbonara.
0: Ma sì, carbonara tutti i giorni, ricordati. Adore di Prince, non può piovere per sempre, quindi il corvo, ma magari pizza, incredibile, la vendo pure, dovrei odiarla, è una bottiglia di Oppidum se non va giù. Dimmi dove vendi la pizza, qui a Roma, ti vengo a trovare, anch'io farei pizza. Comunque questa stronzata di gioco, che poi è un gioco, è giusto per passare 2 ore insieme ascoltando musica, mi fa ricordare, se avete presente, no, il How I Met Your Mother, vabbè, questa canzone, ricordate che la sentono per tutto il viaggio i due protagonisti, Proclaimers.
2: When I

0: chiusi in macchina, che iniziano a sentire questa canzone e sono fomentatissime perché è divertente, bella, però poi il nastro si blocca all'interno dell'autoradio e lo manda in ripetizione per tutto il viaggio, solo esclusivamente questa canzone, si vedono loro che non ne possono più. Ecco un po' questo il senso di portarsi una canzone in un'isola deserta per un mese intero. Vediamo chi c'è altre 8, 9, 9, 106, 600. Vai, chi è? Veloci.
1: Dimitri. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao. Sono sollevicato dall'idea di andare a vedere Dylan, per me sarebbe la prima volta. E me ne infischierei anche delle critiche in merito, vabbè.
0: Bravo.
1: Le canzoni se riconoscono. Tutto
0: bravissimo,
1: quanto.
0: Sì, da sempre, non solo adesso.
1: Me lo consiglieresti o no?
0: Sì, sì, Dimitri.
1: Amando tantissimo il suo ultimo lavoro, peraltro. Ciao, grazie, dai.
0: Grande Dimitri, sì, assolutamente, va visto. Io credo che sarà l'undicesima volta in assoluto dalla prima che è stato. Compiva 50 anni, quindi 90, 91, mi ricordo.
2: Ciao, qui Adriano.
0: Ciao, Gio.
2: Buon fine settimana. Intanto.
0: Anche a te, intanto.
2: Allora,
0: vai.
2: Frase.
0: Vai.
2: Matrix, pillola blu, tutto okay. Resta come prima.
0: Vabbè.
2: Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
0: Bello.
2: Va bene, è questo. Canzone potrei dire
0: sì.
2: Freedom, che è invece che si mascia.
0: Bella.
2: Bravo. E il piatto, le polpette nel sugo di mia mamma.
0: Mamma mia.
2: Solo che nell'isola deserta non è propriamente un piatto adeguato.
0: Vabbè,
2: no.
0: Ti metti sotto una palma, all'ombra, al fresco e te le mangi. Io mangerei qualsiasi. Io anche i tortellini in brodo in un'isola deserta. Va bene, io non vi ho detto la mia canzone, quella che ascolterei per un mese intero senza stancarmi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia.

0: www.radioradio.com.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
2: Si rientra dal primo break di venerdì 17 luglio e uno ci prova pure a confezionare una playlist degna e poi ci si mette la regia automatica, vabbè.
1: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock, Sky Full of Stars, che anticipa la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Party Lines.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

0: Party Lines, loro sono i Couriers a Radio Rock, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 40 sono i minuti dopo le 13 di questo venerdì 17 luglio. Giuliano con voi fino alle 15 per quest'ultimo giorno della settimana. Alle 14.30 all'interno di Soul Driver ci sarà una piccola chiacchierata molto molto interessante per quel che riguarda luglio nel chiostro, che comincia proprio oggi. Poi avrete modo di avere più notizie, appunto dalle 14.30 sarà una bella bella chiacchierata insieme. Poi capirete, non vi spoilerò nulla. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vi ho chiesto di portarvi su un'isola deserta per un mese, una canzone, una frase di un film e qualcosa da mangiare, la vostra pietanza preferita. Vai,
1: buongiorno carissimo.
0: Ciao Claudio.
1: Bello salire in macchina un giorno e sentire la tua voce.
0: Ah, grazie.
1: Pure oggi 39 gradi in macchina, madonna, sto schiumando.
0: Lo so.
1: Allora, volevo sapere se era possibile mettere un bel pezzo dei King Crimson.
0: Bello, guarda.
1: Che ne so, mi era venuto in mente Red.
0: Bello.
1: Oppure a tuo piacimento, tanto
0: vediamo.
1: Insomma.
0: Ma con sto caldo, King
1: qualunque
0: Crimson.
1: Cosa metti va benissimo.
0: Vabbè,
1: grazie,
0: ringrazio.
1: Dai, radio.
0: Lorenzina ha cancellato un messaggio che stavo leggendo, molto molto bello, di una mostra. Perché me l'hai cancellato? Era bello, era molto. Non ho fatto in tempo neanche a leggerlo tutto. Vabbè, se evidentemente hai cambiato idea. Chi è?
2: La frase:
0: sì,
2: ho smesso di fumare.
0: Sì, ah, bella.
2: Vivrò una settimana di più e pioverà di rotto.
0: È Woody Allen.
2: Il cibo, la pizza. Sì. La canzone di Dazed and Confused delle Zeppelin.
0: Bella, Dazed and Confused, bellissima. Se volete potete anche dire da che film è tratto. Io non è che conosco, ma non tutto. Stefania scrive: sapevo che eri un grande, vero? Non si parla d'altro di quanto io sia grande. Questa è anche la mia, non stanca mai, brividi. Quindi ti riferisci a Heroes di David Bowie, che meraviglia. Oh, il mio amico Alex che dice: Julia Dream dei Pink Floyd, affacciato sul mare di Capo d'Orlando. Ah, pure vuoi scegliere dove naufragare? Con una bevanda fresca in buona compagnia, cosa chiedere di più? Ora mi sveglio e vado a lavorare. Vabbè, no, aspetta, però questa è tutta tua. Mi hai citato Julia Dream, Pink Floyd, grande Alex.

vabbè, che meraviglia, grazie Alex per averla riportata qui a Radio Rock, questa Julia Dream, Pink Floyd, i primissimi Pink Floyd, grande, grande scelta. Poi sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Canzone Accidental in Love dei Counting Crows, cibo pizza con verdure, e come frase non ho proprio dubbi, continuiamo così, facciamoci del male. Bellissima Nanni Moretti. Io intanto sono sempre più convinta che qualcuno sabota, come si dice? Sabota, no? Manualmente, però scrivetevi, ma è più sabato, ma che verbo è? Non lo sa, mamma mia, avete presente quei, no? Quando vi inceppate e non riuscite a ricordare, vabbè, mi sono capito da solo. Pensavo che fosse off topic, si ve lo insieme. No, quasi chiacchiera in libertà. Una mossa di Marina Abramovic, Transforming Energy, potentissima a Venezia. Bello, grande Lorenzina. Non sei mai off topic, puoi scrivere sempre quello che ti pare. Se dovessi rimanere un mese su un'isola deserta, mi piacerebbe molto, la mia frase sarebbe: francamente me ne infischio. Sì, da via col vento. La canzone Plastic Hamburgers di Fantastic Negrito, il cibo paella alla valenciana. Non mi fate parlare spagnolo, che mi detesto la lingua spagnola. Con sangria, i puristi di questo piatto escludono il pesce. Buonissima comunque la paella. Va bene, 3899 106 600. Avete citato anche questa meraviglia e ve la siete meritata.

0: vabbè, è un capolavoro che potrei anch'io ascoltare per un mese di seguito, questa Dazed and Confused dei Led Zeppelin, come ha segnalato da qualcuno di voi, da portare per un mese su un'isola deserta insieme poi a una frase di un film da ripetere, no? Come mantra per darsi forze, resiste poi un mese solo, eh? E del cibo, il vostro cibo preferito, cioè, o perlomeno quello che sareste in grado di mangiare per un mese di seguito. Io la pizza anche un anno di seguito, comunque. Ciao Sire, vorrei ascoltare Sentimental, The Porcupine Tree, ottima vista l'atmosfera floydiana e crimsoniana. Che ne dici? Ciao da Jonathan. Sì, bella, me la devi contestualizzare, mettici accanto una frase di un film e del cibo. Questa canzone è delle Zeppelin, più che un mese, ce ne stai 12 di mese, vero? Bravissimo, bravissimo. Poi sentiamo un po' di messaggi audio, 3899 106 600. Ma che, ci sono ancora i Pink Floyd sotto di me?
1: Saluto vai, speciale al nostro messia del rock.
0: Sono io.
1: La canzone sì, dura un po', Fear of the Dark, bella, almeno mi tiene compagnia, bella, per un mese la devo cambiare sempre
0: al buio con gli
1: la frase è un po' atipica,
0: vai, stiamo calmi,
1: nel senso non c'entra niente con la canzone,
0: vabbè.
1: Ma 9x9 farà 81.
0: bellissima.
1: Sorry, mi sono scordato il piatto.
0: Aia, no.
1: Matriciana tutta la vita.
0: Grande.
1: Perché non saresti contento un mese di Coldplay?
0: Mamma mia. Ma neanche un minuto, credo. Bella. Matriciana, te l'appoggio proprio alla perfezione, anche perché vogliamo fare un sondaggio, matriciana o carbonara? No, vabbè, no, vi prego, stavo scherzavo, comunque matriciana. Va bene, poi 3899 106 600. Buon pomeriggio, Thick as a Brick. Si può fare, e pizza, la pizza sta vincendo, si può fare Frankenstein, no, sì, Frankenstein Junior, sì, assolutamente. Poi ancora, dai, chi c'è, veloci?
2: Buon pomeriggio, grande Giuliano.
0: Sono io,
2: allora,
0: sono grande Giuliano.
2: Per
0: ciao,
2: quanto
0: Daniele.
2: Riguarda la frase, più che la frase, un dialogo, quello che fanno su Like a Virgin di
0: Bello,
2: Madonna,
0: le
2: non mi ricordo se alle Iene,
0: le Iene, le Iene.
2: A Pulp Fiction,
0: le Iene, là, sulla fava
2: lei,
0: grossa,
2: vabbè, insomma, quel dialogo là, poi,
0: esatto, bellissimo.
2: Cibo,
0: e le Iene,
2: non saprei, forse pollo e peperoni,
0: però
2: canzone A Song for the Deaf,
0: bella, da Queens of the Stone Age. Allora Daniele, però pollo con i peperoni per un mese intero, vabbè, sì, ci sta, va bene. 3899 106 600, mi avete citato anche questo super classicone.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.

0: Scegli un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Il rock migliore 24 ore al giorno.
10: It's on Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Welcome to Violence.
9: Rock News. Edizione del pomeriggio.
12: Apriamo oggi con i Nickelback, che a 4 anni dall'ultimo Get Rolling annunciano l'uscita il 30 ottobre per Virgin Music Group del nuovo lavoro Everything Under the Sun, anticipato da un primo estratto Rattle the Cage con la partecipazione di John Five. Caratterizzato da un sound più pesante rispetto ai precedenti, l'album è già preordinabile sul sito di Napalm Records. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché stando a quanto riportato da Billboard, la leggendaria formazione inglese in Italia il mese scorso ha ceduto la metà dei propri diritti e dei master musicali, oltre a quelli della mascotte Eddie, alla Pop House Entertainment, società svedese di investimento da tempo attiva nel settore. La partnership, i cui dettagli non sono stati al momento resi noti, è stata sviluppata dal co-manager del gruppo Andy Taylor e ha come obiettivo future iniziative sul piano creativo. Infine Queens of the Stone Age, con l'uscita via streaming della nuova Easy Street, primo inedito dalla pubblicazione 3 anni fa del tuttora ultimo In Times New Roman, con ospite la cantante Nikki Lane. Accompagnata da un video diretto da Tony Volsky e Christopher Cruz, basato su un'idea di Josh Homme, la canzone farà forse parte del prossimo lavoro in studio della band.
9: Le ricorrenze.
13: Oggi, 17 luglio 1949,
14: nasce Geezer Butler, nome d'arte di Terence Michael Joseph Butler, bassista inglese, cofondatore e membro dei Black Sabbath, degli Heaven and Hell e della band di Ozzy Osbourne.
13: 1967,
14: esce negli Stati Uniti All You Need Is Love, singolo dei Beatles, colonna sonora del film Yellow Submarine.
13: 1993,
14: gli U2 raggiungono la numero 1 nel Regno Unito con il loro 8° album in studio Zurupa.
9: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
15: Stai ascoltando
16: Soul Driver.
9: Soul Driver. A spasso con Leone.
16: On Radio Rock.
17: Ultima ora della settimana insieme a Soul Driver, che si apre con qualcosa che in questo momento vorrei più di qualsiasi altra cosa al mondo.
16: Radio Rock. Back in time.

0: Per chi come il sottoscritto sta anelando la pioggia da giorni, ma quella vera, no? Quella che poi produce ulteriore umidità, una bella pioggia di fino a novembre, solo pioggia. Allora sono ovviamente i Cult di Rain che anticipano la novità delle 14, nuova singola per gli Interpol, Iron City.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when

Novità per l'Interpol, questa Iron City che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 12 sono i minuti passati dopo le 14 di questo venerdì 17 luglio. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15, quindi ultimi 45 minuti, poco più, insieme a Giuliano, prima di Antipop. Dalle 14.30, come già accennato, ci sarà una bella chiacchierata con Francesco Giunta e Andrea Walls per la rassegna Chiostro, Luglio nel Chiostro, che comincia proprio oggi. Poi vi darò maggiori dettagli fra pochissimo. Nel frattempo al 3899 106 600 c'è chi scrive: ciao Sire, c'è emozioni fino alla lontana Bali, addirittura le noci di cocco stanno ballando sugli alberi, ma che bello. Gianfranco e Paola, un modo elegante per dirmi: tu stai lì a crepare di caldo, noi ci stiamo godendo Bali e le noci di cocco. Vabbè, buone vacanze Gianfranco e Paola. Poi Lorenzina scrive: io porterei lasagne con salmone e carciofi e Jimi Hendrix in blocco, tutta la discografia. Lorenzina, serve una canzone sola, però va bene. Il troppo lavoro, il troppo svago rendono il ragazzo Jack nervoso. Beh, all work and no play make Jack a dull guy, no? E da mangiare polpette al vino. Quindi Shining, grandissimo. Chi è? Costui, il bravo Jonathan, bravissimo. Solo tu, mio Sire, Hemingway, Paolo Conte, oddio, Alessandro, scusa, che meraviglia! Che meraviglia, Hemingway di Paolo Conte, sì, la passerò, grazie. Poi ancora, buongiorno, sua santità dei Cazzari, comunque Grigia, no, assolutamente, a me la Grigia non mi dice niente, starò bestemmiando e vabbè, però la matriciana tutta la vita. Buon pomeriggio, belle rivisivisivisire, belle rivisivisivisire, veloce, ho fretta, strafighi e rivisio, e tutti quei momenti andranno perduti. Oh, però qua ci vuole, scusate, no, scusate, ecco. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Blade Runner, io pensavo qualcosa più inerente alla tua età, qualcosa dei fratelli Lumière, però va bene anche Blade Runner. Don't Give Up, Gabriel Bush e Parmigiana. Tutta la vita, un mese di parmigiana nell'isola deserta, cara Nadia, vabbè, oh, no, me l'ho chiesto io, me l'ho chiesto io. Va bene, 3899 106 600. Nel frattempo vi ricordo una grande novità.

diretta per Radio Rock, che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere a Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: Fantastic Negrito qui a Radio Rock con Plastic Hamburgers, che qualcuno di voi voleva portare su un'isola deserta, nella fattispecie Antonella, che poi mi scrive: ci vieni con me sull'isola deserta a mangiare la paella? E questo mi sembra proibito, tipo il, com'era, il gelato al limone. Sì, comunque sì, ci vengo, anche perché hai ottimi gusti, quindi c'è anche il gelato al limone. No, comunque non era così, era il gelato al limone, la paella. Vabbè, dai, la smetto. Per favore, The Lemon Song, urla Luca. Luca, ho già passato Dazed and Confused dei Led Zeppelin. Che dobbiamo fare? La puntata solo sui Led Zeppelin? Sì, magari.
1: Raga, me sì. La fate sentire, The Lemon Song dei Led Zeppelin.
0: Ancora, ce l'abbiamo appena passato. 6 minuti e 46 di Dazed and Confused, Luca. Dai, puoi chiederla a Dante Pop, che saranno ben lieti di... no? Di accontentarvi. Va bene, 3899106600 per quel che riguarda appunto l'isola deserta, una canzone, una pietanza, si può dire, quello che vi pare, e il che ho detto, la frase di un film. Allora, mi avevate chiesto anche questa meraviglia.

Ah.

Oh.

0: Monsieur Hemingway. Ça va mieux?
1: Vabbè, da brividi Hemingway. Paolo Conte, grazie a chi l'ha chiesto al 3899106600. Bravi. Guarda un po' cosa hai ritirato fuori. Ciao Sire, una bella disco 2000 dei Rush. Dei Rush? Ma sto facendo una figuraccia, cioè, dei Pulp forse. Esiste una canzone, magari mi sfugge, magari sono un rincoglionito di 60 anni che non... No, Rush? No, è Disco 2000 dei Pulp. Vabbè, guarda che figura sto facendo. Ciao Giuliano, io dico canzone deve essere qualcosa di lungo. Per esempio Shine On You Crazy Diamond, oppure No Quarter, cibo, pappardelle al cinghiale in bianco. Ottimo, caro Roberto. Frasi di un film, le cose potrebbero andare peggio, per esempio potrebbe piovere, Frankenstein Junior va per la maggiore. Pulp, giusto, pensavo di essermi rimbecillito. Giulianino, Paoletto si è ingoiato un kazoo, e la canzone è proprio così, col kazoo, le belle canzoni di un tempo fatte col kazoo. Ce ne andiamo in pausa.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Sesso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo venerdì 17 luglio che si apre con i Porcupine Tree di Shallow. Tra pochissimo parliamo di luglio nel chiostro.
0: Radio Rock, back in time.

0: Porcupine Tree a Radio Rock con Shallow, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta di Another Life, Alabama Shakes.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Alabama Shakes a Radio Rock con la novità di Another Life, 14:41, sempre in compagnia di Giuliano Leone. E come ampiamente annunciato, visto che stasera, venerdì 17 luglio, prende il via a Luglio nel Chiostro, questa rassegna del Chiostro del Buon Pastore, e ad aprire il programma proprio questa sera ci sarà Matri Pi Sempri, alle 21 la proiezione di questo docufilm e alle 21:45 il concerto che porta in scena proprio il riadattamento in siciliano della buona novella di Fabrizio De André. Abbiamo in studio qui con noi Francesco Giunta, poeta e cantautore palermitano, autore del riadattamento, e Andrea Walls, regista del film. Buon pomeriggio intanto e benvenuti a Radio Rock.
1: Grazie.
2: Grazie, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Radio Rock.
0: Allora, come state innanzitutto? Come va?
1: Beh, bene. Caldo, va bene.
2: Decisamente caldi, sì.
0: È arrivata anche a noi questa notizia del caldo. Vabbè, qui per fortuna siamo un po' riparati dal caldo afoso. Partiamo subito dall'idea di come è nato il portare, al di là del fatto che il siciliano è comunque una lingua molto molto musicale e Fabrizio De André stesso ha dato spazio a questo tipo di comunicazione cantando anche, certo, in, a parte il genovese che era la sua lingua, in napoletano, in sardo, e anche il siciliano possiamo annoverarlo tra le lingue più musicali che abbiamo qui in Italia. Sì. Com'è nata l'idea?
2: L'idea, Francesco, è nata intanto da rispondere a un bisogno intimo mio, diciamo, che scrivo da sempre in siciliano, ma che mi sono formato quando ero giovane proprio con la buona novella di Fabrizio De André, la prima opera che mi ha sconvolto e che diventò un faro, diciamo.
0: Era del 1970.
2: Sì, avevo 18 anni, questo faro si è acceso e davvero mi portò a scrivere. Però poi comincio a scrivere in siciliano e sento il bisogno di risentire vicino a quell'opera, ma non doveva essere un'operazione che doveva diventare pubblica. Il riadattamento nasceva per un bisogno intimo e quindi io l'ho scritto e l'ho tenuto nei miei cassetti per oltre 12 anni.
0: Insomma, era prima prettamente che personale come
2: sì, ma soprattutto per timore, per pudore e soprattutto per non essere accusato di arroganza, di presunzione, perché un'opera così importante
0: il rischio c'era.
2: Avrebbero avuto anche ragione, magari.
0: Però diciamo che poi hai avuto ragione, visto il risultato che non per piaggeria, Francesco, no, però è veramente un gran bel disco. Una gran bella operazione, no. ti faccio i miei complimenti. Grazie. E questa è una versione, la versione del 2023 del progetto, è quella nata proprio al Teatro Antico di Segesta, che è stata anche descritta come un'operazione intensa e coraggiosa, sì, appunto. E cosa è significato per te riprendere in mano un lavoro al quale avevi già dedicato, sì, degli anni, e portarlo su un palco così importante?
2: Ma intanto l'operazione, come dire, più giusta nei confronti dell'opera è avere deciso di affidarla alla esecuzione di voci femminili,
0: sì,
2: perché Fabrizio mette al centro della sua narrazione Maria, no, e le altre madri sotto le croci,
0: sì,
2: quindi le voci femminili erano quelle più adatte a rappresentare quest'opera. E poi, come dire, il giudizio di Dori, no, che quando ci ha dato l'autorizzazione a poter pubblicare quest'opera, che ha definito la buona novella in siciliano un atto d'amore nei confronti dell'opera originale e di Fabrizio De André,
0: certo,
2: quindi
0: sì.
2: Mi sono sentito emozionato anch'io, come puoi immaginare.
0: Diciamo che hai avuto il nulla osta più importante da Dorighezzi stessa,
2: sì, cioè.
0: Dorighezzi, che è presente proprio nel docufilm, e adesso mi rivolgo ad Andrea. Intanto complimenti anche per il docufilm che sarà proiettato questa sera. Io l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo.
1: Grazie.
0: Unica pecca, dura poco rispetto al piacere che ho avuto nel vederlo. Ti faccio subito solo la prima domanda puramente tecnica. Devi fare i complimenti anche al direttore della fotografia, perché poi è un bianco e nero che solitamente il bianco e nero va trattato con molta cautela, altrimenti diventa stucchevole. In questo caso invece è perfetto, restituisce emozioni, passione e quant'altro su un argomento così bello. Tu l'hai ripreso prima dal concerto proprio al Teatro Antico di Segesta, e poi hai avuto modo di capire che era qualcosa che andava oltre la semplice rappresentazione, la semplice documentazione di quel concerto. Quando hai capito che non stavi solo documentando un concerto, ma girando qualcos'altro?
1: Beh, allora io intanto sono arrivato in questa famiglia, perché tale è ormai per me, in corsa, tutto ciò era già in atto, stavano andando in scena, io andai lì per caso insieme ad Alberto Laruccia, che è il compositore delle mie colonne
0: sonore. Che saluto,
1: sonore,
0: che è un caro amico.
1: Nonché direttore artistico di Luglio del Chiostro di questa sera.
0: Cura anche le percussioni.
1: Assolutamente, chi più ne ha più ne metta, direttore musicale e quant'altro. E lo accompagnai perché io avevo appena finito una lavorazione e lui stava su quest'altra lavorazione, accompagnai lui a Palermo, non ero mai stato in Sicilia e essendo ligure il tema di André mi fece drizzare le orecchie. Conobbi tutti loro ed era luglio e io dissi: questa cosa potrebbe essere un film, che è la solita frase di cui non se ne fa mai nulla nessuno.
0: Ah, beh, certo.
1: A novembre abbiamo iniziato le riprese e io ho ritrovato Fabrizio De André nei loro volti, nella loro musica. Essendo ligure, sono cresciuto a Pane De André, certo, con un padre che mi ha indottrinato su questa strada, prima, ma molto prima ancora di farne qualcosa a livello artistico, certo, semplicemente come insegnamento di vita De André viene trasmesso. Sì, sì. E quando ho risentito le note di De André nella lingua siciliana, le ho percepite come originali, non come una cover, un semplice rifacimento. Sì. E allora ho detto: perfetto, è il modo migliore per entrare dentro la poetica di De André. E così abbiamo iniziato a progettare questo film.
0: Molto, molto bello. Io invito già gli ascoltatori a partecipare questa sera, perché avrete modo di assistere a qualcosa di unico. Parlando sempre dell'adattamento, del riadattamento in siciliano, sì, il siciliano restituisce ai testi di De André, come si legge in giro, una dimensione più terragna e viscerale. C'è un verso in particolare, Francesco, in cui senti che il dialetto ha detto qualcosa che l'italiano magari non riusciva ad esprimere in quel senso? Qualcosa che il dialetto siciliano invece ha restituito in pieno?
2: Ma il dialetto siciliano, un po' come tutti i dialetti, no? Che sono lingue vere, che sì, partono dall'anima sostanzialmente, amplifica i sentimenti più viscerali, più elementari, più intensi. E quindi questo succede un po' in molti versi. Per esempio, quando Fabrizio canta "La tua verginità che si tingeva di rosso", in siciliano è diventato "La carnuzza toca lo sangue matura", diciamo, no? Quindi c'è questo passaggio che... Ma d'altronde già Pirandello credo avesse detto il dialetto per l'anima e l'italiano per la mente, diciamo, certo, quindi sì, sì, inevitabilmente. Nulla, tutto ciò senza nulla togliere alla versione italiana di Fabrizio De André, che è sconvolgente,
0: è immensa,
2: dal
0: sì,
2: punto
0: sì,
2: di
0: sì,
2: vista
0: sì,
2: della bellezza,
0: sì,
2: diciamo, no?
0: Sì, sì, sì. È forse uno dei dischi fra i tantissimi di De André che ha un significato particolare. Poi è tratto dai Vangeli apocrifi, quelli che secondo De André stesso erano quelli più legati a un senso anarchico di tutta, certo, quanta l'operazione. Quindi io rinnovo comunque i complimenti e mi sposto di nuovo da Andrea, che il film nasce dall'incontro con 5 donne siciliane, giusto?
1: Sì.
0: Bellissime le riprese dei primissimi piani, che mi ricorda un po' Cassavetes con Volti che restituisce.
1: Beh, ti ringrazio.
0: quello è il senso. Io, mi credi, lo rivedrò in continuazione, perché poi tra l'altro lo trovate anche su Amazon Prime, questo sì, lo dico a beneficio degli ascoltatori che magari, non essendo qui a Roma, non riescono ad essere presenti questa sera. Le 5 donne siciliane siete andate a cercarle casa per casa? Che tipo di viaggio è stato?
1: Allora, fondamentalmente io loro 5 le ho conosciute in quella famosa sala prove dove sì, conobbi tutti quanti loro. E quindi io dico sempre, Fabrizio tramite Francesco le aveva apparecchiate lì pronte per essere raccontate. E in ognuna di loro, tra l'altro, Francesco ha avuto la lungimiranza di assegnare il brano della buona novella più pertinente al percorso di vita della cantante stessa. Ah, e quindi certo, fondamentalmente ognuna di loro riesce in un qualche modo a riconoscersi all'interno del brano che canta. Perciò, raccontando se stesse all'interno del film, in un qualche modo fanno la parafrasi del brano che cantano. Certo. E quindi è un incontro meraviglioso, quasi in realtà sembra fatto apposta, quando in realtà è il destino un po' che ci ha unito questa cosa.
0: Certo, vogliamo ricordare anche al volo tutte le voci che partecipano a questo progetto: Margherita Bento, Valeria Graziani, Laura Mollica, Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, e poi c'è Beatrice Cerami al pianoforte, Daniela Santamaura al violoncello, Virginiana Maiorana alle percussioni, Federica Russa e l'amico appunto Alberto Ruccia, La Ruccia, questo per citare tutti, sì, per ringraziarli. Io direi, prima di salutarci, intanto grazie ancora per essere intervenuti, di far ascoltare un estratto dal vivo dall'Infanzia di Maria, proprio con Cecilia Pitino, che abbiamo citato. Tra l'altro il disco è pieno di voci, molto corale, molto... Io ti ringrazio ancora per il regalo, che non vedo l'ora di riascoltare. Ci ascoltiamo l'Infanzia di Maria e poi passiamo i saluti con Francesco e Andrea.
2: Grazie.
3: Forsi presto partire.

e fino all'identica ti levano ad un luogo.

lusangku matura. Ora pitia marito.

0: è una meraviglia. Purtroppo i tempi radiofonici ci impongono di parlare sopra questa spettacolare versione dell'infanzia di Maria. C'è intanto chi scrive: ti entra nelle viscere, dritta dritta. Io non posso che essere d'accordo. Allora, per concludere, ricordiamo l'appuntamento di questa sera. Alle 21 ci sarà appunto la proiezione di Matri Pi Sempri di Andrea Walls, e poi il concerto con tutti i cori, tutte le cantanti che abbiamo nominato prima. Volete dire l'ultima?
1: Sì, l'ultimo, ecco, nel docufilm di Andrea c'è anche Giulia May, che è una delle voci fondatrici di Buona Novella, che è ancora nella famiglia di Buona Novella. Stasera è impegnato in un altro concerto precedente, e poi niente, è stato un privilegio essere vostri ospiti.
0: Grazie.
1: Mi ha fatto davvero tantissimo piacere.
0: Diciamo che è reciproca avervi avuto qui.
1: Grazie davvero.
0: E allora l'appuntamento è questa sera, immancabile. Io ci sarò ovviamente, perché un gran bel concerto, un gran bel documentario. Dove lo possono vedere, a parte Amazon Prime?
2: Lo possono vedere su Amazon Prime, Apple TV e in tutti i paesi del mondo che parlano inglese, francese, spagnolo e italiano ovviamente.
0: Io vi rinnovo i complimenti, ci vediamo questa sera. Grazie a Francesco Giunta e Andrea Walls, ospiti di Radio Rock a questa sera. Grazie ancora.
1: Grazie a te,
2: voi.
1: Radio Rock.
2: Ciao. Ciao.
0: E io vi saluto, vi auguro un buon weekend. A lunedì vi lascio con Antipop. Ciao.
3: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock. Non avrà

0: pietà che non cede al rancore, madre ho imparato l'amore.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.

0: 17 luglio 2026, questo è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Giampiero Giuli, Giampiero Giuli al pubblico in studio.
1: Ciao Valerio Cesari, ciao, ciao, Cesari ciao. Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto buon pomeriggio all the birds, all the girls che ascoltate, sì, me Giampiero Giuli, sì, Valerio Cesari, ma soprattutto che decidete in totale democrazia di non ascoltare Emanuele Forte.
0: Vero.
1: Bravo.
0: Oggi non c'è.
1: Non c'è più.
0: Non c'è.
1: Non viene più, vero?
0: No, l'abbiamo fatto fuori. Era da settembre più o meno, no? Che covavamo questo rancore, che stavamo lì pianificando per riuscirci, ce l'abbiamo finalmente fatta.
1: Valerio,
0: lo possiamo dire?
1: Come dicono nella perfida Albione, sì, you made my day.
0: Hai visto?
1: Hai detto che
0: abbiamo svoltato le nostre giornate, non solo oggi, non ci sarà neanche lunedì, né martedì, né fino alla fine dei nostri giorni.
1: A me dispiacerà, insomma, parlare un po' di meno del London Bar, però comunque ne possiamo comunque parlare.
0: Ah, beh, sì, possiamo parlare perché comunque rimane una delle attività illecite di Emanuele Forte.
1: Poi c'è la location che conoscono tutti.
0: Sì.
1: Farà la fine del castello dei ricevimenti, quello del campano. Cioè, vabbè.
0: Quel famoso castello.
1: Il castello del vabbè,
0: uno sì, sì, quello lì.
1: Quello là.
0: Quello dove si facevano
1: i matrimoni.
0: Il plurale di cerimonia, in sostanza.
1: Allora,
0: no?
1: C'erano i diciottesimi.
0: Sì. I prediciottesimi.
1: Madonna. Sai, oggi vorrei fare proprio un bellissimo excursus su quel mondo lì.
0: Perché
1: te lo
0: no?
1: fermo. Ti farò un po', magari.
0: Tipo di quel reality lì e basta. No,
1: bellissimo.
0: Va bene, va bene. Sicuramente saremo con voi forse fino alle 18. Intanto andiamo con i Duran Duran di Come and Done. Radio

0: Tonight, social distortion, io faccio anche fatica a dirlo, a ribadirlo, sì. Perché magari lo avranno fatto un po' tutti finora, ma quanto fa caldo, caro Giampiero.
1: Guarda, che non so, guarda, io ieri sera,
0: sì.
1: Ieri sono, mi ho venito qua,
0: sì.
1: Sono tornato a casa, ho sentito un mio amico, sono andato a prendere una birra, insomma, poi sono andato a mangiare una pizza, così giovedì sera.
0: Sono due cose che poi non è che si confacciano proprio col caldo, quindi siete stati anche coraggiosi.
1: Madonna mia, ma chi me la sa?
0: Immagino.
1: Mentre mangiavo quella pizza dicevo, ma che cos'è? Cioè,
0: Sicuro la pizza è praticamente un forno rivolto verso
1: Madonna
0: il tuo
1: mia,
0: volto, no?
1: Cioè io, appena, tu immagini, cioè, appena te la portano, sì. Cioè, sul piatto e tu te la metti là, e ti arriva questa ondata... Sì, sì. Di calore aggiuntivo, cioè sì, già sì. Una cosa, guarda, io boh, non... E poi guarda, io guarda, lo dico ogni anno,
0: sì.
1: Sono 4-5 anni che non uso più il condizionatore, ma anche perché veramente ne ero diventato
0: dipendente.
1: Non voglio di dipendere, quasi,
0: sì. Cioè, che poi quando accendi è difficile che lo spegni.
1: Non lo spegni più, cioè sì. non lo spegni più. Però adesso veramente serve, cioè adesso se non c'hai il condizionatore a casa, una ventola. Ieri ho parlato con un ragazzo e mi diceva: no, io no, né la ventola né il condizionatore.
0: Abbia dentro una grotta.
1: C'è pure qualcuno che te mina nel frattempo.
0: Sì, cioè, esatto, boh, perché effettivamente o ha

0: ospiti, non lo so, dentro al mare, allora può avere un senso che riesce a sopravvivere. Che altrimenti anche gli stessi ambienti ci mettono molto di più a raffreddarsi.
1: No, non si raffreddano mai. Poi,
0: poi se poco poco c'è il sole che te batte sulle finestre, è finita.
1: No, quindi. Poi con case magari, ecco, è difficile che le case, insomma, siano, non lo so, però moderne, nel senso... Cioè, nel senso, comunque sia, sono case, la maggior parte case vecchie
0: che non trattengono neanche quel minimo di frescura che riesce a creare.
1: Quindi, e quindi niente, ce l'hai fredda l'inverno, calda l'estate, signora mia, eh?

0: Ride Long, i Queen. Angelo ci scrive: vai, comunque Angelo, il problema non è il caldo quanto l'umidità, cara signora. Beh, sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello.
0: Dobbiamo dire anche che conviene vestirsi a cipolla, strati, anche se ormai forse
1: no,
0: conviene proprio vestirsi.
1: Questo periodo no, non conviene, cioè, vestirsi.
0: Diventi tutt'uno con l'atmosfera proprio, se poco poco ti metti qualcosa in più dello stretto è necessario. Però sì, ecco, uno non è manco libero di farsi una pizza o una birra, che ne soffre tantissimo.
1: Però non fai in tempo a mangiare che li risudi, cara,
0: sì,
1: cara signora. Attenzione.
2: Questo programma è offerto da...
3: Eldor Shomurodov.
4: Eldor Shomurodov.

0: Crash, gli Editors. Salve Antipopi, oggi a pranzo kebab e birra da 66. Ma non chiamatemi eroe per questo. No, dimenticavo, locale non climatizzato.
1: Vabbè, Madonna.
0: Sei l'eroe, sei Batman proprio, l'uomo ragno, qualcuno di importante.
1: Ti dovrebbero fare una statua statua fuori da termine al posto di un'altra.
0: Esatto, al posto di un'altra che sembra un po' Batman. Tra l'altro, anche esatto, se poi non lo è.
2: Ciao Antipopi, ciao. Ciao. Buonasera.
1: Buonasera, bello.
2: Dice, il problema è nel caldo.
1: No.
2: Guardate a che ora faceva 28 gradi, va.
0: Alle 6.05 di mattina.
1: Madonna.
2: Comunque io ho fatto la spesa. Buona da casa. Carico moglie e cane.
1: La spesa sempre là.
2: Monte, li vada.
1: Te becchi la
2: 10 gradi di differenza. Un'oretta da Roma. Una favola.
0: Bello. Ma anche meno, perché se uno va poi ai Castelli, che qualcosina meno da qui, si sta meglio.
1: Io volevo chiedere al nostro amico, la spesa l'hai fatta in quel posto di 5 lettere?
0: Qua vicino poi.
1: Qua vicino?
0: Via Alberto Pollio, esattamente.
1: Attenzione.
0: Se è quello, così per sapere.

passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Di Pop, di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con i Wolf Mother di Vagabond
0: Radio

0: Delirium, loro sono gli Aiken.
1: Se se ho fatto Arconan.
0: Arconan.
1: Ah, mo ho capito. Volevo aver girato. Non ve lo posso portare, mi dispiace, la prossima volta.
2: Ma no!
1: Mo c'è la mozzarella in macchina e bistecche, mi si rovina tutto.
2: No, sbrigati,
1: mi
2: pure.
1: Portare il gelato a voi, mi detto un po' tutta la cena.
0: Ma tranquillo.
1: Il pranzo, la cena,
2: ma noi te l'abbiamo chiesto.
1: Ciao bellino.
0: Va bene così, va bene così. Anzi, ieri ci siamo rifocillati di pizzette, no, rustici, gli snap out, questi ragazzi che abbiamo fatto ascoltare,
2: ancora,
0: assolutamente,
2: insomma.
0: Ci hanno portato tantissime cose, quindi non c'è mancato nulla dal punto di vista del salato. Adesso un gelato ci starebbe pure bene.
2: Vabbè,
0: però insomma, non siamo più a chiedervelo,
2: no,
0: dai.
2: No,
0: anche perché forse anche questo caldo, essere pure conviviali, gentili, diventa un po' pesante, non
2: senti,
0: è proprio un attimo.
2: Io ieri c'è stata questa discussione, insomma, sì. Con questi ragazzi molto giovani, sì, di snap out, cioè dopo tutto si è cominciato a parlare di supporti in vinile,
0: sì,
2: supporti in cassetta,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: sì. E io a un certo punto gli ho detto questa frase, ho detto, stiamo dicendo un po' di cose, diciamo, un po' poco esatte,
0: sì,
2: diciamo. Tra poco ti vorrei leggere una notizia che ho trovato quest'oggi.
0: Vai.
2: Tra poco, adesso,
0: tra poco.
2: C'è la musica, la splendida musica di Radio Rock. Però ecco, volevo ritornarci un attimo su
0: questo argomento,
2: su questo argomento dei supporti, anche un po' capire con i nostri ascoltatori
0: come se la sentono loro,
2: se la sentono calda
0: oppure no.
2: Però questo periodo se la sente calda,
0: io un po' più fresca,
2: 40 gradi, voglio dire,
0: c'è qualche problema.
2: Eh sì.

0: Sons of Young Replacements. Allora, volevamo parlare quindi di supporti musicali,
1: perché è una notizia di un paio di giorni fa, parliamo di mercoledì 15 luglio, dove è uscito questo report, diciamo, fatto da Luminate, che è praticamente la principale azienda fornitrice di dati e analisi statistiche per l'industria dell'intrattenimento mondiale. Vabbè, insomma, che so,
0: la cosa è importante.
1: La cosa è importante. E cosa dice questo, diciamo, responso? Sì. Che nei primi sei mesi del 2026 le vendite dei CD sono balzate del 16%. Quindi parliamo di più o meno 16,3 milioni di unità nei primi sei mesi del 2026.
0: Quest'anno.
1: Questo dato ha ampiamente superato l'incremento del 2,4% registrato dal vinile. Quindi forse per la prima volta
0: il CD,
1: cioè,
0: vende
1: il CD supera
0: da
1: non si sa quanti anni,
0: ormai
1: negli anni 90,
0: sì.
1: probabilmente. E la rinascita del CD, appunto, è dovuta a. E questo è il dato che a me interessava. Volevo condividere un po' con voi, che appunto la rinascita del CD è dovuta a creazioni di collezioni, va bene, l'accessibilità dei prezzi, che effettivamente sono scesi molto, e soprattutto e questa è una cosa che riavvicina i giovani, che è le enormi uscite di album K-pop, che prete effettivamente noi pochettino anche pop per età, ma i bambini 9-10 anni
0: non sappiamo nulla, se non che K-pop sta per
1: Korean pop esattamente. E per ironia della sorte, quindi, circa la metà degli acquirenti di CD della generazione Z e dei millennial non possiede effettivamente un lettore CD.
0: Pensa un po',
1: non hanno neanche un lettore CD,
0: però c'hanno i CD,
1: e
0: li comprano.
1: Tra l'altro, io effettivamente da quando mi sono rifatto il portatile, mi sono dovuto fare il fisso, il lettore CD non esiste più, cioè devi comprare esterno, è una cosa incredibile.
0: Per me sono una decina d'anni che non lo integrano almeno in alcuni computer.
1: Ce l'ho ancora in macchina, però quello è il lettore CD, però forse perché cambio la macchina.
0: La macchina è rimasta a quando è che c'erano ancora i CD.

0: Goes Well, Be Strangers, Weezer assieme a Wednesday.
1: Ciao a tutti, ciao. Un saluto dai castelli dove ci sono 36 gradi in questo momento.
0: Ah, ecco, quindi non vale neanche più quello che avevo detto, però che ai castelli. Vabbè, oddio, forse sono qualche
2: però
0: grado
2: sono
0: in meno.
2: E mezza,
0: sì, sì. Però forse qualche grado in meno rispetto a Roma, comunque è.
2: Ma io penso che la differenza la si nota, insomma, al calare del sole, in qualche modo.
0: Cioè, da un pochino. Cioè, poi il calare del sole ormai sono le 9:30 di sera, quindi.
2: Pure quello è vero.
0: Cioè, tu te fai una giornata completa con queste temperature e poi dici perché stai sotto al climatizzatore acceso.
2: Madonna, è vero, questa cosa ieri pure. Quel periodo dell'anno non fa mai buio, che perché dai, è bello,
0: È bello.
2: Però si contrappone un po' troppo con l'inverno, dove invece.
0: Dove fa solo
2: un'ora
0: di. Hai 4:30, 4:45.
2: No, poi, per esempio. Ricordo che quando per esempio andavo l'inverno per esempio in Danimarca, ricordo che non c'era a volte proprio mai la luce. Cioè c'erano comunque giornate proprio comunque buio, pesate, quindi sotto questo punto di vista meglio sicuramente questo periodo, però.
0: Beh, dovremmo scambiare forse l'inverno danese con l'estate italiana. Cioè, a questo punto, no?
2: A questo punto, sì. Mo chiamiamo il consolato danese.
0: Vediamo se riusciamo a fare
2: la trattativa.
0: Che
2: non lo so.

0: Carson, Eddie Vedder, sentiamo voi.
1: No, no, ragazzi, cosa state dicendo? Quale inverno danese, oh? Ma che siete matti? Così, perché? Estate non dormi perché fa caldo, l'inverno non dormi perché è sempre giorno.
0: Ma no.
1: Ma uno quando si riposa durante l'anno? No. Ma parte, che, quale inverno danese? Lasciate perdere.
2: A parte che i veri rocker ti risponderebbero, i rockers ti risponderebbero. Sì. Ci riposeremo nella tomba.
0: Bravo. Non adesso.
2: Non,
0: no?
2: Adesso,
0: non in questa vita, diciamo.
2: Vero,
0: comunque
2: no?
0: Al contrario, in realtà l'inverno danese è tutto notte. Non è che c'è il giorno, quindi fa freddo, non fa caldo.
2: Comunque mi dicono...
0: Se lo spostiamo d'estate,
2: Senza adesso scomodare la Danimarca, insomma, che mi vuole l'uccidere.
0: Certo.
2: Che però se si arriva a Montelivata...
0: Sì.
2: Un'ora e mezza di auto, circa,
0: sì,
2: 80 km.
0: Che il nostro amico ci sta andando, no, Luca?
2: Passeggiate per i boschi, e cioè più fresco, pure a Subiaco,
0: sì,
2: al laghetto di San Benedetto.
0: Sì, il problema è per chi sta a Roma, infatti.
2: Vabbè, ma noi stacchiamo alle 18
0: e se andiamo da qualche
2: andiamo
0: parte.
2: Ai Monti Lucretili, incredibilmente, oppure in Trentino 8 anni.
0: Ah, andiamo, facciamo
2: però
0: tutta una tirata.
2: Ci vuole un po' di tempo.
0: Vabbè, anche un po' di pazienza, sì, quella.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo0100.it.
5: Questo è
6: Antipop,
7: la trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
8: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, venerdì 17 luglio 2026, che si apre con gli Offspring di The Kids Aren't Alright.
9: Radio Rock, back in time.

0: Straight, la nuova dei Queens of the Stone Age. Ciao Antipoppi, ma alla fine quando ce semena? Perché devo organizzarmi per la trasferta a Roma, visto che abito in provincia di Cuneo. Ti faremo sapere per tempo, però.
1: No, assolutamente. Però quello che ti però innanzitutto non te la prendere con noi. No. Ma perché? Perché chi voleva fare a botte oggi non c'è.
0: Sì,
1: perché era Emanuele.
0: L'idea è venuta Emanuele.
1: Emanuele che oggi poi guarda caso non si è presentato perché qua adesso oggi la possiamo dire. La prima pizza che vola radiofonicamente parlando è la sua.
0: La sezione radiofonica del termine.
1: No, no, Valerio.

0: Scott, Oasis, ieri è uscita l'Odissea di Christopher Nolan.
1: Ah sì sì, ne no? Sentivo questa mattina, ne parlava Boris Sollazzo.
0: Noi sicuramente appunto non siamo i primi a tornare a parlare di questa cosa, tantomeno siamo i primi proprio a farlo. Però io sono molto curioso perché vedo queste recensioni, sai, i Colossal non sempre vengono trattati bene, no? Dai siti specializzati, però vedo invece fioccare gli 8.5, i 9, qualcuno che insomma parla di capolavoro, forse il miglior film
1: Nolan,
0: mai fatto da Nolan.
1: Che fa,
0: sì, diciamo, è un po' se le chiama queste cose, no? Ecco, vorrei capire se qualcuno l'ha visto, cosa ne pensa.
1: Tu dici già, ma quando è uscito? Ieri.
0: Ieri credo ci fosse proprio la ressa e immagino forse convenga aspettare un pochino, almeno che non si voglia andare in quei posti che sono i centri commerciali, dov'è che poi
1: vabbè,
0: mi dicono
1: prendi
0: che
1: un po' di fresco, dai.
0: No, ma mi dicono che va visto anche in IMAX.

0: perché altrimenti...
1: Eh sì, perché lui l'ha fatto proprio con quelle telecamere lì.
0: Normali tagliano alcune inquadrature, quindi c'è anche questo discorso da fare, difficilmente lo si può vedere così fuori dai centri commerciali, però insomma, se l'avete visto volete dire la vostra.
1: Quindi c'è, che ne so, un cinema... old style, cinema anni 80 non va bene, perché non è quella tecnologia
0: a meno
1: lì.
0: Che non ha montato uno schermo IMAX,
1: a meno non ha speso Yes Gay,
0: esatto,
1: in questi ultimi
0: giorni
1: solo per vedere un film di Nolan,
0: solo aspettando sto film di Nolan.
1: Sai, non credo,
0: non credo neanch'io, però insomma, se l'avete visto fateci sapere la vostra al 3899 106 e 600.

Around the World, Enemy, la nuova di Marilyn Manson. Radio Rock Promotion. E adesso parliamo invece di Luglio nel Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere da oggi 17 fino al 31 di questo mese al Chiostro del Buon Pastore, via di Brevetta 383, Roma, dal 17 al 26, spazio al Brevetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz, Amid Drake, Room, Aver Girotto e Aires Tango, Moreno Viglione e Isterrai. Il 21 e 22, Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, media partner Radio Rock.

0: Symphony of Destruction, Megadeth. Visto ieri, ci scrive Maximilium, imponente e, come detto da Boris, in alcune parti anche commovente.
1: Addirittura commovente.
0: Questa è l'Odissea di Nolan, secondo Maximilium. Poi ancora, IMAX vero solo a Londra e a Praga, ma non ho questa pretesa. No, beh, dai, Simona, pure a Roma ci sono gli schermi.
1: Ma ci saranno
0: IMAX
1: pure a Roma.
0: Se no, che cioè, tutta Europa deve vederselo in due città. Non credo, non credo.
2: Dio, Nolan, ogni film che fa è un successo, ci andai cauto, perché per esempio per
0: di
2: me
0: pubblico,
2: personalmente
0: poi...
2: Oppenheimer, una cagata pazzesca.
0: Ah, il film è normale, per
2: quell'altro
0: come la vedo
2: di Tenant, idem con patate, oppure
0: che,
2: qual era quell'altro con DiCaprio, Inception, là, Inception, mamma mia, non si poteva vedere.
0: Beh, cioè, non si poteva vedere.
2: Non si riusciva a capire, non si riusciva a capire.
1: Forse
2: quel
1: sì,
2: film.
1: Però quello sono d'accordo.
2: Il resto, vabbè, sì, eccezionali, Interstellar,
1: Luce
2: del Cavaliere Oscuro, ci mancherebbe, però... Non sempre la beccate, insomma.
1: Beh, oddio, aspetta,
0: ragazzi, beh, come gli artisti, cioè non è che fanno tutti album.
1: Ma io
0: no?
1: Ce l'ho qua i film che ha fatto. Allora, Memento,
0: bellissimo.
1: Filmone, Insomnia, bellissimo. Vabbè, i vari Batman, si può dire che la trilogia comunque.
0: Ha dato, lui l'ha rilanciato Batman, perché
1: no, ma poi è stato quello che gli ha dato, diciamo,
0: una seconda vita
1: più che altro l'ha reso più attuale, cioè meno
0: dopo quelli di Tim Burton c'erano stati quelli tra gli altri di Joel Schumacher,
1: diciamo, erano meno fumetti, no, cioè
0: sì,
1: nel senso
0: sì.
1: Il Batman fino a quel momento era quello con i fondali, con questo fumo che usciva da sotto,
0: molto cartunesco,
1: esatto.
0: Per quanto poi girato, sì è vero. Quindi
1: Inception bello, cioè insomma sono d'accordo con te,
0: non
1: però,
0: è brutto,
1: insomma,
0: film
1: non è brutto. The Prestige bello, non lo so. Interstellar neanche lo dobbiamo commentare,
0: infatti
1: non lo so.
0: Ma, ecco, Oppenheimer per me è un film normale, non mi aspettavo chissà cosa, non è, però insomma cagata no, ecco.
1: Nolan lo preferivo quando faceva i caschi per le moto.
0: Ah, ecco. Poi si è messo a fare i film ed effettivamente ha un po' perso, secondo
1: me. Sì, però sui caschi non gli si può dire.
0: Era il numero uno. Sì, sì.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1950.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
10: Auto.it.
12: Back to Antipop.
13: Antipop.
11: State ascoltando
13: Antipop.
11: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
14: Rock. 16:35, questo è sempre Antipop. Loro che arrivano adesso invece sono i Kings of Leon di Super Soccer.
15: Radio Rock. Back in time.

0: in Toulouse, Twilight Said.
1: Buonasera ragazzi, ma vabbè, io dico che The Prestige e Somnia sono due bellissimi film.
0: The Prestige anche, vero?
1: L'avete visto? Sì.
0: Sì, The Prestige. Sì, The Prestige l'ho visto.
1: Ovviamente insomma, se può vedere però. Vabbè, poi è un po' troppo cervellotico.
0: Ah, Memento se può vedere. Beh, Memento è un bel film,
2: è bello.
0: Ragazzi.
2: Dai,
0: cioè,
2: Memento,
0: non è che se può vedere, Memento è un bel film.
2: A me Memento è uno dei guai, anche la scelta di bianco e nero.
0: Beh, cioè, anche lo svelamento com'è nel finale di quello che, vabbè, insomma, non stiamo a dire nulla.
2: È un bel trip, insomma, però.
0: Perché non l'ha visto, è più che se può vedere, ecco.
2: Ammazzo,
0: secondo me.
2: No, io su Memento per me, guarda, mi assurge quasi a uno dei miei film preferiti.
0: Sono un po' voi, quindi.
2: Cioè, la scena del caffè per me.
0: Dai.
2: È totale, dai.
0: Sì.

0: Bill Ill, gli Smiths.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Meno male, va, meno male, dai. Il 17 luglio è un giorno di fondatori, ritorni e addio, addii. Ecco cos'è accaduto, attenzione.
0: Questa è la frase che ci fa entrare che veramente fa entrare nel mood delle ricorrenze.
2: Assolutamente, assolutamente. Partiamo dal faldone delle pubblicazioni, perché oggi nel 2015, quindi 11 anni fa, incredibile, usciva Currents dei Tame Impala, la svolta synth pop di Kevin Parker, visionaria e personale. Un disco che cambia la rotta del rock psichedelico, diciamo un disco che proprio fa cambiare anche la rotta di Tame Impala, perché
0: sì,
2: poi
0: no, da lì non sono più tornati. Questa è forse l'ultima cosa pseudo rock che abbiano mai fatto.
2: Poi a un certo punto si sono buttati su
0: sulla dubstep,
2: su altri liti, diciamo, sì. Mettiamola così, dai.
0: Sì.

0: The less I know the better. Tame Impala.
1: Senti, continuiamo con il faldone delle pubblicazioni, perché sì, oggi nel 2001 usciva nel Regno Unito Origin of Symmetry.
0: Beh,
1: il secondo album dei Muse, rock culto, mi dicono.
0: Rock culto.
1: Potente e teatrale, con Plug in Baby come singolo, e l'album che consacra la band, questo in parte, cioè questo,
0: beh,
1: è vero,
0: sì,
1: è innegabile come discorso. All'altro, io ricordo, li vidi insomma qualche mese prima
0: che uscisse Origin of Symmetry.
1: Era ancora, diciamo, l'album quello vecchio,
0: Showbiz,
1: il primo, bravissimo. Li vidi all'Auditorium, no, all'Auditorium, scusa, al Palladium a Garbatella, incredibilmente.
0: Adesso sono diventati una band che fa gli stadi,
1: 200 persone, una cosa incredibile. E fecero già
0: le canzoni
1: Baby, qualcosa, mi ricordo il Plug in Baby, però me la ricordo perché mi era rimasto impresso, perché c'ha questo
0: riff, questo giro
1: di basso e chitarra che è veramente figo. Quindi Plug in Baby, i Muse, dai.

0: Talking Baby, i Muse, prima del break, un'altra ricorrenza importante.
1: Assolutamente, perché aprendo il faldone dei compleanni uno si rende conto che oggi nel 1949 nasce Geezer Butler, quindi base piena oscura, è incredibile, sì, dei Black Sabbath, cofondatore del metal, firma i testi di War Pigs e Iron Man in Native in Black, il suo basso diventa protagonista assoluto. Noi potevamo farvi ascoltare una di queste tre canzoni
0: e invece
1: andiamo su facile con Children of the Grave e poi torniamo a parlare con voi.
0: Sì, sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti. Non è straordinario, è fresco come il pane.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
11: Radio Rock,
12: tutta una

0: Esto es
1: Terza ultima ora di Antipop di oggi, Valerio Giampiero con voi ancora fino alle 18, laddove arriva anche Michael Jackson con la sua Billie Jean.
2: Radio Rock, back in time.

0: tra l'altro, vedi, questo anche a riprova, questa no, è una provocazione.
1: Che faceva che, caldo già all'epoca.
0: Che già all'epoca, no? Faceva caldo, incredibile.
1: Non così tanto, ma sicuramente caldo.
0: Allora, un po' di aneddoti. La scelta della città, intervistati da Gianni Minà, appunto il giornalista gli chiese perché avessero scelto proprio Torino e Napoli come uniche tappe italiane. I Rolling Stones risposero con una motivazione storica, caro Valerio, cioè che spiegarono che, Torino era stata la prima capitale d'Italia.
1: Ah, vedi.
0: Mentre Napoli era l'antica capitale del regno delle due Sicilie.
1: Questo è un motivo per cui
0: mi pare un po'
1: Torino.
0: Esagerato, ma mi pare un po'.
1: Dai.
0: Oh, i biglietti costavano 15.000 lire, caldo torrido, questo l'abbiamo già detto. Idranti, vennero appunto attivati gli idranti dello stadio per spruzzare acqua, insomma, sulla folla. E, una settimana folle per la città, perché appunto l'11 luglio l'Italia vince il mondiale di calcio, il 12 luglio si esibisce Frank Zappa e poi il 17 arrivano i Rolling Stones a Napoli. Viene creato un bootleg della serata, quindi viene registrato l'audio tramite
1: concerto.
0: Del concerto, il bootleg si chiama, questo mi fa molto ridere, Vedi Napoli e poi muori.
1: Cos'è quando suonarono i Motley Crue a non ricordo se ad Anzio o a Nettuno, venne fatto anche di quel concerto un bootleg che credo si chiami Vaffanculo a Nettuno, cioè si trova anche da qualche parte, non vorrei, lo stadio del baseball.
0: Meraviglioso,
1: ecco.
0: Meraviglioso. Vabbè, senti, dai, sentiamoci una Star Me Up che comunque sia era presente all'interno della scaletta di quel giorno e chi siamo noi per dire di no, eh?

0: Coming Up, Rolling Stones.
1: Oh, un biglietto 15.000 lire, che voglio dire, se fossero 15 euro già sarebbe poco, ma sono 7,50 euro.
2: Vabbè,
1: un biglietto per Rolling Stone.
0: Allora, non è proprio così, non perché è, esatto, abbiamo fatto un po' un confronto. Le 15.000 lire del 1982 equivalgono circa ai 35 euro di oggi.
2: Ah, ecco, quindi.
0: Perché per vedere i Rolling Stones in Europa, all'epoca un biglietto standard costava quello, oggi si spende non meno di 100 o 150 euro, mentre i posti migliori possono costare anche diverse centinaia di euro. Ergo, tenendo conto dell'inflazione, andare a vedere i Rolling Stones oggi costa in genere dalle 3 alle 5 volte di più rispetto al 1982. E vedevamo anche che con 35, con 15.000 lire, anzi, una volta potevi cenare in trattoria, così c'è scritto,
2: sì,
0: comprare un vinile in offerta. Quindi, insomma, una buona cena in trattoria ci viene.
2: Vabbè, diciamo che comunque era comunque poco. Ecco, diciamo, sì, era comunque poco rapportato ai prezzi di oggi.
0: Certo.
2: Stiamo parlando di concerti che stanno a 70 euro, ragazzi.
0: Almeno.
2: Almeno, quindi vabbè. Senti, andiamo avanti. Oggi nel 1981, quindi un pazzo indietro, perché mi dicono: ma quanti faldoni hai?
0: Digitalizzati,
2: ragazzi. Ma
0: a me piace la carta, almeno, poi che ve frega.
2: A me piace maneggiare i soldi, sta roba. Comunque, vabbè. Senti, 1981, Journey, esce Escape, l'album di Don't Stop Believing, Arena Rock, allo stato puro, una canzone che decenni dopo sarà tra le più ascoltate di sempre. Ascoltiamola direttamente, Don't Stop Believing, Journey, poi torniamo e poi capiamo un attimo che piega per prendere questo pomeriggio.

0: I Believe in Journey, canzone che chiude in maniera magistrale anche l'ultima puntata dei Soprano, dov'è che questa canzone ha un ruolo molto importante. Sì. Allora, Daniela c'è stata a questo concerto. Dei Rolling Stones, scrive al 3899 106 600, indimenticabile. Sì, vero, faceva caldo, mi ricordo che c'erano delle docce tutte intorno lo stadio per rinfrescarci. Mick con una tutina, pantalone a righe bianche e rosse.
1: Sì, sì, con la maglietta italiana. Tra l'altro vabbè, ho visto le immagini, insomma, negli anni. Quella che mi è rimasta più impressa è questa specie di crew dove ci sono Mick Jagger con Keith Richards, che stanno là sopra a volta, insomma, questa crew a volta dalla bandiera italiana. E effettivamente è un'immagine, secondo me, bellissima. Cioè...
0: Racconta anche proprio i concerti di una volta.
1: Esattamente.
0: No? A proposito delle cose di una volta, abbiamo aggiornato la lista di quello che nel 1982 si poteva fare con 15.000 lire, che, ripetiamolo, sarebbero i 35 euro di oggi. Allora, un concerto dei Rolling Stones, come dicevamo, una buona cena in trattoria, l'abbiamo detto, oppure una pizza e birra per due. Circa 15-20 litri di benzina, sufficienti per percorrere all'incirca 200-300 km con un'utilitaria dell'epoca. 6-8 biglietti del cinema, dato che un ingresso costava intorno alle 2.000-2.500 lire. 2 o 3 LP in vinile, che normalmente costavano tra le 5.000 e le 7.000 lire ciascuno. Un paio di jeans economici e una camicia di buona qualità, diversi libri tascabili o uno o due volumi rilegati. Un viaggio in treno di media percorrenza in seconda classe. Uno stipendio mensile di un impiegato era
1: perché
0: spesso...
1: Perché la terza l'avevano già abolita.
0: Già abolita, esattamente. Uno stipendio mensile di un impiegato era spesso compreso tra 700.000 lire e 1 milione di lire. Quindi 15.000 lire rappresentavano circa l'1,5-2% di uno stipendio mensile.
1: Beh, comunque si guadagnava tanto.
0: Sì, si potevano fare pure tante cose, appunto, solo con 15.000 lire.
1: Ma ritorniamo negli anni 80, allora.
0: Alla lira, no?
1: Torniamo alla lira, Valerio.
0: A questo punto.
1: Cavolo.

0: lines.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
2: Vai dove vuoi,
1: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6.
2: Yeah.
1: Vivi la tua estate insieme a noi.
3: Stay with us.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Roma. Le notizie di Roma Capitale.
1: Il Parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico grazie agli interventi di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Restaurati grazie a un investimento di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco, le forme architettoniche e monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore e l'intero sistema di trasporto dell'acqua che alimenta le fontane. Nuovo Open Day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato e domenica, previste le aperture straordinarie degli ex pit del punto di rilascio di via Petroselli del municipio 12. Obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito dell'agenda CIE. Chi ancora è in possesso della versione cartacea può invece richiedere un appuntamento contattando il proprio municipio. Sono già disponibili i biglietti per Dissonanza, il festival che svela il futuro dell'elettronica con due giorni di pura sperimentazione sonora. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica il 12 e il 13 settembre. Info su comune.roma.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo0100.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah? Good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
14: Questo è
15: Antipop.
10: La trasmissione che meglio è impossibile.
16: On Radio Rock.
17: Antipop che gioca tra pochissimo con voi, non a indovina chi te le suona, ma sicuramente ascolta sempre in vostra compagnia gli Strokes di You Only Live Once.
16: Radio

0: Caleb Wants gli Strokes.
1: Va ora in onda, sì. Avanti un'altra.
2: Ah, quello di...
3: Forza, bello. Quiz, indovina chi te lo suona domani sera.
2: Non c'è Amadeus, avanti un'altra.
0: Sai, non lo so.
4: Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
2: Che devo fare, Emanuele, oggi?
0: Sì, devi pompare questa cosa.
2: Ah, è Paolo, no? Bonolis, pardon, chiedo
0: scusa. Paolo Bonolis.
2: Vabbè, ascoltatrici, ascoltatori, è incredibile. Anche quest'oggi il Radio Game Show, che però cambia nome. Vogliamo dire il Radio Game Show itinerante?
0: Sì.
2: Non c'entra un cavolo, ma va bene così.
0: Ha un nome che è itinerante, non è mai lo stesso. Oggi è avanti un altro, sì, radiofonicamente sì, parlando,
2: sì,
0: sempre.
2: Sì, sì. Allora... noi vi facciamo ascoltare, no, sì, facciamo ascoltare, no, delle cose,
0: sì, e voi
2: e
0: dovete,
2: poi
0: indovinare.
2: Ci dovete spiegare perché noi facciamo questo, cioè,
0: esatto,
2: deve fungere un po' da psicologi,
0: esatto, adesso...
2: Rosa e Valerio avallerà
0: assolutamente. Adesso andiamo con una cosa che non c'entra nulla,
2: no,
0: che pure
2: prego, Valerio,
0: devi vederti finto stupito,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì,
0: quattro,
2: sì,
0: vedette di Fratelli d'Italia in tribuna alla Camera per controllare i deputati sospetti.
2: E questo in che modo avrebbe a che vedere con noi?
0: Beh, c'entra perché noi siamo un po' le quattro vedette in tribuna alla Camera di Radio Rock. Questo è un po',
2: capito,
0: no?
2: Ma le vedette quelle della droga?
0: No,
2: no?
0: Vabbè, le vedette nel senso quelle che controllano, le vedette
2: controllo,
0: tipo, non so, militari,
2: però,
0: ecco, mettiamola
2: controlla
0: così.
2: Controlla il controllore,
0: sì,
2: questa è la domanda che ci dobbiamo fare, però...
0: Certo.
2: Allora adesso è arrivato il momento di capire un attimino se c'è un livello di difficoltà. C'è il livello di difficoltà.
0: Il livello di difficoltà, sì, è quattro vedette di Fratelli d'Italia in tribuna su alla Camera per controllare i deputati sospetti.
2: È incredibile, abbiamo anche un premio quest'oggi.
0: Sì, un posto in vedetta alla Camera dei deputati.
2: Ma che bucio di fortuna.
0: Così potete vedere i vostri politici preferiti dall'alto,
2: esatto,
0: no? Chi c'ha,
2: senti,
0: la ghiazzetta, chi c'ha il ginocchietto.
2: Cose?
0: I due indizi, adesso andiamo con i due indizi.
2: Andiamo,
0: no?
2: Con i miei indizi.
0: Sì.
2: Vado?
0: Sì.
2: È il sesto e ultimo album della band dell'artista, pubblicato nel 2007, registrato e mixato interamente in analogico, segnò un ritorno alle sonorità punk, garage rock e blues dei lavori precedenti.

0: adesso io sono uno strumento, no?
1: Certo,
0: che ha a che fare con
1: no.
0: quello che ho detto, tu devi un po' contestare
1: sì,
0: questa
1: cioè,
0: cosa.
1: Come no, Valerio, io
0: com'è possibile? Io suono adesso le quattro vedette di Fratelli d'Italia in tribuna alla Camera.
1: Ma non è possibile, Valerio.
0: In realtà
1: perché le vedette
0: sì.
1: dove poi il fiato dove lo metti, cioè come
0: in vedetta si suona uno strumento, cioè la vedetta è il luogo dal quale si suona e si propaga il suono fondamentalmente prima in purezza e poi all'interno
1: prego.
0: Del disco di oggi così è che suona in purezza,
1: sto venendo
0: no?
1: da piangere, scusa,
0: sì, o voglia di baccalà, pensavo
1: no di piangere.
0: Sentiamo come suonano queste quattro vedette sì, all'interno del disco di oggi,
1: vai.
2: Allora però Valerio,
0: si capisce
2: che si capisce.
0: Dai, 3899106600 oggi, solo per oggi il gioco è avanti un altro, quello di Paolo Bonolis, ma nella versione di Antipop. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
3: Brand new music right here.

0: Beginnings, Yard Act. Io andrei con un recap, maestro.
1: Ma
0: dei primi
1: dobbiamo
0: due indizi.
1: Per forza andare con un recap, sì. Perché è il sesto e ultimo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2007, registrato e mixato interamente in analogico, segnò un ritorno alle sonorità punk, garage rock e blues dei lavori precedenti.
0: Allora, saliamo con gli ultimi due indizi. Prima
1: la cassettiera
0: e poi il reverse.
2: Il titolo del disco deriva da un'espressione colloquiale resa celebre da una puntata della sitcom The Goodies.
1: Vabbè, allora diciamo.
0: Manca veramente solo il titolo.
1: Dai.
0: Quello dovete dirlo voi, contando che mica è finita qua, perché ci avete pure il reverso.
1: Sembra Eminem comunque.
0: Sembra Eminem, è vero. Maestro, lei ha qualche cosa che ha colto.
1: Ho colto. Sì. Però era sto slang, perché mi ero troppo fermato a pensare a Eminem. Quindi
0: era in slang. Comunque.
1: Era slang, sì, sì.
3: When you're talking to yourself.

0: Strange, the Guns N' Roses. Allora, cari Giampiero e Giampiero, sì, perché oggi appunto non c'è Emanuele Forte. Siamo solo io e te. Secondo te o voi, un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Secondo noi ce l'abbiamo e Forte.
2: Pinza tutto l'amore che resta a Koshubaka. Cazzo e calda mezza l'era di Domokumama.
0: Andiamo a sentire a leggere se come dici te, caro Giampiero. Guarda, ti dico subito che abbiamo un vincitore, ovvero il nostro Stefano, che molto semplicemente scrive la risposta appunto giusta. Quella The White Stripes, quindi ci mette anche l'articolo, certo, The White Stripes. Spazio trattino spazio Icky Thump. E allora,
1: e su questa possiamo abbandonare
0: proprio la nave, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Giampiero Giuli e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, Valerio Cesari, grazie alla cassettiera. E appuntamento a lunedì, chissà se tornerà.
0: Chissà se saremo ancora in due, cosa che speriamo, oppure in tre. Vediamo, o addirittura in 7 e 8. Vabbè, vi lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21. Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Nickelback che a 4 anni dall'ultimo Get Rolling annunciano l'uscita il 30 ottobre per Virgin Music Group del nuovo lavoro Everything Under the Sun, anticipato da un primo estratto Rattle the Cage con la partecipazione di John 5. Caratterizzato da un sound più pesante rispetto ai precedenti, l'album è già preordinabile sul sito di Napalm Records. Proseguiamo con gli Iron Maiden perché, stando a quanto riportato da Billboard, la leggendaria formazione inglese in Italia il mese scorso ha ceduto la metà dei propri diritti e dei master musicali, oltre a quelli della mascotte Eddie, alla Pop House Entertainment, società svedese di investimento da tempo attiva nel settore. La partnership, i cui dettagli non sono stati al momento resi noti, è stata sviluppata dal co-manager del gruppo Andy Taylor e ha come obiettivo future iniziative sul piano creativo. Infine Queens of the Stone Age, con l'uscita via streaming della nuova Easy Street, primo inedito dalla pubblicazione 3 anni fa del tuttora ultimo In Times New Roman, con ospite la cantante Nikki Lane. Accompagnata da un video diretto da Tony Volsky e Christopher Cruz, basato su un'idea di Josh Homme, la canzone farà forse parte del prossimo lavoro in studio della band.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 17 luglio 1949, nasce Geezer Butler, nome d'arte di Terence Michael Joseph Butler, bassista inglese, cofondatore e membro dei Black Sabbath, degli Heaven and Hell e della band di Ozzy Osbourne. 1967, esce negli Stati Uniti All You Need Is Love, singolo dei Beatles, colonna sonora del film Yellow Submarine. 1993, gli U2 raggiungono la numero 1 nel Regno Unito con il loro 8° album in studio Zurupa.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Rumore. Mal rumore.
0: Questo è Mal rumore.
4: Radio Rock. Op op gadget malrumore si attiva adesso questo programma che ci porterà fino alle 21 mentre scoccano le 18 e 5 minuti di questo venerdì 17, luglio. Buonasera, forse ancora buon pomeriggio Rockers, ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Paola Gnazzumo e sono molto contenta di essere qui con voi per questo ultimo appuntamento insieme in questa settimana, proprio come è stato l'ultimo appuntamento dei ragazzi di Antipop che ritroveremo poi lunedì. Intanto voi potete ritrovare sul sito radiorock.it la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro. Noi anche iniziamo con il primo salto indietro nel tempo fino al 1980 in compagnia dei Rush. Questo è lo spirito della radio.

Radio in Rush ad aprire questo malrumore e poi la novità di Paul McCartney che vi invita a sua volta con questa Come Inside e quindi entriamo in questo malrumore.

E questo è il tipo di magia ruttante di cui abbiamo bisogno in questo finale di settimana, 18:15, l'inizio di Marrumore. Assettiamoci, comodiamoci, iniziamo a rilassarci in vista del fine settimana che abbiamo davanti. Dai, la settimana l'abbiamo quasi chiusa e in più lo stiamo facendo insieme qui con la buona musica di Radio Rock.

Paolonia Zumo in solitaria quest'oggi. Questo potrebbe essere un bene per alcune persone e sicuramente un male per altre. Chissà dove andremo con gli strani collegamenti mentali. Intanto, pensando alla novità di Paul McCartney, anche lei la trovate sul sito radiorock.it e soprattutto potete votarla qualora fosse la vostra preferita. Ve lo ricordo, come sempre importantissimo votare la vostra novità preferita per mantenerla più tempo qui nell'alta rotazione, ogni mezz'ora circa. Ecco, si chiama Come Inside e ascoltando anche bene il testo mi sono resa conto che fondamentalmente non si distacca poi tanto da quest'altra, anche se sono gli Slipknot e la canzone si chiama The Devil in Us.

0: Come inside us, step inside us, see the devil in
1: and
0: I.
1: If you can believe it, it's a Friday once again.
0: Yes, it is a Friday once again, caro papà Davide. Siamo qui a finire la settimana insieme, di questo siamo molto contenti. Un primo sguardo al 3899-106-600. Buonasera, buonasera Sepp. È stato bello come Gagarin questa mattina mi ha invocata in varie forme, un po' per colpa delle porno riviste, un po' per colpa di Adriano Celentano, tutte cose che mi fanno battere il cuore. E poi io mi sono manifestata casualmente qui in radio, ma quello che fanno i demoni della radio. Vedremo, magari recuperiamo anche noi qualcosa da qualche bel album di colore rosso. In tanti e tante ieri sera siete stati al concerto dei Litfiba e tutti quanti siete più o meno unanimamente d'accordo sul fatto che è stata una cosa incredibile. Ce lo scrive anche Paolo che dice: ieri concerto del Litfiba per i 40 anni dei 17 re, 2:30 di fila, Piero Pelù ancora gliela molla con la voce, bel concerto, non me lo aspettavo. Mamma mia Pao, quanto mi garba questo inizio. Molto bene Simona, contenta che tu sia qui. Poi sentiamo le richieste dei nostri ascoltatori, come vi svoltiamo noi qui a Radio Rock la vita.
2: No, ti prego.
0: Cosa?
2: Voglio questa versione di Magica Emi, la devo mandare a mia moglie.
0: Perché? Perché?
2: Le devo far prendere un colpo.
0: Ma che obiettivi avete nella vita?
2: Dimmi dove la trovo.
0: Vabbè.
2: Ciao da Claudio.
0: Claudio ovviamente è Radio Rock, è la radio migliore del mondo, quindi quello che tu hai chiesto ti è stato già recapitato.
2: Pau, allora, dimmi. Stavi parlando in radio, stavi scorrendo i messaggi, hai ascoltato il mio messaggio, hai preso il link, me l'hai mandato, non hai fatto una pausa. Ovazione.
0: Grazie.
2: Sei la regina del multitasking.
0: No, sono
2: basta.
0: La regina.
2: Non ho più niente da dire, chiudo. Mic drop. Buon weekend a tutti.
0: Abbiamo spaventato la moglie di Claudio e questa è la buona azione di oggi. Comunque, rimanendo sul tema di questo inizio di cose che devono entrare dentro, mamma mia, quanto è brutta messa così. Vabbè, non importa, no, però come inside, see the devil, vieni a vedere la parte oscura di me, apri un po', entra meglio. Beh, no? Non serve dire che questa entra perfettamente nel filo del discorso.

quindi per i metalli, che è la questione più entrami dentro, cerca questa cosa oscura, aiutami, aiutami a gestirla, aiutami a strapparla, aiutami un po' in generale con questa oscurità che abbiamo dentro. Io invece ieri sera avrei avuto voglia di essere aiutata, non so, da un'ambulanza mentre ero al concerto dei Ministri, che si confermano ancora una volta, secondo il mio parere, che è veramente inutile, ma tant'è, sono io qui con il microfono, si confermano il live act migliore d'Italia, secondo me, cioè tra i gruppi che suonano dal vivo in Italia, i Ministri hanno sempre qualcosa in più, e ormai da 20 anni, quindi insomma è veramente sempre una scarica di adrenalina incredibile, se non fosse che ieri sera a Roma facevano 40 gradi e non esistevano più molecole di ossigeno nell'aria, quindi una situazione complessa, abbiamo tutti sudato talmente tanto da fare la dialisi, credo, autodialisi o comunque qualche forma di purga fisica o animistica sicuramente si è tenuta, molto molto bello devo dire, e anche se essere completamente devastati dal sudore e incontrare più persone che ti dicono ma tu sei Paolonia di tutta la tua vita, è stato un po' così, ma chi se ne frega, sotto palco siamo tutti molto più belli, e poi rientrano anche nel tema di quello di cui stiamo parlando, perché se vuoi tirarti fuori questa bestia oscura da dentro, puoi infilarti 2 dita nel cuore e vomitare.

stessa fine che stavo per fare io ieri sera sotto palco con i ministri e anche quello che potrei fare da qui alle 21, perché effettivamente, insomma, due concerti in una settimana, pochi giorni di distanza, Paolonia, alla tua età, tutta la parte sinistra del mio corpo è completamente bloccata da un punto di vista muscolare, scheletrico, e tutta la parte destra invece fa male dentro, negli organi. Un bel incontro tra cose. A proposito di incontri e rincontri, dopo la pausa a cui arriviamo con quest'ultima parte di farsi a pezzi da dentro, tornerà una grande presenza all'interno di Marrumore. Era qualche giorno che non tornavano a trovarci, quindi va bene, meno male, mi stavo preoccupando.

0: wanna fucking tear you apart.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport, a Roma, dal 1957.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta zero pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio maggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Enough talk! It's time to rock!
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Labels.
4: Questo è Malrumore.
6: Un rumore è appena iniziato in questo venerdì 17 luglio, scoccano le 18.39, siete in compagnia di Paolonia Zumo, già densi di suoni oscuri però in questo pomeriggio qui su Radio Rock, e non ci smentiamo neanche in questa ripartenza con i Ghost che finalmente ritornano a effettivamente fare quello che fanno i fantasmi, no? Quindi permanere qui intorno a noi nell'aria, questa è la loro Rats.
5: Radio Rock, back in time.

Lost che mi hanno levato la vita e la voce con Raz, ma non fanno meno i The Who. Questa è Grey Han, bellissima novità targata Radio Rock. E così mi va di celebrare questa grande novità per Radio Rock, non quella che abbiamo ascoltato, ma il fatto è che voi ora potete ascoltarci, ma soprattutto vederci, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Si clicca sul pulsante rosso dell'interattività, si seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure, in caso, volendo cambiare un po', si può ascoltare anche Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. E Radio Rock quindi adesso è tutta un'altra storia, anche in TV, anche e soprattutto in tutta Italia.

Così, a sorpresa, senza dirvi niente, Front Toward Enemy, nuovo singolo di Marilyn Manson. Uscirà il 14 agosto, One Assassination Under God Chapter 2. E il buon reverendo, anche con il live di questa settimana, ci conferma indubbiamente di essere tornato in piena forma 1996, sia nel corpo che nella mente che evidentemente nella produzione musicale. Questa cosa mi fa molto scodinzolare. Ma rimanendo sul tema del nemico, ecco qui.

Stars on Broadway, questa è Enemy, di nemici si parla e poi qui abbiamo un problema, perché ovviamente appena uno dice Enemy diventa Enemy, show me what you wanna be, I can handle anything, no? Lo sapete, potreste continuare anche voi, ma gli Slipknot li abbiamo già ascoltati per la loro vicinanza, no? Proprio simbolica alla novità che ha aperto questo malrumore, ma abbiamo la possibilità di ricorrere a una risorsa comune di malrumore. Cosa succede quando c'è una canzone troppo pop che noi vogliamo ascoltare in versione metal? Andiamo da uno dei nostri santi protettori, San Leo Moracchioli. Ma il buon San Leo Moracchioli a volte ci prende anche delle canzoni troppo rumorose e ce le rende in qualche modo acustiche. La follia è una cosa costante da queste parti. Tutto molto bello, tutto molto utile. Se volesse partire sarebbe ancora fantastico, questo è Sick degli Slipknot.

0: oltre il capolavoro. Voi avete capito che cosa è successo? Questa cover di Leo Moracchioli è acustica, quindi ogni suono che avete sentito è un suono riprodotto o con uno strumento acustico, oppure per far sembrare le scricciate dei dischi erano cerniere, una diamonica, varie cose per creare questi suoni. Quindi Leo Moracchioli, sì, veramente santo patrono di Malrumore, avrebbe bisogno di una sua statua qui accanto alla sagoma di Freddie Mercury, è diventato Eddie Murphy, chissà perché. Comunque, grazie ancora una volta per aver salvato questo Malrumore che va galoppando verso la sua seconda ora, che si aprirà dopo il break con gli Eagles.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi, sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti. Non è straordinario, è fresco come il pane.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Sei su Radio Rock.
12: More music now.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: 19.4 minuti, venerdì 17 luglio, Paola Gnazzumo con voi fino alle 21, navigando le onde di Malrumore. Si arriva in una città in compagnia degli Eagles.
0: Radio Rock, back in time.

come dicevamo, quindi grande infornata di nuove novità come questa, Alabama Shakes Another Life. Terzo calore succede quando si arriva alla giusta età. Terzo lavoro in carriera, Paolonia, per Diana. Per loro è capitanato questo gruppo da Brittany Howard, I Must Be Dreaming, anche questo un nuovo album che uscirà in questo agosto, il 28 per essere precisi, via Island Records. E quindi abbiamo avuto Another Life, American Dream e I Feel Hope Coming. Sembra tutto molto solare, sembra tutto molto positivo, ma attenzione, un piccolo disclaimer per chi ha non so, un po' di sensibilità, perché il prossimo argomento di Marumore riguarda...

si parla di scarafaggio, ve lo dico, non sarà bello, non sarà bello per niente, farò fatica io stessa. Intanto 3899 106 600, un abbraccio che dice ho shazammato così tanti brani a Mal Rumore e Bring on the Night che avrei dovuto fare due playlist specifiche su Spotify. Bello portarvi sempre delle cose nuove, a volte di grande gusto, a volte delle porcherie immense, ma è quello il nostro divertimento, no?

povera Faggi, ci sono cose molto bislacche che chiedete anche voi, sempre attraverso il nostro numero unico, un po' di ispirazione di quello che abbiamo ascoltato by Leo Moracchioli Today. Voi andate in questa direzione qua.

0: Quanta poesia questa fucking hostile carnival in a cola. Ma che bellissime richieste musicali, anche se poi succede cose come questa. 3899 106 600.
1: No vabbè, io ho sentito One Two Three Four, già mi ero casato. Mo dovete mettere quella vera The Domination, però così non si fa.
0: Ma rumore dà, ma rumore leva, come tante altre cose che ben conosciamo. A volte spezziamo dei cuori delle piccole innocenti bambine, a volte quelle di ragazzotti più avanti con l'età e con desideri sicuramente, no, più metallari. Ma oggi, alla fine della fiera, capite bene, è palesemente venerdì 17.
2: You are cursed!

0: di quanto siamo in sintonia. 3899-106-600. Alex, parlando di quella cover, diceva: "The author of this should be cursed." E forse in qualche modo lo sono, poverini. Erano stati anche quasi simpatici. Invece c'è chi ha apprezzato, eh? Sentiamo un po' prima di entrare nel fitto argomento scarafaggi. Paolonia, come... No, io lo sapete, adoro tutti gli animali. Adoro tutti gli insetti, i coleotteri sono tra le mie forme di esistenza preferite, ma la blatta porta delle difficoltà anche per me, ok? Ma semplicemente perché mi sento predata, ok? È quello il tipo di orrore che posso sentire, non altro. Comunque 3899-106-600.
1: Ragazzi, visto che ci stiamo divertendo,
0: Mi ricordo
1: di una canzone dei System of a Down che si chiama Vicinity of Obscenity.
0: Sì.
1: Normalmente conosciuta come Banana.
0: Sì.
1: Perché hanno fatto una specie di casino all'interno di questa canzone. Dicono per divertirsi, però in realtà volevano, sì, diciamo, trasmettere il caos.
0: Oh, che bella,
1: però
0: missione.
1: È figa, e quindi boh, non so se vi interessa magari valutare la questione.
0: Vediamo, valuteremo la questione, valuteremo sicuramente, ma i vostri suggerimenti sono sempre ben accetti.
2: Oddio, fucking hostel, mi sono sbagliato con Domination.
0: Capito.
2: Vabbè, allora puoi mettere Domination.
0: Effettivamente potrei, pronto in canna, come si suol dire, un brano dei Pantera. Non so se Domination, sentiamo anche qua.
3: Ciao Paolonia, sono Cavallo.
0: Ciao Cavallo.
3: Buonasera. Allora, guardi, io in merito a ieri, a sto punto le chiederei una canzoncina dei Bobby o dei ministri.
0: Signor Cavallo, che delusione.
3: C'ho 10 minuti, ho buttato la pasta e poi devo andare sopra. Ho fatto incastrare Emi con i Bobby Joe Long, attenzione. Grazie Paolonia, grazie, sempre a numero uno.
0: Un altro grande personaggio presenti al live dei ministri che abbiamo osannato, raccontato e anche ascoltato in qualche modo nella prima parte di programma. Quindi signor quadrupede, lei dove mi era all'inizio di Marrumore? Non si fa così. Va bene, scarafaggi, siete pronti? Voi come vi sentireste a dover essere impassibili mentre una blatta vi cammina sul décolleté / collo / capelli? Non riesco neanche a dirlo. Pantera, meglio le pantere delle blatte sicuramente. Ho scelto questa, fate un po' come vi pare, se vi volete offendere. Ho proprio bisogno, anche visto il caldo di questi giorni, di evitare la luce e ascoltare in questo momento i Pantera.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: Punto it.
14: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
13: Nel mezzo del cammin di nostro Malrumore siamo arrivati alle 19.35, quasi 36 minuti di questo venerdì da passare insieme almeno fino alle 21, sempre qui su Radio Rock. Si incontra anche il male a volte nel nostro percorso, come ci cantano gli Interpol.
14: Radio Rock, back in time.

Bellissimo gioco di parole per i Green Day tra le nostre novità. I'm never gonna RIP, quindi RIP, riposa in pace, ma anche appunto RIP, quindi strapparsi. E si torna un po' al tema iniziale di Marrumore, abbiamo parlato di strappare membra interiori, cose, vabbè. Siamo andati avanti, adesso l'argomento è molto più piacevole, stiamo per parlare di scarafaggi. E questo anche per rispondere a chi ricerca approvazione. Posso sistemare la spesa più tardi, mi scrivete? In cambio offro restare sul divano a guardare ancora Marrumore. Fallo pure, amico caro, potrebbe non essere un'ottima scelta, perché vi voglio raccontare, secondo me, di questa eroina, quanta professionalità, perché per quanto tutti, allora, anche la persona che ama di più gli insetti al mondo, tipo me, davanti a una blatta grossa come il mio orecchio potrei avere dei problemi, ve lo dicevo, no? È un po' più un discorso di supremazia nel mio caso, cioè le vedo talmente capaci di qualche tipo, degli alieni, no? E quindi in quanto alieni, come faccio io? Mi levo, preferisco levarmi io dalla situazione. In questo caso invece Rachel Manitoff, reporter dell'emittente KTLA, è riuscita a resistere per tutto un servizio in diretta, un'inviata del telegiornale, no? Quindi pronta lì col suo microfono in mano, ed è riuscita a resistere con questa blatta che le passeggiava sulla scollatura, sul collo, verso i capelli, verso le orecchie, mentre fino alla fine del servizio. È stata elogiata dai colleghi e dai vari utenti dei social, una vera professionista, una cosa veramente spaventosa secondo me, un emittente che dovrebbe darle un premio, lei ovviamente sta diventando viralissima, però siamo in California, ecco dov'era, stavo cercando il luogo in tempo reale, da Sherman Oaks in California, stava descrivendo gli effetti dell'ondata di calore che ha colpito la zona e proprio in quel momento sulla scena è apparso un grosso insetto che ha iniziato a passeggiare su di lei. Tra il petto e collo, lei ha proseguito imperterrita parlando di temperature diurne e notturne fino a quando lo scarafaggio non ha deciso di saltare sul microfono, addirittura quindi davanti alla sua faccia, e volare via. Finita la diretta, la giornalista si è lasciata andare alla reazione che avremmo avuto tutti, quindi oh mio Dio, sento qualcosa. Il giorno seguente i colleghi del notiziario mattutino hanno riproposto il filmato elogiando il comportamento e la compostezza che la donna è stata in grado di mantenere. Devo ammetterlo, ha detto, è rimasta davvero calma. Questa è la nostra Rachel Manitoff, probabilmente una killer, perché di nascosto, perché per essere così fredda, mamma mia che incubo. Quindi se vi sembra che questo venerdì 17 sia una giornata particolarmente sfortunata, se anche a voi sono successe piccole cose anche grazie a Mercurio retrogrado, pensate, meno male almeno non mi ha passeggiato addosso una blatta.

immancabili, i Beatles. Abbiamo scelto Helter Skelter per lasciare un po' di ritmo a questo malrumore. Che cosa ha detto la nostra giornalista? Beh, ovviamente dopo la trasmissione è arrivato anche il commento della diretta interessata, che ha raccontato appunto di essersi accorta subito dell'insetto, ma di aver preso la decisione consapevole di rimanere concentrata fino alla fine del servizio. Sapevo che se avessi ceduto al panico non sarei stata in grado di continuare con il reportage, quindi mi sono detta: supera questo momento e poi scrollatelo di dosso. Le immagini sono diventate virali sui social network e sono persino entrate nel dibattito politico locale, a quanto pare, perché l'ex candidato singolo sindaco Spencer Pratt ha condiviso la clip criticando la consigliera comunale di Los Angeles, che sfiderà ovviamente la sindaca uscente nelle elezioni del 2026. Secondo Pratt, l'episodio sarebbe l'emblema del degrado in cui si trova il distretto elettorale di Ramana, dove si è svolta la diretta. Allora noi cosa dovremmo dire? Che piano piano stanno prendendo tutta Roma, ma secondo me non è più un discorso di degrado, è proprio un discorso di sopravvivenza a certe cose. E come vi dicevo, le blatte sono veramente degli alieni, sopravviveranno a tutto, anche alle guerre nucleari. Ma anche voi potete scrollarvi di dosso quello che sta per succedere, perché poi dura 2 minuti e 39. È troppo bello per non mangiare questa torta che viene lasciata su questo davanzale. Perché parlando di Scarafaggi, si chiama proprio così il singolo uscito ormai un mesetto fa, il 12 giugno, che vede Noise Narcos insieme a il signor Danno. Pensa un po', in mezzo c'è anche Sine. Si chiama Scarafaggio e fa più o meno così. Non c'è Sandro Canori, però, abbiate pazienza.

0: senza Sandro Canori. Abbiamo fatto anche questo Scarafaggi, noi Snorks insieme a Danno e Sine. Ma tornando agli insetti, arrivano domande al 3899 106 600.
1: Una domanda però, per favore: le farfalle sono insetti oppure no? Perché a me è capitato di una farfalla che si è appoggiata sulla mia mano, io giravo la mano e lei si metteva sempre,
0: continuava insomma,
1: fronte sole, e cambiava colore, tra l'altro le sue ali cambiavano colore, era cangiante, quindi
0: sì,
1: aveva, diciamo, cangiante, queste ali belle grandi eccetera, e sembrava una specie di gioco fare questa cosa qui. Dopodiché è andata via dopo mezzo minuto, e però era un bruco, cioè era un verme.
0: Lo era, infatti, ma gli insetti sono la cosa più incredibile che ci sia, cioè dentro la loro biologia, dentro i loro sistemi sociali, dentro quello che fanno fuori e dentro dal loro corpo ci sono cose che, meno male che sono piccoli così, nel caso delle blatte insomma neanche poi tanto piccole. Ma amico caro, mi vuoi paragonare una farfalla che ti cammina intorno alla mano giocando con te, iridescente, bellissima, con queste enormi ali, a una blatta che ti cammina sul collo mentre devi per forza portare avanti il tuo lavoro e sei addirittura inquadrato da una telecamera, quindi quell'immagine di quella blatta che ti cammina addosso sarà con te per sempre, impressa nella tua mente, ma anche lì disponibile quando vuoi rivivere il trauma.

0: molto calmo, tranquillo e rilassato il buon Fred Durst, ma qui era ancora molto giovane. Siamo al primo album dei Limp Bizkit, questo è Counterfeit. Tornando a voi al 3899 106 e 600, sentiamo che cosa avete da dire. Vi ho svegliato dei mostri? Vi ho fatto venire degli incubi con le blatte? Non lo so.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: A me praticamente è capitato che nel vecchio taxi c'avevo l'antifurto, uh-huh, e praticamente col movimento all'interno della macchina suonava.
0: Certo.
1: E allora stavo fuori e sentivo che sta macchina suonava, non capivo perché suonava.
0: Oddio.
1: Vabbè, insomma, poi riparto, prendo sta macchina, riparto.
0: Oddio.
1: Dopo manco un chilometro sto suonato gli atti, mi vedo una cosa cammina sul cruscotto. Faccio un urlo, mi fermo su Atoiatti.
0: Anche pericoloso, insomma.
1: Praticamente c'era sta blatta che mi camminava avanti e indietro sul cruscotto della macchina.
0: Ed era così grande da far suonare l'allarme?
1: Sono scesa al volo, ho iniziato a stirlo, oddio che schifo, che schifo. E poi non so come, gli ho dato tipo una botta, ma non so dove è finita. E da quel giorno poi penso che ha cambiato macchina tipo il giorno dopo.
0: Esatto, strano che tu non l'abbia bruciata. Francesca, ripeto, sapete quanto io promuovo l'amore per tutti gli animali e il rispetto. Infatti sarebbe bello non ammazzare le blatte, anche perché vi do una notizia, non è per niente facile, non è neanche così facile schiacciarle. Sono gli alieni che prenderanno il mondo in pugno, lo so, però...
2: Buonasera!
0: Buonasera!
2: Io credo che se mi trovassi a diretto e stretto contatto con il signor o la signora Blatta, penso che probabilmente mi darei fuoco da sola, oppure scapperei e gli regalerei le chiavi di casa o della macchina se avessi un contatto diretto in un luogo pubblico.
0: Veramente angosciante l'idea, siamo pienamente d'accordo. Andiamo al break. Diciamo che il titolo di questa canzone, visto che stiamo parlando, vabbè, lasciamo perdere, andiamo in pausa e basta, va bene? Siete d'accordo? Poi torniamo con i Beach Boys, però dopo.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
10: Sette praticamente di questo venerdì 17 luglio stiamo cercando di sfuggire alla sfortuna, mica siamo scaramantici, no, per niente. Questo è Malrumore, arrivano delle buone vibrazioni, ma i vostri racconti con incontri ravvicinati con gli insetti al 3899 106 600 sono troppo raccapriccianti persino per me.
11: Radio

0: gustosissima new entry tra le nostre novità, Social Distortion, proprio loro, Tonight. Loro ormai sono attivi dal 1978, arrivano dalla California ed è stato pubblicato l'8 maggio l'ottavo album in studio, Born to Kill. Tra l'altro, a 15 anni di distanza dal precedente Hard Times and Nursery Rhymes, era il ben 2011 quando è uscito. E nel frattempo tante cose, vicissitudini anche mediche per il nostro Mike Ness, ma eccoli qui ancora una volta tra le nostre novità, quindi votateli sul sito radiorock.it. Mi avete raccontato, mi state raccontando i vostri incontri ravvicinati con degli insetti che non vi hanno fatto molto piacere, ecco. Forse mio fratello maggiore mi ha raccontato una di quelle più spaventose. Lui ha avuto l'opportunità di andare in viaggio di nozze in Polinesia e una sera barra mattina, insomma nella notte, quando più o meno ti svegli, si sente camminare qualcosa sulla faccia. La tecnica di famiglia è darsi un pizzone mentre dormi. Se io poco poco sento una zanzara la notte, mi prendo schiaffi finché la mattina dopo non sono viola, però va bene, lo faccio dormendo, quindi non me ne rendo conto. Evidentemente anche lui così, insomma, si dà uno schiaffo, continua a dormire, la mattina si è svegliato con una tarantola, spiace, cioè una tarantola, credo un ragno così grosso può essere solo una tarantola, non lo so, in Polinesia che ragni ci siano, però pensate, no, intanto povero ragno, non si fa, lo sapete come la penso, ma soprattutto che schifo, ecco, in questo caso che schifo, perché spiaccicato in faccia, grosso come un omelette, non bello. Tappate le orecchie ai bambini, perché la storia che segue è sbagliata su tutti i fronti.
1: Bologna, come stai? Io ho raccontato molto palpa che piacerebbe tanto al signor Canori. Allora io ho il garage sotto casa,
0: ok,
1: e quindi quando torno a casa con la bicicletta o col monopattino, c'ho il bagno, però una sera non ce l'ho fatta.
0: Cosa?
1: E ho pisciato nel lavandino.
0: Ma
1: solo che nel lavandino del garage ci stavano sei blatte.
0: Ma come?
1: E quindi l'ho uccise pisciandoci.
0: Ma non,
1: sopra.
0: È, non sono morte per niente.
1: È stata una roba
0: non
1: molto
0: possono
1: palpa.
0: Essere morte per il tuo
1: gesto. Pure troppo.
0: Pure troppo. Così palpa, troppo palpa, così tanto da condividerla con tutte e tutti noi. Grazie, grazie per questo contributo. Io volevo cercare anche in qualche modo di essere filosofica, di essere artistica, passare dalle blatte a Kafka, passare per uno dei i miei film preferiti, Il pasto nudo di Cronenberg, tratto chiaramente dal libro di Burroughs. Invece no, voi così. Vabbè, però a proposito del pasto nudo, vi faccio recuperare i Naked Lunch, formati in Austria nel 1991. Tante cose divertenti da parte loro, ma volevo finire dentro l'album che, se non mi ricordo male, è del 2003, sì, perché ci possiamo ritrovare molto nel titolo dell'album, Songs for the Exhausted, canzoni per coloro che sono esausti. Eccoci qua, alziamo la mano, Naked Lunch, questa è Stay.

Vedi che sono stanca, perché il gancio poteva essere ancora più perfetto, perché da Burroughs al film del pasto nudo, Naked Lunch, da Songs for the Exhausted, beh, questo disco si apre con una traccia che si chiama God, e sarebbe stata perfetta per mantenere il filo del discorso, visto che dopo aver parlato di tutto questo, chiaramente servono i bachi da pietra con Dio del suolo.

0: Dio del suolo, Baki da pietra, più a tema di così non si può. Vediamo se ci sono altre storie al 3899 106 e 600.
1: Buonasera, bella ragazza.
0: Salve.
1: Ma ti è mai capitato quell'improvvisa necessità, quell'impulso irrefrenabile di dover sentire quella specifica canzone?
0: Amico
1: ma
0: caro,
1: se ti chiedessi un banalissimo Doomed degli A Perfect Circle,
0: mamma mia, mamma mia,
1: soddisfare la mia richiesta?
0: Guarda, mentre grazie, ascoltavo i Bachi da pietra, pensavo proprio a cosa usare per andare verso il break e pensavo, ma esistono delle canzoni degli A Perfect Circle che in qualche modo posso riportare agli insetti? È vero, non mi era venuto in mente, ma bravo Andrea, arriveranno, arriveranno, dammi solo il tempo di andare verso il break con l'ultima canzone a tema scarafaggi in qualche modo e poi avremo l'ultima mezz'ora di mal rumore e sarà tutto bello e potremo ascoltare gli A Perfect Circle e tutto il resto di quello che vi va di infilare con rispetto parlando negli ultimi 30 minuti insieme. Intanto in pausa si va con i Fountains DC di Bug.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
4: They play the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
5: Questo Malrumore sta per terminare, ultimi 28 minuti insieme qui su Radio Rock, poi arriverà la notte portata da Matteo Strano. Questo nostro gran finale inizia così. Radio

ultima novità veramente gloriosa per chiudere questa settimana di Mal Rumore, Haken. Questa è Delirium, da 2 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Votatela sul nostro sito per mantenerla più tempo possibile, ma a me porta anche qua.

prima svolta, incredibili, necessari, me la chiamava proprio questa tornata indietro nel tempo, la novità ultima che abbiamo ascoltato, Now I'm Lost, ripeto, noi siamo quelli di Marumore, perennemente persi nel caos, e a tal proposito c'era un piccolo postilla legata agli scarafaggi che ancora non avevo detto. Esatto, shocking, solo questo, buon intenditor, poche parole. C'è Andrea che torna indietro nel tempo al 2008, se non vado errata, che dicendo, ricordandosi appunto il concertino, se così vogliamo chiamarlo, dei Mars Volta al Teatro Romano di Ostia Antica. Sì, l'internet ci racconta che era il 29 luglio 2008, ma voi il 2008 ancora ve lo ricordate? Alcuni di voi non erano neanche nati. Poi buonasera anche a Manuel che manda i suoi suggerimenti musicali al 3899 106 600. Vediamo in quest'ultimo quarto d'ora di Marrumore che cosa riusciamo a fare, ricordandovi anche che quando mandate le richieste tramite il link YouTube è sempre molto complesso, sarebbe bello il vero vecchio caro scritto per bene. Poi chiaro, alcuni di voi sono in macchina, siamo sempre aperti a tutto quello che possono essere i vostri suggerimenti. Intanto

Siamo tornati un po' indietro anche con The Afghan Afghan Wigs Parked Outside dall'album Do the Beast, quindi siamo tornati agli animali e rimaniamo lì anche con i signori Low, che continuano a sposare questa sonorità di fine marrumore, fine venerdì, fine settimana. Che bellezza. Questa è Monkey.

0: questa coda di Monkey Day Low stavo giusto per dire quanto mi fa incazzare arrivare alla fine di Marrumore, creare l'atmosfera perfetta e poi dovere correre perché i minuti sono pochi. E su questa considerazione, ciao Sandro.
1: Prova. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, Marrumore in vostra compagnia.
0: No, pensa.
1: Fino alle 21, sono arrivato giusto in tempo. Fortunatamente c'è chi arriva tardi e chi arriva quando deve arrivare, proprio come Gandalf o Sandro Canori. Quindi eccoci qua, sono molto contento di essere qui in vostra compagnia.
0: Per finta e per un minuto e mezzo. Va bene, senti Sandro, vuoi dire all'allievo che ha superato il maestro? Oggi abbiamo parlato di incontri ravvicinati con gli insetti.
1: Ah sì, ho sentito.
0: Un nostro ascoltatore.
1: Ho sentito e complimenti a lei e sono molto... orgoglioso e grato di averla sul palco di Parco Schuster,
0: sì, tra l'altro,
1: la sera del 18 luglio per questa due giorni di incredibile wrestling music e stand up comedy. Vedi, sono arrivato giusto per fare la marchetta.
0: Ma come se ce ne fosse
1: domani e
0: basta,
1: dopo domani
0: non posso allungare le intro, sì, perché il tempo è finito. Yeah. Jim and Cleaner.

0: Lo so, fa male alle budella tagliarla così, ma guardate quanto è tardi. Demon Cleaner, e quanto è bello finire una settimana insieme dicendo: ma sai che c'è? Alla fine, masticaius. Comunque, ci rimane solo una cosa da fare anche in questo venerdì, ed è provare a capire che cosa abbiamo capito.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Eddie Murphy non esiste e non è alle tue spalle. Il divertimento è l'equilibrio fra qualità e porcheria immense. C'è chi prova a uccidere le blatte pisciando nei lavandini, e non è Sandro.
0: No.
1: Quello che attenderemo lunedì se verremo risparmiati da Mercurio è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Oh mamma mia, pure lui, poverino, ha dei problemi. Sì, sarà proprio questo Mercurio, maledizione. Riusciremo a uscirne vivi? Non credo. Comunque tutto per quanto mi riguarda e ci riguarda. Ci ritroviamo, se tutto va bene, lunedì, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui su Radio Rock. Radio Rock che adesso partirà verso la notte con Matteo Strano in compagnia del buon Simone Maurovic. Grazie a tutte e tutti. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Very well. Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

amici, cari amiche della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e come al solito a questo punto della settimana, buon venerdì sera. Anche oggi saremo insieme tre ore per le nostre consuete chiacchiere, soprattutto per la musica che ci piace ascoltare qui su Radio Rock, e stasera si parte davvero con una grande band.

Vi vedo giustamente esultare fra Telegram e WhatsApp per un inizio di playlist del genere. Stasera ancora più del solito, davvero brava alla nostra regia che ci fa iniziare con un brano del genere. C'è bisogno di dirlo? Comunque per i più distratti, Ace Side ovviamente da parte dei grandi Iron Maiden, inizio sottolineato dalla nostra amica Vivi che fa una citazione: ma vieni, era una di quelle cose che si ascoltava spesso e volentieri in compagnia di Aldo, Giovanni e Giacomo. E saluto poi attraverso WhatsApp anche Ale che dice: iniziare con questa canzone, la dice come sempre lunga sulla nostra playlist che anche stasera sarà un piacere compilare tutti insieme. Quindi se vi va di ascoltare qualcosa, sempre gli assoluti benvenuti attraverso i nostri contatti. Il numero per i messaggi ve l'ho già ricordato, allora passo al sito internet radiorock.it e come al solito possiamo sentirci, vederci e scriverci anche attraverso la nostra Radio Rock TV. Magari più attenti fra di voi avranno già intravisto il buon Simone Maurovic, che come ogni venerdì sera ci farà compagnia per un paio d'ore all'interno della nostra trasmissione. Voi intanto come state? Siete pronti al weekend? Sperando che sia il più libero possibile. Di sicuro mando un grande abbraccio anche a Sandra e Paolonia che per i prossimi due giorni giustamente si riposano. Li ritroverete in diretta con Malrumore lunedì pomeriggio. Se abbiamo iniziato bene stasera dal punto di vista dei classici, secondo me proseguiamo altrettanto bene in tema di novità. Mi raccomando, tenete il volume della radio bello alto, che arrivano anche i Mastodon. Brand new music right here.

0: che ne dite di questa qui, la nuova dei Mastodon intitolata Snakes for Dinner? Farà parte ovviamente del nuovo lavoro della band americana in uscita il 28 di agosto, quindi poco più di un mese per ascoltare il nuovo lavoro dei Mastodon. Ero di sicuro molto molto curioso di ascoltare la loro nuova produzione, visto le brutte notizie che hanno circondato la band nel corso dell'ultimo periodo. Mi sembra un secondo brano di sicuro positivo. Avrete notato questa coda che magari poteva ricordare alcune cose dei Queens of the Stone Age? Bravi, avete indovinato bene, perché all'interno della canzone figura anche il buon Josh Homme, particolarmente impegnato nel corso di quest'estate, visto che questa settimana entra in rotazione anche la nuova dei Queens of the Stone Age. Vediamo un po' intanto che ci dite attraverso Telegram.
1: Buonasera dottor Strano, da Mariano Giusti e Camilla.
0: Signor Mariano, signora Camilla,
1: che
0: buonasera.
1: Slaughter, Vodka e gli Exorder, così giusto per ravvivare la serata,
0: darò una botta all'inizio della playlist.
1: Rock on.
0: Un grande abbraccio a te caro il mio Mariano, sempre molto contento di saperti all'ascolto. E poi su WhatsApp qualcuno di voi mi racconta anche di un bel concerto che si è goduto a Firenze giusto un paio di giorni fa, il nostro Ale addirittura in compagnia di sua figlia di soli 9 anni hanno partecipato al concerto dei My Chemical Romance, dice un grande grandissimo concerto, aggiungendo anche un post scriptum: non sapevo che il cantante della band è il creatore della graphic novel di Umbrella Academy. Guarda, non ti prendo in giro, di questa storia ne parlavamo giusto qualche giorno fa in compagnia del nostro Simone Maurovic, e dice assolutamente bene, Gerard Way

leader della band, è stato uno dei creatori proprio della serie a fumetti di Umbrella Academy, che probabilmente ricorderete poi anche essere stata trasformata in una serie di grandissimo successo che si vedeva qualche anno fa su Netflix. Noi intanto i ragazzi ce li ascoltiamo.

Noi stavamo parlando di My Chemical Romance anche qui in studio in compagnia del nostro Simone. Provavamo ad immaginarci un po' il concerto che ci raccontava anche il nostro Ale. Deve essere una specie di avvenimento, un concerto del genere, band che, se ricordo bene, era un po' di tempo che non veniva in Italia. E appunto il nostro amico ricordava anche la carriera parallela, fra molte virgolette, del loro leader Gerard Way, che appunto aveva contribuito a creare la serie a fumetti di Umbrella Academy. Ultimamente è uscita una notizia che ci riporta sempre nel mondo a cavallo fra la musica e i fumetti, perché gli Opeth stanno per pubblicare il loro fumetto biografico, anche in italiano, anche nella nostra lingua. Devo dire che è una notizia che comunque mi incuriosisce, no? Qui non si parla di una storia inventata, magari anche di fantascienza come di Umbrella Academy, proprio la storia della band dal momento del suo debutto fino a questi ultimi anni, ovviamente di grandissimo successo. Non dovrebbe neanche essere un fumetto, un libro particolarmente grande, si parla giusto di una trentina di pagine. I pre-order, se vi interessa, erano attivi dal 10 di luglio, più o meno in contemporanea con i concerti italiani degli Opeth. Qualcuno di voi ha avuto modo di vederli? Io personalmente qualche anno fa ormai salivo a Milano per godermi uno dei loro concerti. Non è che dico nulla di particolarmente nuovo, ma formazione che sul palcoscenico fa letteralmente paura, tanto precisi che onestamente sembra di ascoltare un disco registrato in studio.

poi non è che sia una regola scritta da nessuna parte, però magari il venerdì uno tende a proporre una playlist un po' più leggera, un po' più ritmata e divertente rispetto agli altri giorni della settimana. Stasera siamo già andati con Iron Maiden, Mastodon, My Chemical Romance e gli Opeth, poi magari sonorità di un altro tipo le recupereremo nel corso delle prossime due ore e mezza. Intanto questo qui è il signor Daron Malakian, lo ascoltiamo ovviamente con gli Scars on Broadway. Oh,

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready!
6: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Come al solito la nostra regia sembra seguire in maniera perfetta anche le nostre chiacchiere. Dicevamo forse di ingentilire un po' la playlist? E allora arrivano gli R.E.M. con The One I Love.
4: Radio

0: dire che nelle ultime settimane questo giochino sta diventando anche un po' troppo facile, perché insomma, quale canzone migliore da dedicare al nostro compagno di diretta radiofonica del venerdì sera, il nostro Simone Maurovic. Benvenuto.
1: Io non so più come ringraziarti, caro Matteo Strano. Ogni volta è come se fosse un'emozione tutta nuova. Ben trovate e ben trovati anche voi, cari e cari Radio Rockers, ma soprattutto allo splendido Matteo Strano. Come stai, Matteo?
0: Tutto bene, contento di essere in diretta come al solito con te il venerdì prima di aprire la casa dell'inclusività nel corso del weekend. Fra l'altro te sarai, insomma, avrai un duro ruolo per quanto riguarda noi di Radio Rock, sarai il nostro telecronista ufficiale della finale dei mondiali.
1: Sarò il vostro Lele Adani, sia per la finalina, quella per il terzo e quarto posto, ma anche per la super finale di domenica sera tra Spagna e Argentina.
0: Quindi stai mettendo un po' a punto il tuo accento argentino?
1: Come no? Guarda, però posso dirti una cosa, in questi giorni mi è capitato spesso e volentieri, poi vabbè, l'algoritmo, il mio algoritmo è abbastanza impazzito per quanto riguarda le reazioni ai gol del popolo argentino, però non ti nego che ai gol dell'Argentina visti con l'ottica del popolo argentino ho pianto un po'.
0: Beh, insomma, è stata di sicuro una cavalcata di quelle particolarmente emozionanti. Se vi va, insomma, possiamo anche chiacchierarne, ma insomma, ci sarà di sicuro tutto il tempo e lo spazio domenica. Così proprio al volo, hai una preferenza, tifi più la Spagna, fra virgolette, più l'Argentina?
1: Allora, diciamo che è un po' duplice la situazione. Spero nell'Argentina, ma soprattutto perché possa essere la ciliegina sulla torta di una grandissima carriera che è stato di uno dei più grandi del calcio, cioè Lionel Messi.
0: Guarda, io mi allungo a dire il più grande, cioè ormai non penso ci siano più dubbi.
1: Allora, se prendiamo la storia, forse no. Se prendiamo gli ultimi 30 anni, 20 anni, 30 anni, allora sì, ok. Se invece la vogliamo mettere da un punto prettamente e meramente geopolitico, allora spero possa vincere la Spagna, non fosse altro perché poi ci sarà Trump a dare la Coppa del Mondo al capitano della Spagna, e dopo che Trump se ne è uscito dicendo che la Spagna sono tutti scemi, non servono a niente, sono di qua, sono di là, sono inutili, non pagano, se ne approfittano, sono tutti brutti, tagliamo tutte le cose. Immagini la bellezza di vedere il presidente degli Stati Uniti dare la coppa al capitano spagnolo.
0: Ma capace anche che alla fine non gliela dà, se la tiene lui o magari gli dà.
1: Fa tipo scuola di ladri.
0: Esatto, cioè una coppia. Li avevamo nominati intanto questi signori qui prima, ascoltiamo la novità dei Queens of the Stone Age.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su
8: Radio Rock.

0: stavamo parlando di questa band in generale, anche con Simone, fra una canzone e l'altra dicevamo: ma l'hai sentita la nuova di Queens of the Stone Age? Ed eccola qui.
1: Guarda, ti posso dire il mio giudizio in un termine solo.
0: Certo.
1: Spiazzante.
0: Ok, beh, visto che siamo in tema di rigori e cose del genere,
1: esatto,
0: ci
1: bravo,
0: come definizione.
1: Quanto sei saggio, Matteo. Palla Strano,
0: destra,
1: mamma mia,
0: portiere a sinistra.
1: Esatto, Joshomi a sinistra. No, spiazzante, perché poi proprio dai Queens non te l'aspetti. I famosi Quozza, non te li aspetti un brano del genere. Poi guardando anche quello che è il video, nel fatto di Joshomi che corre, che scappa dalle persone,
0: sì,
1: quindi non te lo immagini mai ad audio spento un brano del genere. Cioè, non te lo aspetti un po' enfatizzante.
0: Quello è vero. Ci sono stati tutta una serie di videoclip che, è vero, se guardi con il volume spento, diciamo, questa sarà una cannonata velocissima e super ritmata. Invece magari una canzone un po' più tranquilla, come magari questa qui appena andata in onda. A proposito forse di ascoltare, vedere cose con il volume basso, prego nostro amico.
2: No, Dani, no, sennò cambio radio, scusa. Ti prego.
0: Simone sta studiando l'argentino apposta.
2: Una leggenda. Perfetto.
1: Grande.
2: Ma Dani, no, strilla troppo.
0: Guarda, ne ha parlato parecchio nelle ultime settimane di questa.
1: Allora,
0: storia.
1: Ti posso dire due cose. Uno, ho avuto il piacere e il onore di poter conoscere Alberto Mandolesi. È stato un signore e della radio e come persona. Quindi, veramente il mio massimo rispetto per uno dei maestri della radio come Alberto Mandolesi. Il secondo, e non so se poi avete visto anche voi il video che è diventato virale da un estratto di un video di DAZN, dove tecnicamente si sarebbe dovuto vedere solamente Pierluigi Pardo.
0: Sì,
1: okay. Il problema è che alle spalle del commentatore di DAZN c'era la coppia della Rai, quindi Alberto Rimedio con Lele Adani,
0: che stava con i fumogeni, i tamburi.
1: Lele Adani è proprio argentino nel cuore. È proprio Vamo Carraco.
0: Ma come se secondo me in questo caso si può parlare di cultural appropriation, no? Di appropriazione culturale. C'è una persona che non c'entra nulla con un altro paese del mondo che per un motivo o per l'altro introietta talmente tanto su se stesso delle cose, quasi appunto da fare il giro e diventare onestamente anche un po' buffo.
1: Secondo me sì, ma secondo me proprio tanto. E in questo video estratto si vedono le mani di quel povero disperato di Alberto Rimedio, che è lì accanto, cioè sta per dire Leo Martinez
0: gol,
1: esatto, e fa con le mani proprio con le mani calma ad Adani, che era saltato in aria e stava per urlare, e Alberto Rimedio non sa più come veramente fare, nomen omen, come mettere un rimedio a questa cosa di Lele Adani.
0: Molto molto bene, bravo così.

0: mi dicevi che ascoltando la nuova The Queens of the Stone Age addirittura ti era venuta in mente questa qui di Negrita?
1: Un pochino, in qualche passaggio sì. Infatti, hai visto, io ho questa cosa. Tu ogni volta, non so se ci fai caso, io lo dico spesso, magari quando sono all'interno di citofonare Maurovic, ma adesso ne hai avuto sentore anche tu. Quando mi chiudo, che magari chiudo un attimo gli occhi e sono lì e ascolto, in realtà è che è quella parte del mio cervello che va per conto suo e dice: ma dove l'ho già sentita questa?
0: È tipo il concorrente di Sarabanda. Abbiamo anche le cuffie in testa, quindi sei lì, un, due, tre, via in Negrita. Questa qui più è una vita che non la riascoltavo. Si intitola In un mare di noia. Il disco era XXX del 97.
1: Mamma, ma sono passati 30 anni quasi.
0: Guarda, neanche a farla apposta la canzone prima di questa qui in scaletta diceva: e intanto il tempo passa.
1: Vedi?
0: Sembra una cosa assolutamente giusta. Continuando a chiacchierare di Queens, vediamo un po' che ci dite. Questa qui, la voce di Chiara.
2: Ma
1: ciao Chiara,
2: la novità dei Queens, non lo so, sta roba che ricorda un pochetto pure Alice in Chains, non mi funziona. Peggio di quando sono finalmente riuscita ad andare al concerto dei Queens of the Stone Age, la prima volta nella mia vita. E hanno appena tirato fuori quell'album pieno di ballads, come si chiamava? Clockwork.
1: Like Clockwork.
2: Non lo so. E è stato bello, ma poteva essere meglio se andavo a quelli prima. Vabbè,
0: bello, ma non ci vivrei.
1: Esatto.
2: Non lo so, vabbè, sono in modalità Ether forse.
0: Va assolutamente bene, no. Anche così qualsiasi modalità può andare bene per noi. Lo sai che però non è la prima volta che sento qualcuno contento, sì, ma magari non entusiasta dei concerti dei Queens of the Stone Age. Te li hai mai visti?
1: Dal vivo sì, un paio di volte, sono stati estremamente importanti. L'ultima volta, prima che il buon Josh Homme mi dovesse volare direttamente negli Stati Uniti, prima che si sentisse male definitivamente.
0: Cavolo, mi ricordo.
1: Era proprio quella data a Roma.
0: 2-3 anni fa, dico.
1: Forse
0: bene.
1: Lo scorso anno.
0: Ah, vedi.
1: Forse lo scorso anno, al massimo 2 anni fa, quello sì. Però poi io volevo chiedere, poi prendendo proprio spunto dal messaggio della nostra amica, qual è la differenza tra l'aspettativa e la realtà? Mi spiego. La nostra Chiara aveva detto: vabbè, però magari sai, mi aspettavo una cosa del genere. Anche quando li ho visti dal vivo, questo album pieno di ballad mi ha ricordato Like Clockwork. Allora però a questo punto chiedo: qual è il confine tra aspettativa del fan e la realtà di quello che poi alla fine la band propone? Perché poi dobbiamo deciderci, perché chiediamo alle band di innovarsi, poi però quando lo fanno diciamo: però non sono più quelli di una volta.
0: Questo è proprio l'eterno dilemma, no?
1: Beh, esatto.
0: Uno di quei discorsi che di sicuro ci torna a trovare spesso e volentieri, tranne che quando esce un disco degli AC/DC.
1: Quello sì.
0: Lì proprio non hai dubbi.
1: 4/4, vai tranquillo.
0: Non c'è proprio nessun bisogno di fare un discorso del genere. Se vi va, diteci la vostra al 3899 106 600.

0: diceva il buon Masterpiece in questo brano che neanche tantissimo tempo fa girava all'interno delle nostre novità in rotazione. C'è intanto Ale che attraverso WhatsApp dice: parlando di canzoni che ricordano altre canzoni, quella di Aaron Malakian di prima mi ricordava Little Piece of Heaven degli Avenged Sevenfold, buonanima di The Rev.
1: Esattamente. Perché comunque poi ricordiamo sempre che questa band ha perso il suo batterista, quindi ha dovuto cambiare, ha fatto una cosa in corsa. Poi anche lì siamo sempre per cause di forza maggiore, come la morte di un membro o la sostituzione, inevitabilmente magari ne può risentire anche la band stessa. Vai a capire.
0: Certo. Vediamo un po' che ci risponde Chiara. Parlavamo anche grazie a lei di questa novità dei Queens of the Stone Age. Sentiamo che ci dice.
2: Vabbè, a sto punto vi rispondo.
1: Ovviamente.
2: Ma guarda, io sono a favore dell'innovazione, però.
1: Okay. Però.
2: Quella volta di Like a Clockwork è stato che era proprio solo, quasi solo ballad. Mm-hmm. Dai Queens of the Stone Age invece ti aspetti una roba potente, cioè incazzata. E quindi poi quando vai giustamente al concerto, al tour di quell'album nuovo, e il mood è completamente diverso da quello che ti aspettavi, cioè un po' rimani un po', vabbè, figo, però vabbè, magari me lo volevo tipo scatenare di più, non lo so. E quindi sì, bella l'innovazione, però ecco, magari graduale soprattutto.
0: Guarda, all'interno del messaggio c'è una cosa che secondo me è proprio super vera, magari soprattutto per noi che viviamo in Italia, insomma, di grandi band, di grandi tour capita di vederne, però magari neanche proprio tutti i mesi o tutti gli anni.
1: Okay.
0: Ci sta, no, che se te segui una band da tutta una vita, poi esce un disco che non ti piace tantissimo e quella band viene a suonare proprio nel corso di quel tour, rischi di rimanere un po' così. Io intanto vengo a sentirvi, però voi che decidete di suonare quella sera i grandi classici, le cose che mi hanno fatto innamorare di voi, o giustamente anche date spazio al nuovo album.
1: Però è vero anche quello che hai detto tu in conclusione dell'intervento, cioè è normale che se una band organizza un tour europeo mondiale dopo l'uscita di un nuovo album
0: ti tocca,
1: nella quasi totalità, non ti dico la quasi totalità, ma no, comunque nella buona metà della setlist ti troverai i brani del nuovo album, altrimenti che l'hanno fatto a fare e che lo sponsorizzano a fare.
0: Guarda, per esempio mi raccontavi di Marilyn Manson.
1: Bello.
0: Che sei andato a vedere un paio di giorni fa, hai riconosciuto qualche novità? Come è andata quella scaletta?
1: Ha fatto Exit Wound.
0: Di
1: novità ha fatto Exit Wound, se no ha fatto un excursus su quella che è stata la sua esperienza, la sua discografia, e ti dirò anche di più, non mi nascondo veramente dietro nulla.
0: Vai.
1: Pensavo per i primi due brani che lui avesse le tracce preregistrate,
0: addirittura,
1: perché stava cantando troppo bene.
0: Guarda, mi hanno detto di un grandissimo concerto, di un
1: reverendo
0: molto molto in
1: enorme
0: forma. Io ultimamente ho visto i Cure, devo dire lì c'è stato di sicuro buono spazio per l'ultimo lavoro della band, e canzoni che avrò ascoltato con grande piacere. Visto che poi siamo finiti su discorsi del genere, perché non ascoltare anche qualcosa dall'ultimo dei Deep Purple?
1: Ah,
0: a proposito di band che insomma hanno una storia particolarmente ingombrante alle loro spalle, e sempre comunque è vero quello che stavamo dicendo, un po' curioso ascoltare i nuovi album di band del genere, perché è impossibile non riconoscere il tocco, no? Cioè,
1: vero,
0: stai ascoltando i Deep Purple, però è uscito secondo me un buon lavoro.
1: Però poi paradossalmente quando arrivi su queste band ultra trentennali, quarantennali, la domanda che ti fai è: ma avranno ancora qualcosa da dire?
0: Vediamo un po', ne ascoltiamo una tutti insieme. Questa qui ci porterà fino alla pausa delle 22.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
3: It's on Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Europea.
5: You're listening to Ring on the Night.
2: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda ora insieme. Questi qui, Biffy Clyro di Black Chandelier.
3: Ring

0: Mario che ogni tanto tornano ad affacciarsi nelle nostre playlist, soprattutto grazie alla nostra regia. Black Chandelier è il titolo di questo loro classico.
1: Ecco, un loro live me lo andrei a vedere davvero. Davvero.
0: Lo sai che se con ricordo bene, anche ormai qualche anno fa qui in Italia avevano aperto proprio Queens of the Stone Age, probabilmente alle parti di Bologna, Imola,
1: forse.
0: Ma vado a memoria, quindi sì, di sicuro potrei ne sbagliare. Non sbagliamo invece qui a Radio Rock se vi raccontiamo del canale numero 833 del digitale terrestre. Se sintonizzate in questo momento c'è proprio Simone Maurovic che vi aspetta in video.
1: Però come poter fare per vedere sia il sottoscritto ma soprattutto la bellezza titanica, anzi oserei dire quasi odisseica,
0: di più, bravo,
1: del nostro Matteo Strano
0: gancio,
1: cioè andare a cliccare con il vostro televisore interattivo con il pulsante rosso selezionando sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 Radio Rock TV ed entrerete nel mondo della vostra radio preferita. Poi, qualora voi vogliate anche sentire la nostra sorellina Radio Rock Italia, allora a quel punto potete tranquillamente ascoltarla. Ma Radio Rock TV si può anche vedere, e soprattutto vedreste una bellezza veramente angelica del nostro Matteo.
0: Ora, su questa storia dell'Odissea inevitabilmente ci torniamo sopra fra qualche minuto. Intanto contenti di potervi raccontare questa nuova modalità per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate in Italia, visto che il canale numero 833 funziona in tutto il nostro paese. Come ci piace dire, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
2: Brand new music right here.

0: Made of Dreams, un nuovo brano da parte degli U2 all'interno da giusto qualche ora delle nostre novità in rotazione.
1: Novità che ve lo ricordiamo, potete tranquillamente votare sul nostro riferimento multimediale che risponde all'indirizzo www.radiorock.it. Andate nella comodissima sezione novità, da lì cliccate la vostra preferita, semplice.
0: Fra l'altro prima avevi tirato fuori, credo non a caso, un termine accostabile al mondo dell'Odissea.
1: Sì.
0: Sei già pronto per questo weekend per andare al cinema?
1: Guarda, molto probabilmente alla fine andrò, però dovrò prendermi quelle tipo 3 ore di tempo per poter vedere l'Odissea di Nolan.
0: Esatto, parliamo di questo film, di cui, se dico bene, anche oggi il nostro Boris Sollazzo ha parlato molto meglio di quello che potremmo fare. Ovviamente. Noi due, io ammetto che dopo pranzo, mentre prendevo il caffè, sono andato sul sito internet del mio cinema di fiducia e 2 biglietti li ho acquistati.
1: Hai fatto bene.
0: Quindi domenica pomeriggio si va a vedere l'Odissea e poi
1: la
0: finale dei mondiali. Dimmi una domenica migliore di questa.
1: Come direbbe il buon Lele Adani, il partitaso. La partita. Perché poi alla fine è vero, cioè tu hai detto vamos, ma non a caso, perché entrambe le squadre parleranno la stessa lingua.
0: Sì, cioè, come si chiama quel gran bel giornalista Pastore, Giuseppe Pastore,
1: sì,
0: che
1: Giuseppe
0: dà tutte
1: Pastore.
0: Le varie
1: Mamma mia, che
0: statistiche.
1: Fenomeno.
0: Se dico bene, se ricordo bene quello che ho letto da lui, è solo la seconda volta nella storia che succede una cosa del genere. Hai aspettative più o meno alte invece per l'Odissea o più alte rispetto alla finale dei mondiali? Cosa ti potrà emozionare di più?
1: Guarda, penso allora dal punto di vista di immediatezza cognitiva, credo più la partita.
0: Sì,
1: perché ogni film di Nolan credo sia un'esperienza catartica a parte.
0: Vero, vero.
1: Cioè, è una cosa, cioè io penso veramente ad una delle prime cose che ho visto, che è stata Inception. Poi sono andato avanti, Interstellar, tutta la trilogia del Cavaliere Oscuro, tutto quello che ne è conseguito dopo. Immagino con l'Odissea cosa può aver fatto Nolan.
0: Guarda, io di sicuro non sono un grande esperto di cinema, l'Odissea è però di sicuro la mia storia preferita. Cioè, se dovessi proprio scegliere proprio in generale, no, tutti i libri che hai letto, tutti i film che hai visto, le storie con cui sei arrivato in contatto, quella è una roba che mi affascina da morire fin da quando sono bambino, e quindi per il momento sono semplicemente felice di poterla andare a vedere al cinema. Poi vediamo un po' che film uscirà.
1: Poi tra una cosa e un'altra, all'interno del film non è che ci sono proprio degli scappati di casa o delle persone prese per strada che non sono dei protagonisti, degli attori professionisti, perché comunque abbiamo, cioè, Matt Damon, ci dovrebbe anche essere
0: Tom Holland,
1: c'è veramente tanta gente,
0: veramente
1: un casino di gente.
0: Cast stellare, come insomma, forse si merita un film del genere. Voi insomma, andrete a vederlo nel weekend? Vi interessa fino ad un certo punto? Se vi va, 3899 106 600.

0: salata di rinforzo Spider-Man.
1: Bello.
0: Mi piace questa metafora culinaria.
1: Sai, anche a me.
0: No, il piatto forte e poi un'insalatina così per alleggerire un po'.
1: Che comunque, insomma, l'insalatina Spider-Man non è esattamente male. Ma per tornare
0: a. Sta uscendo un nuovo Spider-Man,
1: sì,
0: perdonami.
1: Sta uscendo il nuovo Spider-Man.
0: Me l'ero perso.
1: Cavolo, sono usciti tipo 3-4 trailer di Spider-Man dove poi ci sarà lui che dovrà, ovviamente, che poi riprenderà da dopo il fatto che il. Aspetta, come si chiama? Doctor Strange, neanche a farlo apposta.
0: Perfetto.
1: Aveva cancellato la memoria al 99,9% delle persone nel mondo. Quindi nessuno sa di nuovo chi è Spider-Man, ma nessuno sa chi è Peter Parker.
0: Me la sono cancellata da solo. Bravissimo. In questo caso.
1: Per tornare però a quello che è il cast stellare che compone l'Odissea, vi andiamo a leggere solamente qualche nome: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, c'è cioè Zendaya, Charlize Theron. Scendendo ancora, John Leguizamo, troviamo Samantha Morton che ha molto a che fare con le serie TV ma anche con il film, perché era una delle attrici dei sussurratori in The Walking Dead.
0: Ah,
1: faceva Alpha, ma non solo, perché era anche, interpretava la moglie di Ian Curtis in Control.
0: Bello.
1: In tutto ciò si legano ancora una volta The Walking Dead e l'Odissea, perché tra i tanti attori c'è Elliot Page, ma c'è anche Mia Goth che ha interpretato quella che era la fantasia amorosa del nuovo Frankenstein. C'è anche Ryan Hurst era sì Opie in Sons of Anarchy, ma era anche Beta proprio in The Walking Dead, quindi era la spalla di quella che era Samantha Morton. Quindi si legano un po' tutte quante queste cose, ma solamente per farvi capire qual è il cast di questo film epocale davvero.
0: Adesso tendo a pensare che il cachet sia stato generoso con ognuno di loro, però questa è veramente una di quelle occasioni che, anche se sei un attore famosissimo, sì, ti capita proprio non una volta nella vita, ma insomma una volta in ogni generazione, nel senso che se il film riesce, sarà di sicuro un successo annunciato, sei comunque all'interno di una roba che racconta l'Odissea che va avanti più o meno da 3000 anni, quindi rischi davvero di entrare proprio nell'eternità.
1: Ma in tutto questo sai che cosa? Io credo soltanto che per fare un film, ok Nolan, ok quello che tocca poi alla fine diventa oro, volente o nolente, l'importante è che se ne parli, come sono tutte le opere di Nolan. Cioè se pensi ad Inception, oggi ti ricordi la trottola, che era il significato del se uno è sveglio, se uno sta dormendo, se è il sogno oppure il piano reale, non si è capito bene. Se pensi anche ad Interstellar, i Wormhole e tutto il resto. Tu pensa ad un film che dura 172 minuti, quindi quasi 3 ore.
0: Precise, sì.
1: Ma da quello che ho sentito, il film ne vale veramente la pena. Poi ovviamente ci sono i detrattori dell'ultima ora che dicono sempre però ci sono degli attori che non c'entrano niente. Ma ad esempio c'era anche la polemica di Lupita Nyong'o che fa Elena di Troia, ma anche la sorella gemella. E che palle però.
0: Ma guarda, a me forse l'unica cosa che lascia perplesso, ma lo dico così giusto ragionando su due piedi, è che non ti bastano 3 ore per raccontare tutta l'Odissea, no? Quindi sarò curioso di sapere che cosa ha tagliato, dove magari è dovuto andare un po' più veloce. Lo dico a bassa voce, spero che questa roba abbia talmente tanto riscontro da poi convincere di dovere a fare una serie TV. L'Odissea è proprio letteralmente una serie TV già pronta.
1: E però chi gliela fa? Cioè, è un po' come la storia di Shining. Tu una volta che hai fatto fare Shining a Stanley Kubrick, come fai a farne una serie TV? È praticamente impossibile. Cioè, sai già che sarà nettamente inferiore.
0: Sì, no, nel senso che proprio per tanta roba c'è dentro all'Odissea che appunto sarà difficile svilupparla appunto in una singola pellicola, e quindi chissà se magari avremo modo di vederla con un po' più di calma. Intanto, prossimo brano in playlist.

0: Dal debutto di Violet Grohl abbiamo riascoltato questa Bug in the Cake. Intanto arrivano un bel po' di messaggi al 3899 106 e 600.
1: No, io quello che dico spesso è che magari sarà anche un po' ridondante ripeterlo, i fuori onda degli Stranovic sono davvero una cosa clamorosa, perché noi ci esaltiamo raccontandoci la storia dell'Odissea. Ed è bellissimo vedere anche che riusciamo a condividere, oltre che la passione per questo splendido lavoro, per la musica, anche per opere mitologiche come questa.
0: Tutti fuori onda di Radio Rock li trovate sul canale 833,
1: esatto.
0: Come funzionava quella cosa.
1: Però dovreste imparare anche la LIS, più o meno, perché comunque dovreste vedere anche il labiale e capire quello che stiamo dicendo.
0: Poi ci troveremo a fare tipi calciatori, no?
1: Esatto.
0: Ah, non si
1: però
0: può...
1: no, bravo. Però no, perché verremmo espulsi dal direttore, quindi no, non si può fare.
0: Esatto, esatto. Intanto c'è Marco che dice: il più bello è lo spot con Totti di Spider-Man.
1: Sì, perché adesso anche Francesco Totti ha fatto una sorta di trailer, diciamo, per spot per il nuovo Spider-Man, dove lui gira per Roma, ma Roma si è dimenticata chi è Totti.
0: Ma carino.
1: E quindi quando lui va a dire: ma come, chi sono? Sono Francesco Totti, quello del cucchiaio. Il barista gli dà il cucchiaio e gli dà il cucchiaino.
0: Ok, me l'ero persa questa qui. C'è invece un'amica, Lorenza, che attraverso WhatsApp dice: ieri un mio amico mi aveva invitata al cinema a vedere l'Odissea di Nolan, ma sono andata al mare, devo assolutamente recuperare.
1: Ovviamente sì. Ecco, allora guarda, immagina che guardando il mare è come se tu avessi visto lasciare la terra, certo, natia di Itaca, certo, per andare verso Troia, conquistare Troia ed entrare nel famoso cavallo di Troia.
0: Mi sembra assolutamente giusto. Vediamo anche che ci dice Gianluca. Benvenuto a te, bello.
2: Ragazzi, ripeto di nuovo:
1: ciao Gianlu.
2: Nolan, grandissimo regista, però ha fatto dei film, mamma mia, te prego. Per dire Oppenheimer, una cazzata.
1: No.
2: Inception, uguale.
1: No, non mi trovi d'accordo su questo.
2: Tenet
0: non mi è piaciuto.
2: Chi l'ha capito è bravo. Poi certo, ovviamente ha fatto dei capolavori, quello che nessuno lo mette in dubbio, però ha fatto anche delle cagate pazzesche.
0: Mi sembra una citazione,
1: sì,
0: dal,
1: sì,
0: grande,
1: beh,
0: cinema italiano.
1: Ma cavolo, allora se manchi anche questa citazione, Matteo Strano, veramente abbiamo dei problemi, eh.
0: Guarda, sai bene che non sono proprio un campione in materia, però sul mondo di Fantozzi, di Paolo Villaggio, lì riesco a raccapezzarmici un minimo. Per esempio i film che diceva il nostro Gianluca, a me Tenet, di quelle cose che davvero guardavo, però anche un po' distrattamente, Oppenheimer mi è piaciuto.
1: Guarda, allora, io Tenet in realtà l'ho saltato, quindi quello mi dispiace, ma l'ho saltato. Per quanto riguarda tutto il resto, quindi Oppenheimer, Interstellar, quelli li ho visti, entriamo sempre nella storia del... È come il pesce gatto e il pesce ratto, è tornando sempre a Fantozzi, ti può piacere o non piacere? Nolan ti può piacere o non piacere, perché comunque le sue opere sono tutte cervellotiche che sono su più strati subliminali,
0: sì,
1: o molto altro. Qui invece si deve basare su quelli che sono i temi trattati nell'Odissea, quindi non è che poteva fare quello che voleva. Si è allargato magari su determinate cose, ha fatto delle scelte un pochino sempre alla Nolan, ma il testo quello era.
0: Sì, poi ci sono secondo me delle tematiche che comunque possono star bene con la sua cinematografia, no? Comunque,
1: esatto,
0: si parla dello scorrere del tempo, di cosa è reale, di cosa non è reale, il solito conflitto interiore di un eroe che però chissà se è per davvero un eroe, quindi insomma di materiale ce n'è banalmente davvero tanto da gestire. Io, lo avrete capito, sono proprio super curioso.
1: Ma ti vedo, stai scalpitando, non vedi l'ora che arrivi domenica.
0: Da quando hanno aperto Netflix e tutta quest'altra roba, dice, ma ce l'avete la roba da fare? Cioè, è l'Odissea, ecco, è pronta. Servono un po' di soldi, però
1: esatto,
0: la storia ce l'avevate pronta. Vedremo un po', poi di sicuro ne parleremo il prossimo venerdì fra Nolan, fra la finale del mondiale, insomma ne avremo da chiacchierare anche fra 7 giorni. Intanto lui lo abbiamo citato, arriviamo alla pausa con Marilyn Manson.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Questo è
5: Bring on the night.
4: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
4: on Radio Rock.
6: Questi qui erano i Black Keys. Stasera li ascoltiamo con Howlin' for You.

0: esattamente i film di Nolan, ma insomma quest'album dei Black Keys mi hanno sempre accompagnato da videoclip di sicuro divertenti. Salutiamo il nostro Enzo da Francavilla al Mare, che dice: guarda, in merito a Odissea sono stato ieri sera.
1: Ok, le dici tutto.
0: Le tre ore del film non mi sono affatto pesate, è una pellicola che merita di essere vista, nonostante io non sia un estimatore di Nolan, ci
1: però
0: scrive
1: poi,
0: il nostro amico.
1: Lo vedi, poi Francavilla al Mare, quindi va bene, salutiamo gli amici del Frantic.
0: Certo.
1: Quindi bene, però ok, d'accordo. Però poi lo vedi, torna tutto quanto là sul fatto del ieri sono andato a vedere un film tre ore e non mi sono affatto pesate. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il film è fatto bene.
0: Ma anche lì funzionerà tipo le partite dei mondiali con l'hydration break, cioè, tipo ogni mezz'ora passa qualcuno una bottiglietta d'acqua per farti riprendere
1: o per darti due schiaffetti per vedere se sei sveglio oppure no.
0: Perché bello il cinema, fico, fichissimo, figuriamoci,
1: ma
0: Tre ore sono tante.
1: Tre ore sono tante.
0: Io infatti oggi ho consultato con grande attenzione la mappetta, no?
1: Okay.
0: Perché sono un grande appassionato di ogni tipo di mappa che esiste sul mondo. Quella del cinema me la sono proprio andata a capare. C'è questo posto, sì, quest'altro no. Facevo un po' tipo battaglia navale.
1: Io ti posso dire che nel cinema dove vado spesso io, che è vicino a casa mia, cioè a Guidonia, mi posso scegliere anche i famosi posti VIP.
0: Addirittura.
1: I posti VIP
0: tipo
1: però,
0: Ryan Air,
1: bravissimo. I posti VIP però quali sono? Quelli dove ovviamente puoi allungare le gambe.
0: Ah, comodo.
1: E quindi succede che se devi pagare 2-3 euro in più per un film del genere, lo vai a fare, lo fai tranquillamente, ma con una veramente accortezza in più, che è quella del, visto che dura quasi 3 ore, puoi allungare le gambe. Se no veramente sembra un viaggio con un economy.
0: Ma gli devi dare i soldi pure per lo zaino, tipo tutte volte la borsetta. Cioè,
1: se pesa troppo la imbarchi.
0: Invece vado in un cinema molto molto piccolo di testaccio, quindi lì posti per allungare le zampe non credo che ce ne siano.
1: Beh, anche perché immagino che non ci sia neanche un posto per respirare, sarà tutto pieno.
0: Tra l'altro, se sono fomentato io,
1: c'è
0: qualcuno che mi ha battuto, perché
1: sì,
0: in questa mappetta gli ultimi quattro posti, quelli proprio super super centrali dell'ultima fila, me li avevano già fregati.
1: Mannaggia. Aspetta, ma in verticale o in orizzontale?
0: No, per esempio lo schermo,
1: sì, okay.
0: Quindi fila 1, fila 2, fino ad arrivare all'ultima,
1: okay.
0: Proprio i quattro posti, quelli più golosi, quelli più prestigiosi, me li avevano già fregati.
1: Quindi tu sei uno di quelli che vuole andare centrale, perché se si sposta un po' da una parte e un po' dall'altra vede male?
0: Adesso ti racconto una cosa che non dovrei
1: raccontare. Ti prego fallo.
0: Mi sto per inzibellire da solo. Però una volta mi sono sbagliato.
1: Cosa hai fatto?
0: Non ho capito bene la mappetta. E quindi invece dell'ultima fila
1: hai preso la prima?
0: Ho preso la prima.
1: No. Cioè la prima non vedi assolutamente niente. Vedi tutto pixelato, sembra un porno giapponese.
0: Per fortuna che non è un film di Nolan. In un'ora e un quarto ce la siamo più o meno cavata.
1: Però che hai visto? Niente.
0: No, poi per fortuna non era pienissimo, quindi siamo riusciti a fare due o tre file indietro. Però ti lascio immaginare gli occhi della mia ragazza con cui mi guardavo.
1: Come quando purtroppo si vede un cane sull'autostrada.
0: Sì, cioè questa persona non sta tanto bene.
1: No, esatto.
0: Pat pat, carezzino
1: sulla
0: testa e andiamo a cena. Brand new music right here. Brand new music.

0: ascoltare qualcosa delle Dilemma. Empty Days è il loro nuovo singolo, trovate anche questo all'interno delle nostre novità in rotazione e quindi...
1: Quindi potete andarlo tranquillamente a votare sul nostro sito radiorock.it, nella comodissima sezione novità ce ne sono 15, voi cliccate la vostra preferita, come diciamo sempre, facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio.
0: Mentre per quanto riguarda il 3899 106 e 600, prego maestro.
2: Quello che mi dà fastidio è l'astio che ha avuto questo film dal principio.
1: Sono uscito due immagini.
2: Le divise non sono buone perché...
1: Sì. Quello
2: è de colore, non va bene.
1: Elena di Troia.
2: Hai preso un personaggio che ha fatto la transizione sessuale.
1: Elliot Page.
2: Stiamo parlando dell'Odissea. Sì, l'abbiamo studiato a scuola. Qualcuno l'ha studiato di più perché ha fatto il classico. Stiamo parlando degli antenati degli Avengers.
1: Che bello però!
0: Come definizione azzardata, ma in parte condivisibile.
1: Sai che gli antenati degli Avengers non è male come cosa.
0: Comunque devo dire che veramente in questo film c'è tutto per far triggerare una certa parte del nostro paese, potremmo dire purtroppo del mondo, no? La persona di colore che interpreta quella che forse era bianca.
1: Lupita Nyong'o, se tu pensi che fai Elena di Troia, che l'hanno sempre descritta pelle bianca, capelli biondi, cioè la fa una persona di colore. Poi c'è Elliot Page. Cioè, quindi figurati, no? Immediatamente, no? Paresi al braccio destro, verso l'alto.
0: Ormai dobbiamo scendere un po' a patti con il fatto che il mondo funzioni in questo modo.
1: Purtroppo.
0: Nel senso che io ho proprio YouTube, siccome l'algoritmo ha capito che sono molto incuriosito da questo film, proprio qualsiasi tizio che abbia registrato 5 minuti
1: te lo fa vedere.
0: Me lo piazza lì in home page. Ah, sacrilegio. Ah, ha sbagliato tutto. Ah, non andrò a vederlo.
1: Vabbè. Guarda, e allora io di solito seguo forse 3-4 youtuber, miei colleghi mi verrebbe da dire,
0: certo.
1: Anche se lo sono in maniera molto più piccola anche io.
0: Ma figuriamo.
1: Il discorso però è sempre quello, secondo me è molto soggettivo. Cioè tu puoi essere d'accordo o meno con quello che viene detto, perché poi soprattutto parliamo di un parere personale. Così come la musica vale anche nel cinema, perché altrimenti non ci sarebbero i gusti variegati delle persone. Quindi è normale che se magari tu andrai a vedere l'Odissea, lo andrò a vedere anche io, potrà piacere a tutti e due, mentre qualcun altro potrà dire che è l'ennesimo filmone sparato, pompato di Nolan, che in realtà però non è granché. È un parere personale. Ecco, lì deve esserci un attimo un fermo diretto. Cioè, dal parere personale, quindi dalla soggettività, non si deve sfociare nell'oggettività. Cioè, nessuno ti deve imporre quello che è il tuo pensiero. Se lo vuoi andare a vedere, ti fai una tua idea, poi puoi essere d'accordo o meno.
0: Sperando di comprare il biglietto giusto del cinema.
1: Nel posto giusto, soprattutto.
0: Perché sennò diventa un problema.
1: No, lì sono 3 ore quando ti passa.

0: Questa qui è una band che di sicuro ci è piaciuta nel corso di questi ultimissimi anni. Si chiamano Slomosa. Stasera li abbiamo ascoltati con Rice. Stavamo intanto ascoltando con gran piacere ed attenzione il messaggio che ci manda il nostro Andrea. Magari un po' lungo, però visto che parliamo di un film lungo
1: di 3 ore, insomma,
0: come l'Odissea di Nolan, certo, figuriamoci se mettiamo confini del genere. Caro Andrew, che ci racconti? Come la vedi?
2: A me interessa soprattutto la lettura che gli ha dato Nolan.
1: Ok.
2: Perché dici, basta andare 2 volte a teatro, cosa io non faccio da anni, ma okay, tante volte sono andato prima e ho visto Edipo,
1: bello,
2: ho visto tantissime altre cose, okay, e uno stesso poema, una stessa tragedia può essere riletta in tantissimi modi diversi,
1: sì,
2: con abbigliamento moderno, con una rilettura comica,
1: certo, la rivisitazione.
2: Ho visto Edipo in chiave comica, oppure in maniera fedele più possibile a quella che poteva essere l'idea di una Grecia antica.
1: Ok.
2: E non ci vedo niente di male nel cambiare alcune cose o dargli una lettura diversa dall'usuale. Anzi, è quello il suo bello.
1: Io sono d'accordo con lui.
2: Anzi, e diciamocelo, i film epici dove cercano di essere il più fedeli possibile, ma dimmi te come,
1: certo,
2: a quella, esatto, era la realtà, sai, di un tempo, o come la immaginiamo noi,
1: come l'hanno raccontata,
2: di solito fanno schifo. Okay. Ad esempio Troy,
1: sì,
2: è un film orrendo.
1: Sì,
0: sono d'accordo.
1: Guarda, io te ne parlavo fuori onda, l'unica cosa che ho apprezzato di Troy è stato lo scontro tra Achille ed Ettore, bellissimo, fatto bene, con cura, anche quello che erano le mosse che dovevano fare, proprio lo scontro come le avevano immaginate, è stato fighissimo, ma ha preso veramente tanto. Per il resto io l'ho completamente dimenticato.
0: Adesso dico proprio una cosa super banale, era proprio un po' un'americanata,
1: sì,
0: nel senso, un film fatto per mettere in mostra i bicipiti di Brad Pitt, che
1: esatto,
0: vediamo, c'è sempre un bel vedere, fare un po' di lotta, però appunto si perdeva proprio l'epicità che magari speriamo di ritrovare invece nella storia dell'Odissea. È interessante poi in generale quello che diceva l'amico. Partendo da un fatto storico, un conto è che provi a creare un documentario, quindi
1: esatto,
0: cerchi,
1: quindi
0: di essere rigoroso,
1: cerchi di essere rigoroso
0: al massimo, mm-hmm, limite però in realtà è anche la fantasia o degli scrittori o degli sceneggiatori. Non so se qualcuno di voi ha visto ultimamente questo film chiamato Hamnet,
1: no,
0: che mischiando un po' di cose realmente accadute nella vita di William Shakespeare e della sua famiglia, e ovviamente lasciando spazio anche alla fantasia della donna, della scrittrice che aveva scritto il libro da cui è preso il film, si provano a mischiare un po' questi due piani. E ovviamente se te pensi di arrivare a conoscere la vera vita di Shakespeare vedendo quel film, sbagli. Però se vuoi vedere in generale un film molto toccante, molto emozionante e anche molto elegante, mi verrebbe da dire, insomma, bravi loro che partendo da un fatto storico come la moglie, la morte del figlioletto di Shakespeare, poi dipana una storia appunto non di sicuro allegra, ma che mi ha tenuto incollato allo schermo.
1: Guarda, io posso dirti che ho adorato, per quanto io adori veramente tutto quanto quello che è il mondo di Sherlock Holmes fatto da Arthur Conan Doyle,
0: certo,
1: io ho adorato le due trasposizioni cinematografiche fatte da Guy Ritchie, perché hanno fatto un Sherlock Holmes diverso da quello canonico, dove ci hanno messo qualcosa di molto moderno come le arti marziali.
0: Eh sì, insomma, un po' più leggero,
1: era molto diverso, ma anche cervellotico in quella maniera, ma che non perdeva quello che era lo stile del vecchio Sherlock Holmes di Doyle, ma al quale però mettevano la modernità di Guy Ritchie.
0: Poi guarda, secondo me hai fatto proprio l'esempio giusto, cioè quanta roba è uscita oltre agli originali di Sherlock Holmes,
1: ma tantissima,
0: no? Lì veramente ognuno può scegliere in base ai propri gusti, quello un po' più realistico
1: o quello un po' più moderno,
0: chiaro.

0: Vogliamo dire che è stato di sicuro questo grande brano di Limp Bizkit a fare... Nolan ascoltava mentre creava la sua versione di Odissea.
1: Sì, sì.
0: Faccio My Way.
1: Esatto, My Way on the Highway.
0: Mi rompono le scatole su internet. Vai,
1: o per la mia strada o sull'autostrada.
0: Ce lo immagini. Ci saranno i Limp Bizkit nella colonna sonora dell'Odissea?
1: Ce lo immagini.
0: Sarebbe di sicuro.
1: In versione archi.
0: Una grande, grandissima sorpresa. Salutiamo e ringraziamo il nostro amico Andrea che per il messaggio che ci manda attraverso Telegram. Perdonaci se non lo mandiamo in onda, che era appunto si sentivano anche sotto le nostre voci. Riassumendo quello che però lui ci diceva, segnalava due film che mi sa nessuno dei due aveva mai visto.
1: No, soprattutto perché si parlava di un Dwayne Johnson in arte The Rock che insomma che faceva Hercules ma che non abbiamo mai visto.
0: Sì, allora dovrebbe essere il film Hercules il guerriero che usciva nel 2014 e non quello della Disney.
1: No.
0: L'hai visto da piccolino il Hercules della Disney?
1: Ho visto anche mi sa quello nuovo, quello rifacimento, credo, se non ricordo male. Penso di sì. Sì.
0: Dove si pone Hercules nella tua classifica di film Disney per quanto mi riguarda? In altissime posizioni.
1: Hercules in altissime posizioni?
0: Beh
1: oddio,
0: no,
1: non lo so.
0: Col satiro.
1: Non lo so. Diciamo che nell'ultimo video che ho fatto sul mio canale YouTube ho parlato di qualche cartone animato della Disney e ce ne sono veramente tanti. Tipo che ne so,
0: capito, sì.
1: C'è Bambi che mi ha lasciato un trauma gigantesco. C'era anche il Re Leone. C'era veramente, cioè, se pensi alla Disney, pensi a molte cose che ci hanno accompagnato nel corso degli anni. Poi dopo un po', vabbè, ho preso una deriva là e va bene così. Però se penso ad Hercules, come dicono quelli bravi e quelli moderni,
0: ok, intanto io di sicuro appunto sul mio libretto anche questi due film che ci segnalava il nostro amico Andrea. Interessante.
1: Tu appunti ma non apri mai, però.
0: Io sto aspettando le ferie,
1: non è
0: che ne abbiamo moltissime.
1: No,
0: quando hai centinaia di film da dover recuperare in 5 giorni.
1: Però anche se tu un giorno perdi praticamente 3 ore per andare a vedere un film e poi ti metti su una partita, capisci bene che mezza giornata va via così.
0: Questa domenica
1: Domenica, certo.
0: Domenica è già
1: sacra.
0: Già prenotata.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Labels.
6: Questo è
7: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Ascoltiamo davvero un grande, grandissimo classico come la Zombie, suonata dai Cranberries ormai un bel po' di anni fa.
9: Radio Rock, back in time.

0: so se sei d'accordo, questa è una di quelle canzoni che molto raramente ti viene da mandare in onda.
1: Sì, è vero.
0: Però poi quando l'ascolti fa sempre piacere, insomma, proprio un tuffo nel passato, nella memoria.
1: Sì, perché poi parliamo di un brano del 1994, ma soprattutto forse uno dei primi video che ricordi a memoria di aver visto di The Cranberries.
0: Assolutamente sì, intanto su cose legate più o meno alla mitologia. Giustamente qualcuno di voi su Telegram ci scrive Pollon.
1: Beh, Pollon è tutta un'altra. Allora, io personalmente ho imparato la storia degli dei greci attraverso Pollon.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che la storia greca io l'ho studiata così.
0: Una prima infarinatura.
1: Così come ho studiato quelle che erano le varie situazioni in Grecia grazie ai Cavalieri dello Zodiaco.
0: Sì.
1: Sì, ho voglia.
0: Perché si parla di Sparta e Atene.
1: No, però si parla di Atene. Si parla di guerre canali, si parla di costellazioni, si parla di Arles, si parla di dei, di cose. Okay. C'è la reincarnazione della dea Atena. Cioè c'è un po'. Ah, ti dico solamente questa cosa.
0: Vai.
1: Io questa estate partirò con una compagnia aerea che si chiama Pegasus Airlines.
0: Ah,
1: e tu capisci che io quando avevo preso i biglietti della mia compagna non faccio altro che dirle: quando salirò su quella scaletta inizierò a fare fulmine di Pegasus. Ma allora o non mi fanno salire o mi fanno scendere subito.
0: Se sentite qualcuno arrestato all'aeroporto, sì, potrebbe essere il nostro Simone Mauro. Invece immagino che magari quella compagnia costava anche un po' di più, ma te l'hai presa solo per il gusto di...
1: No, in realtà costava un pochino di meno, perché è una compagnia low cost turca, tra parentesi, neanche greca, turca.
0: Auguri.
1: Però
0: pensa quanto ci hanno rosicato.
1: Beh, sì, in effetti ci sono mettato.
0: Incredibile.
1: Però comunque è stato fighissimo solamente pensare di poter volare per andare ad Istanbul e poi andare a Sharm, passare per Istanbul e volare con la Pegasus Airlines.
0: Insomma, anche quest'estate vacanza da ricco per, sì, il nostro Simone Mauro.
1: Aspettami, eh? Aspettami, ho dovuto strizzare il portafoglio.
0: Come
1: per
0: funziona il mondo della radiofonia romana? Due anni di fila, Sharm.
1: Hai capito,
0: molto,
1: sì.
0: Molto bene, poi saprai raccontarci.
1: Saprò raccontarti di un'altra avventura meravigliosa, tutta all inclusive.
0: Mi raccomando. Brand new music right here. Brand new.

0: se Nolan prima o poi farà anche un film dedicato a Gengis Khan.
1: Bello.
0: La colonna sonora.
1: Me l'aspetto.
0: Ce l'abbiamo già pronta.
1: È già scritta, insomma. Cioè, se non metti gli Hu, non gli Hu inglesi, ma gli Hu mongoli, porca miseria, se non lo fai, guarda.
0: Letteralmente quello lì ti scrivono intanto invincibili guerrieri, valenti condottieri e roba
1: sì,
0: tua.
1: Esatto. Votati anima a corpo a Lady Isabella, aggiungo io.
0: Chi era? La capa dei Cavalieri dello Zodiaco.
1: Cavolo, era la reincarnazione della dea Atena.
0: Beh.
1: Cioè, quindi voglio dire. Cioè, Lady Isabel, tu considera che ha questa storia. Parte con un torneo al grande torneo di Nuova Luxor. Fa scontrare dei minorenni.
0: Bene.
1: Che ha mandato in giro per il mondo a raccogliere le armature. Per poi farli tornare e farli scontrare con dei combattimenti all'ultimo sangue. Però c'è una differenza. Perché se nella versione giapponese i guerrieri avevano dei nomi diversi, in italiano ovviamente vengono tutti quanti modernizzati. E allora tu ti aspetti, no? Quando in Grecia, quando ad Atene, ai piedi del grande tempio, c'è lo scontro per l'armatura di Pegasus, tra Pegasus e Cassios,

0: nulla, perché le donne sacerdotesse all'interno del mondo dei Cavalieri dello Zodiaco dovevano mettere delle maschere
1: per farsi riconoscere in quanto donne,
0: per celare il volo, no, perché loro sapevano che erano delle donne, ma le regole nel Sacro Tempio, quindi ad Atene, valevano solamente per le donne, che dovevano mettere le maschere per celare il loro viso.
1: Qui mi sa che per recuperare tutto, altro che una settimana di vacanza. Mi sa,
0: beh, oddio, vuole... il Cavaliere dello Zodiaco, almeno esatto, nella saga delle 12 case ti toglie un bel po' di tempo.
1: Mando la mail.

0: stai odiando, Matteo Strano.
1: No, più che altro volevo dire al nostro Ale che ci sta mandando delle fotografie di magliette molto belle.
0: Io voglio la seconda che hai mandato.
1: Controlla
0: Ale
1: con grande attenzione nei prossimi giorni, amico, i tuoi cassetti, perché un Maurovic notturno
0: no,
1: potrebbe
0: guarda.
1: Venire a prendere ispirazione, prenderle in prestito queste maglie.
0: Allora, diciamo le maglie che ci ha mandato il nostro

0: Amico, la prima fatta dalla figlia 9enne al papà è stupenda perché ci sono i Pokémon ma in versione Cavalieri dello Zodiaco.
1: Combo incredibile.
0: E c'è Pikachu che secondo me infatti ha l'armatura del più forte in assoluto, che è Phoenix. Perché Phoenix secondo me è veramente il cavaliere più forte di tutti, non fosse altro perché non può morire, perché è come l'araba fenice, ma lui non muore mai.
1: Sei esperto anche di Pokémon te? Eh?
0: No, di Pokémon no. Di Pokémon assolutamente no. Cioè conosco Pikachu perché è quello, poi il resto basta.
1: Sì, so, Pikachu ci arrivo anch'io. C'è Umberto che invece dice: ma a Cassius quando mai sarebbe entrata l'armatura di Pegasus?
0: Sì, è vero anche questo, perché secondo me
1: parlavamo di magliette di taglie.
0: Avevano fatto una M, quindi andava bene semplicemente per Pegasus e via. Cioè Cassius era veramente il triplo. Ma tornando all'altra maglietta, l'altra maglietta è strepitosa perché attorno alla torre dell'orologio che si vede ai piedi dell'Olimpo succede questo. Ovviamente per tutti gli amanti dei Cavalieri dello Zodiaco, la torre dell'orologio era quella costellata da 12 fiammelle, che erano le 12 case che i Cavalieri dello Zodiaco dovevano passare per arrivare nelle stanze del grande sacerdote Arles, prendere lo scudo di Atena e togliere la freccia di Betelgeuse dal petto della dea.
1: Come Betelgeuse?
0: C'era il colui che ha ferito quasi mortalmente la dea Atena. Era un cavaliere che si chiamava Betelgeuse.
1: Ma c'è il film quello?
0: Dici, ma quella è un'altra cosa. Non c'era lui.
1: Sono spiazzato.
0: Sì, okay. infatti anche questa è una cosa che dovresti segnare.
1: Okay, sì.
0: Attorno a questa torre dell'orologio ci sono i 12, quelli che sono quelli che sono i contenitori delle sacre vestigia, ma non però quelli dei cavalieri di bronzo, che sono i cavalieri dello zodiaco, bensì i cavalieri d'oro.
1: Ah, e sono più forti.
0: E certo,
1: l'evoluzione.
0: Erano quelli più forti, okay. Perché ogni cavaliere rappresentava poi un segno zodiacale. E quindi la cosa 12. Figa era vedere a quale segno appartenevi. Io ad esempio sono Scorpione.
1: Uh-huh.
0: Avevo il mio segno che era la cuspide scarlatta, che faceva il segno dello Scorpione.
1: Era forte.
0: Il più infame di tutti però è il Cancro.
1: Il Cancro,
0: perché lo poteva mandare in quello che era nella strati di spirito, non lo mandava vicino all'Ade.
1: Visto che ci siamo, io sono Acquario, come me la cavo?
0: Il Sacro Aquarius era il maestro di Crystal il Cigno. Cioè, o meglio, era il maestro del maestro di Crystal il Cigno.
1: Ma sei il maestro del maestro?
0: È quello che gli aveva dato la possibilità di poter prendere quello che era la possibilità di arrivare allo zero assoluto.
1: Beh, se te mi dici, io me la prendo questa
0: cosa. Sì, prendito, era forte, era forte, era forte, era forte, era forte veramente.

0: adesso non è che ne so molto, però un po' mi perdo. Cioè, se prima c'era Beetlejuice nelle
1: Beetlejuice.
0: Ah, qui c'è una piccola differenza fonetica.
1: Pure Beetlejuice e Beetlejuice sono un po' due cose diverse.
0: Allora, sono giusto. Sì, allora, esatto. Assolutamente bene. Qui esce addirittura il nome di Excalibur.
1: Sì, che era inserita nel braccio del cavaliere di Capricorno.
0: Ma quella è un'altra storia proprio, cioè,
1: quella è tutta un'altra storia. Sì, ma no, ma quella è Schizibur, Spazibar, cioè, quello era super fantozzi.
0: Non solo,
1: Excalibur,
0: ma
1: imbecille.
0: Non solo, ma anche, certo.
1: Cioè, tu ce lo vedi Sirio il dragone che si va a scontrare con Capricorno,
0: con fantozzi.
1: E con Capricorno gli fa, si dice Excalibur imbecille. E quello ha il braccio, cioè nel braccio lui ha Excalibur. Alla spada che gli era stata donata poi proprio dalla dea Atena.
0: Tutte queste commistioni fra culture lontanissime che però si parlano dentro dei cavalieri dello zodiaco.
1: Ma guarda che all'interno dei cavalieri dello zodiaco c'è un mondo vero, a parte proprio come parlano, proprio i dialoghi che vengono fatti, c'è anche un po' quel poetismo volendo intrinseco della storia, della storia greca e tutta questa roba qui. Però è cioè, è veramente bello. Che poi, per chi l'ha visto come me, c'è stato un trauma generazionale. Perché ad un certo punto le televisioni locali avevano acquistato i diritti dei Cavalieri dello Zodiaco, ma fino alla Casa del Leone.
0: No!
1: E quindi dal Leone in poi, quindi da Virgo in poi, salendo fino alla fine, nessuno sapeva niente. Quindi tutte le volte che si arrivava a un determinato appuntamento con il leone, la puntata successiva si ricominciava da capo.
0: No.
1: E quindi per tanti di noi arrivare a quel punto, sapere che oltre il leone non potevi andare, era un trauma.
0: Ma sei riuscito poi nel corso della tua vita a recuperare la fine?
1: Beh, adesso c'è, se non ricordo male, proprio su Prime Video, quindi si possono vedere tutte le stagioni di Cavalieri dello Zodiaco, anche quelle di Asgard, che sono fighe, interessanti. Però per me le più belle sono e resteranno quelle delle 12 case.
0: Scrivono: l'italiano C1 lo impari solo con i Cavalieri dello Zodiaco.
1: Porca miseria.
0: Vedi,
1: porca miseria.
0: Ma qui cioè, rischiamo di fare uno spoiler grave.
1: Beh, ormai sono passati 30 anni.
0: Si può raccontare come finisce?
1: Sì, finisce con il fatto che si scopre che alla fine il grande sacerdote era colui che dava vita anche all'armatura di Gemini, perché aveva la doppia faccia. Quindi aveva due personalità, una buona e una cattiva. Tanto è vero che lui uccide Gemini, il cavaliere di Gemini, uccide il vecchio sacerdote, il grande sacerdote di Atene, per usurparne il potere e prenderne il posto. Tanto è vero che la sua identità era celata da una maschera.
0: Ma quindi finisce bene o finisce male?
1: Finisce bene, perché poi alla fine i cavalieri riescono ad arrivare ad acquisire il settimo senso. I cavalieri d'oro, quelli che credono alla fine alla dea Atena, la reincarnazione di Lady Isabel come la dea Atena, scortano anche la dea e arrivano quando i cavalieri si stanno scontrando con Gemini, che poi alla fine, ripeto, è il sacerdote, il grande sacerdote Arles. Da lì poi alla fine riescono a uccidere il gran sacerdote, ma in tutto questo però lo fa Atena, con il bastone della giustizia, il suo bastone della giustizia. E questo però succede per quale motivo? Come abbiamo detto prima, perché
0: casino però.
1: No, ma nell'ultima puntata succede un casino, perché Gemini toglie i 5 sensi a Pegasus. Ma Fenix arriva a dare una mano a Pegasus. Pegasus, strisciando, riesce ad arrivare alla statua di Atena, prende lo scudo, incontra la luce lunare, illumina Isabel e la freccia di Betelgeuse viene dissolta.
0: Comunque, se eravamo preoccupati che poteva essere complicata l'Odissea di Nolan,
1: no,
0: una passeggiata.
1: E ho fatto la sintesi di tutto quanto quello che succede nelle ultime puntate dei Cavalieri dello Zodiaco.
0: Queste 3 ore nel weekend ce le beviamo. Proprio.
1: Ma guarda, queste 3 ore di Nolan saranno veramente un aperitivo.
0: A proposito di belle cose che succederanno all'interno dello stesso spazio, e quindi di 3 ore, doppio appuntamento sabato e domenica.
1: Ovviamente vi attendo all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock con Citofonare Maurovic, 21 mezzanotte sabato domenica, mentre per ritrovare gli Stranovic e strane derivazioni, come abbiamo fatto anche questa sera, passando dall'Odissea, arrivando ai Cavalieri dello Zodiaco, non dovrete far altro che attendere 7 giorni, il prossimo venerdì, dalle 21.30 alle 23.30. Matte, è stato un piacere.
0: Piacere mio come al solito, ci sentiamo fra 7 giorni.
1: Ciao Matte, ciao a tutti.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: You're listening to Ring On The Night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Ring On The Night on Radio Rock.
3: Davvero un grande abbraccio e un grande ringraziamento al nostro Simone Maurovic che vi aspetta sabato e domenica dalle 21 fino a mezzanotte con la Casa dell'Inclusività. Tra l'altro, come detto, seguirete se vi va anche la finale dei mondiali proprio in sua compagnia. Per quanto ci riguarda invece, ancora qualche minuto in tutti insieme, a partire anche da questo classico degli Eagles.
2: Radio Rock, back in time.

0: Che dopo tutte le lotte dei cavalieri dello zodiaco che ci ha raccontato il nostro Simon, ci stava, no? Un brano invece così sereno, così posato come Peaceful, Easy Feeling da parte degli Eagles. Sempre bello fare due chiacchiere in compagnia del nostro Simone e ovviamente in compagnia di tutti voi che siete così gentili anche da scriverci attraverso il 3899 106 600. Anche stasera siete stati davvero in parecchi. Noi come al solito arriveremo fino a mezzanotte. Se vi va, a questo punto riprendiamo a creare insieme la nostra playlist. Abbiamo a disposizione ancora una manciata di brani. Se vi va, 3899 106 600. Come al solito salutiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Questi qui invece i Twilight Sad che tornano all'interno delle nostre novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Absolutes all'interno dell'ultimo lavoro dei Twilight Sad. Al tempo i ragazzi avevano fatto uscire davvero un gran bel lavoro, magari qualcuno di voi li ha visti in concerto a Firenze, erano una delle varie band che apriva poi la strada al concerto dei The Cure. Attraverso WhatsApp me la buttate lì, leggendo proprio questo messaggio che inizia in questo modo: ma uno zio Cat Stevens o magari qualcosa dei Doobie Brothers? Volentieri, noi di solito un giro fra gli anni 60 e 70 lo facciamo magari nella prima parte della trasmissione, e quindi poi raramente, devo dire che a quest'ora ci capita di ascoltare anche cose legate a quel periodo. Parto io con una dei Doobie Brothers, se poi vi va di scegliere una canzone per lo zio Cat Stevens siete gli assoluti benvenuti. Magari qui metto un po' le mani avanti, ma forse è anche giusto chiedervi un minimo scusa, nel senso che mi ritrovo a scegliere di sicuro la canzone più famosa della band, però questo qui è un brano che almeno io leggo di sicuro all'estate, insomma mi dà sempre buone sensazioni di ascoltare. Long Train Running.

classicone assoluto in generale della musica e classicone di sicuro per quanto riguarda i Doobie Brothers, che mi stavate chiedendo di ascoltare, Long Train Running, che insomma, come detto, almeno per me fa di sicuro un po' sera d'estate. Per continuare, altri signori che invece sono in piena attività come i Rolling Stones, insomma, sapete bene che magari è anche un po' paradossale parlare in loro riferimento di novità, ma proprio oggi pomeriggio, arrivando in radio, riascoltavo qualcosa dal loro ultimo lavoro intitolato Foreign Tongues. Ricorderete bene come sono andati più o meno questi ultimi 20 anni per gli Stones. Abbiamo aspettato 18 anni prima di ascoltare qualche tempo fa il lavoro intitolato Hackney Diamonds, e poi solo 3 anni invece per arrivare a questa pubblicazione. Spiegava Keith Richards che al tempo del loro penultimo disco, a questo punto, c'era talmente tanto materiale che insomma, in un modo o nell'altro si sarebbe potuto far uscire un doppio disco. Con una strategia, secondo me, giusta anche per noi ascoltatori, gli Stones hanno deciso di far passare un po' di tempo, di mettere ancora meglio appunto queste nuove canzoni per arrivare a questo album che, secondo me, si può dire tranquillamente proprio un buon album. Non è che dentro trovi niente di particolarmente rivoluzionario, non è che qua dentro troverai una canzone in grado di sostituire, che ne so, Brown Sugar all'interno del nostro immaginario, ma non credo che nessuno di noi, ascoltando un lavoro degli Stones nel 2026, insomma, si possa aspettare una cosa del genere. Resta un disco dove una delle cose che più mi ha colpito è proprio l'allegria, ancora la voglia e la gioia di suonare di questi signori che letteralmente girano da 60 anni, più di 60 anni, e sono ancora in una forma del genere.

Inizia così l'ultimo lavoro dei Rolling Stones, Rough and Twisted era il titolo di questa canzone, che gira in realtà ormai da qualche mese. Avevano scelto un modo anche un po' curioso di proporla i ragazzi, ovviamente fra virgolette, visto che parliamo degli Stones. Era uscito questo brano in giro su internet anche con un falso nome, insomma la band in quel caso si era firmata con un'altra dicitura, ma insomma un po' per i riff di Keith Richards, un po' per la voce di Mick Jagger, era stato poi abbastanza facile indovinare che questo qui era proprio un nuovo lavoro degli Stones. All'interno di questo lavoro, che come detto è di sicuro un ascolto molto molto piacevole, intanto prima mi avevate dato una doppia chance, da una parte i Doobie Brothers, dall'altra Cat Stevens, visto che per quanto riguarda la band avevo scelto Io Qualcosa, giustamente a questo punto rilanciate con un altro grande grandissimo classico. Di sicuro rallentiamo un po' il ritmo per qualche minuto, ma ascoltiamo una di quelle canzoni che fa sempre piacere ritrovare, come Wild World.

0: Era davvero un sacco di tempo e non mandavi in onda nulla di Cat Stevens. Io, come immagino magari diversi di voi, mi sono ritrovato a canticchiarla proprio tutta questa storica canzone intitolata ovviamente Wild World. Insomma, mi ha fatto di sicuro piacere ritrovarla con voi adesso che sta finendo la nostra playlist e in generale la nostra settimana passata qui insieme su Radio Rock. L'appuntamento personalmente è rimandato quindi a lunedì sera, sempre intorno alle ore 21, e se vi va playlist e podcast li troverete sul sito internet radiorock.it. Un ringraziamento a tutti voi, ovviamente un ringraziamento anche al nostro Simone Maurovic. Vi lascio in compagnia della selezione notturna di Radio Rock, in attesa poi di sentirci, come detto, lunedì sera.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Jungle Dain.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.